passione non è questa. Sono ossessivamente preso mentre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

0: BBC Session.
1: Echo and the Bunnymen. Quello di riunirsi non è mica un vizio recente. Ian McCulloch, che aveva mollato Echo and the Bunnymen nell'88, decide di rientrare dopo 9 anni in cui quasi non si parlavano più. Gli altri membri nel frattempo avevano mantenuto il nome e reclutato un nuovo cantante, ma solo col rientro di McCulloch il gruppo torna ad essere quello che lui stesso definisce la miglior band del mondo di tutti i tempi. Per l'occasione Echo and the Bunnymen ingaggiano una sezione archi di 12 elementi e negli studi della BBC registrano un loro classico dell'88, The Killing Moon.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respira tutto il tempo.
1: Yeah, it's my life, my own words, I guess.

0: Apri le porte di un sogno, sto portachiavi. Scegli un posto nel mondo, butta l'orgoglio e porta chiami. La felicità, rispetto per se stessa. So per certo che lei non ti risponde se non la chiami.
1: Yo.

L'esplosione di 50 Cent nella prima parte degli anni 2000 ha portato, come spesso accade, ad un'espansione del marchio dell'artista tramite il proprio gruppo, in questo caso la G-Unit. Sulla scia di 50 Cent sono usciti dischi G-Unit sia di gruppo sia solisti, e tra questi il mio preferito rimane certamente Documentary di The Game, che tra l'altro rimane l'unico album dell'artista legato alla G-Unit. Documentary riportava le vibe più autentiche della costa ovest, degne dei capolavori di Dre e Snoop Dogg, ma con un suono decisamente più nuovo e non esclusivamente confinato a Los Angeles. Era un disco universale che conteneva i migliori produttori e un giovane The Game particolarmente affamato che aveva ancora tutto da dimostrare. Combinazione perfetta per un disco tranquillamente classificabile come un capolavoro. La carriera di The Game è particolare. Dopo Documentary ci sono stati dischi di grande livello che hanno dimostrato che può fare a meno dei grandi nomi che lo hanno lanciato. Ma è anche vero che ci sono stati anche lavori poco curati o banalmente non all'altezza delle aspettative. In certi casi, per quanto nel complesso non fossero lavori trascurabili, non hanno mai finito di convincere. In più, ci sono stati alcuni passi falsi extra discografia che hanno impattato negativamente sulla sua reputazione. Detto ciò, per quanto mi riguarda, al microfono rimane un assoluto fuori classe. Nel 2026 The Game ritorna alla grande, richiamando il suo album di debutto e regalandoci il terzo capitolo di Documentary. Un disco che si presenta con due caratteristiche tipiche dell'artista, un elevato numero di tracce e una lunghissima lista di ospiti. In generale, The Game è in forma, il livello di scrittura non si è abbassato e ne viene fuori un artista ancora competitivo e affamato. In questo album c'è un po' di tutto, dai richiami ai periodi G-Unit ai suoni più attuali. La sensazione dopo un'ora e mezza di ascolto è che per restare più rilevante possibile abbia cercato di proporre di tutto per accontentare tutti. Il disco mi piace, è fatto bene e alcune tracce le ascolterò tanto. Ma essere pignoli, una direzione più mirata a livello di suono e una scrematura delle tracce nemmeno troppo eccessiva potrebbe riportarci il The Game dei tempi migliori.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Ronald Reagan non è esattamente un progressista, mettiamocela le cose come te. O meglio, non era, perché è passata a miglior vita. Ma molti liberal americani sono convinti che lui abbia detto una delle più grandi frasi di tutti i tempi. E cioè, signori, parliamoci chiaro, se Cristoforo Colombo avesse definitivamente sbagliato rotta e per scoprire, diciamo così, le Americhe o le Indie, fate voi, fosse arrivato dall'altra parte e quindi sulla costa ovest, ad est ci sarebbero ancora gli indiani, perché l'ovest è troppo più bello dell'est. Verissimo. Peccato che negli Stati Uniti tutto quello che avviene ad ovest arriva all'est con ritardo. A New York, quando è l'una di notte, negli Stati Uniti dall'altra parte stanno ancora giocando a vari sport. E l'ovest degli Stati Uniti ha creato vari personaggi che sono diventati famosi ad est in maniera disparata. Uno dei più importanti, Seabiscuit. Forse ne avete sentito parlare, un cavallo piccolo dell'ovest che correva soltanto vicino a Los Angeles e che ebbe l'onore di sfidare War Admiral, il grande cavallo degli anni 30, e fu la risposta dell'ovest alla Grande Depressione. Ma ve ne ricordo un altro, tale Hank Luisetti. Ora, questo è l'inventore del tiro in sospensione nel gioco della pallacanestro. Nel 1938 segnò 50 punti in una partita finita 92-27, che non era neanche il report dell'epoca, perché dicono che in una partita del 1903 un certo Anderson ne segnò 80, però andrebbe aggiunto che il risultato finale della partita fu 159-5, che forse così la demitizza un pochino. Luisetti voleva giocare a tutti i costi alle Olimpiadi, quelle famosissime di Berlino, quelle di Heil Hitler e Jesse Owens. Però all'epoca la selezione americana non la si faceva come adesso, per cui la squadra, diciamo così, vincente al college andava direttamente. Allora cosa fece Luisetti? Luisetti andò in Europa per andare alle Olimpiadi, ma sbagliò strada sostanzialmente. Prima di arrivare a Berlino si fermò in Spagna. Sfiga, c'era la guerra civile. A questo punto fu catturato dagli anarchici a Barcellona e si salvò con due parole che oggi sarebbero la fine definitiva. Americanos! Americanos! Gli anarchici lo salvarono. Lui poté effettivamente andare a Berlino, si godette Hitler, tra virgolette, ma soprattutto Jesse Owens, Hank Luisetti e Seabiscuit, l'ovest nel resto del mondo.
2: 33

0: Che meraviglia, che meraviglia! Cioè, questo per me è proprio il mood perfetto del risveglio, della mattina, per iniziare, eh. Chiaramente poi bisogna alzare un attimo il livello dei BPM, però così è perfetto. Infatti sono arrivata alle 6 e 2 minuti, me la sono gustata tranquillamente, spero che abbia fatto lo stesso effetto anche a voi, quel sorrisino un po' malinconico, no, del ricordo delle vacanze.
1: Radio televisione.
0: Ma che sei malinconica, ma basta, non si può vivere una vita in vacanza, altrimenti non ci renderemmo conto.
1: Rete 3
0: della differenza. Questa è Rete 3, la Simo sta per iniziare una nuova puntata di Parzialmente Scremato. Prima però le previsioni del tempo, un'occhiatina al traffico e poi l'attualità. Le previsioni quindi fino a questa sera annunciano a sud delle Alpi tempo nuvoloso con sporadiche precipitazioni mattutine, dal pomeriggio schiarite, a nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Andando a vedere il traffico, quindi la viabilità con il bollettino diramato da Via Suisse, vi posso dire che al momento non ci sono particolari disagi, approfitto dunque per augurarvi buon viaggio.
1: 3 News.
0: Il Consiglio nazionale ha approvato ieri la mozione dell'UDC contro la futura riforma europea sulla disoccupazione dei frontalieri, modifica che farebbe pagare le indennità al paese in cui si lavora e non dove si risiede, come è oggi. Una decisione che anticipa il confronto più delicato sui bilaterali 3. Sempre il nazionale ha approvato anche una mozione che chiede un inasprimento dei criteri applicati alle domande d'asilo presentate da cittadine afghane. Di fatto chiede un ritorno alla prassi applicata fino all'estate del 2023. Determinante sarà nuovamente il paese di provenienza e non la nazionalità della richiedente. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati statunitensi, secondo la televisione NBC. Un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. E potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga ormai più di 25 anni dell'Aqua Park California di Balerna, il primo parco acquatico costruito in Ticino. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta ad una serie di problemi economici. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti investimenti per rinnovare l'area fitness non hanno portato al rilancio sperato e anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 7.
2: Buongiorno.
0: No, sto sbadiglio. Mi ci sono abituata. No.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: A proposito di caffè, ci beviamo un caffè insieme e poi il buongiorno ufficiale e l'inizio di questa nuova avventura.

peekaboo, certe donne brillano così, l'ha fatta semplice lui, non l'ha dedicato una canzone a una donna nella fattispecie, ma a più donne dalle caratteristiche diverse, no? Così non ha problemi, a posto, perché io mi sono sempre chiesta come se la cava un cantautore che ha scritto appunto una canzone bellissima, la canzone d'amore dedicata a una donna, poi la storia finisce, ti innamori di un'altra compagna e lei ti dice però una canzone così bella come quella che hai scritto per la tal dei tali non l'hai mai scritta per me. Invece lui schiva l'oliva, come si suol dire, e mi dedica una canzone alle donne che brillano. Vabbè. Senti che roba, vi voglio vedere ondeggianti adesso con questo mood nel cuore molto sciallo. Bob Marley.

ci sto a fare io qua? E allora, questa è l'ora perfetta per le domande poco impegnative. Adesso arriva una canzone dopo Bob Marley di LP che si intitola Don't Stop. Allora io pensavo, se potessimo premere pausa al tempo, no? Che dici fermati lì, su una cosa sola, voi cosa scegliereste? Che cosa non dovrebbe finire mai, ma proprio mai? Bisogna pensarci con attenzione, perché ha anche una diramazione un po' filosofica questa cosa. Se una cosa ti piace tanto, tantissimo, per pochi minuti, poi dovesse durare qualche ora, magari non ti suscita più lo stesso effetto, però si gioca lo stesso. Che cosa non dovrebbe finire mai? Potete attingere da tutta la vostra creatività e soprattutto dall'istinto, perché a volte queste risposte ti arrivano in un istante, non ci devi neanche pensare troppo. Ci sono cose che finiscono ed è giusto così. Dicevamo le ferie, no? Per esempio, anche se fa male, ma secondo voi cosa non dovrebbe finire mai? Un'amicizia, un amore, il weekend, la pizza del venerdì sera, o magari quella sensazione bellissima quando scopri una canzone nuova e te ne innamori e vorresti rinnamorarti di quella canzone che poi magari ti ha già, come dire, delicatamente smerigliato, vorresti rinnamorarti tutte le volte che la senti. Don't Stop!

cose anche pratiche, eh. Se io ho un telefono non vorrei neanche parlarne troppo apertamente, perché loro sentono che ha i suoi anni e ne vado fiera, insomma, per me può durare ancora 20 anni durasse, quindi vorrei che non finisse mai la batteria, che poi è quella cosa che ti porta a doverlo cambiare. Che noia! Parte la spesa chiaramente, ma anche poi tutte le app, vai e fai e disfai, su e giù. E su e giù mi mancava proprio tanto lì la Bjornese. Che ne so, cosa non dovrebbe mai finire? L'età del cane.

0: come si fa a non amarvi? Insomma, abbiamo un pubblico, abbiamo degli amici qui a Rete 3 molto versatili, molto diversi tra di loro. Abbiamo i razionali, i pragmatici, i saputelli, i musicologi, i poeti, i goliardici. Non ci facciamo mancare assolutamente niente, che se vuoi rispecchiano un po' tutte queste caratteristiche che ho elencato, questi aggettivi, rispecchiano un po' anche gli speaker di Rete 3, perché siamo veramente molto diversi uno tra l'altro, no? Uno
1: dall'altro. La carta igienica e la benzina non dovrebbero mai finire.
0: Giusto.
1: Quello che costano.
0: Vero. Carta igienica infinita. Cioè, praticamente tu srotoli e vai avanti a srotolare. Il problema non si pone. Si rigenera grazie a una tecnologia molto avanzata.
2: Tu mi hai guardato con l'occhio di chi vuole. Io non mi feci pregare.

Buongiorno Simo, io non vorrei che finissero mai gli amori estivi, che sono gli amori più belli, ma sono appunto gli amori più belli perché per vari motivi finiscono e rimane il ricordo di un'estate d'amore.

dopo il messaggio del poeta c'è chi ha avuto un rialzo degli zuccheri nel sangue, ma in effetti di poetico non è che c'era proprio tantissimo nel messaggio del poeta. Cioè, vorrei che non finissero mai gli amori estivi.

regalarono all'epoca i miei amici del mare, no? Come dicevamo ieri, quando si parlava di cene di classe, ci sono anche le cene poi con gli amici del mare, queste compagnie che si sono create nel corso degli anni quando i tuoi genitori ti portavano sempre in quel posto in vacanza. E tra i miei amici del mare, che venivano un po' da tutta Italia, ma da tutta Europa in generale, poi ci si ritrovava lì a giugno, luglio, agosto, quando era il periodo giusto, c'erano anche i local, quelli insomma che vivevano lì tutto l'anno, e loro avevano proprio gli amori estivi, avevano le turiste durante l'estate, parliamo di 14enni, 15enni, 16enni, e poi avevano le fidanzate a partire da settembre. Quindi insomma è una poesia che a me piace, perché comunque ci deve essere sempre un po' di cinismo all'interno, cioè che dà un po' di pizzicorio alla vita, un po' di pepe, un po' di sale, però di romantico, da, come dire, trigliceridi e zuccheri nel sangue troppo alti non ce n'erano.

Vertigo, Tiffany Harris, con quale torta vogliamo festeggiare l'artista che abbiamo scelto oggi? Non lo so, ancora il tempo, vado fuori, apro il frigorifero e cosa scelgo? Una Saint Honoré? Cosa prendo? Un pan di Spagna con la frutta fresca? Ditemi voi.

0: Fate. Quel lieve stupore e sottile velo di felicità nel vedere un bel panorama consueto, no? Tu ce l'hai sempre lì, magari davanti a casa, e non finisce mai lo stupore che hai nell'osservare questo panorama. La voglia di scherzare non finisca mai, veramente, mamma mia, ma fino all'ultimo respiro, quelli che riescono ancora a fare una battuta prima di partire per il lungo viaggio. La consapevolezza positiva di aver vicino amici e familiari, anche se magari li guardiamo un po' musacchioni, no? Li dai per scontati, no, non deve finire mai proprio la gratitudine nel riconoscere la presenza dei nostri amici e familiari. Don't stop! Allora, vediamo un po'. Tra le altre cose, anche il momento di festeggiare i compleanni. Vi ho chiesto, visto che avevo il tempo, cosa andare a prendere nel mega frigorifero dei compleanni. Sentiamo.
1: Simo all'alba, frittatella, sì, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Per me una bella fetta.
0: Sì?
1: Di zuppetta, oh, con tanto liquore.
0: Una zuppetta con tanto liquore. Non sarà un po' presto? Allora, oggi spegne 26 candeline Alex Warren, che è uno dei nomi più chiacchierati del pop contemporaneo. È nato il 18 settembre del 2000, chiaramente facile il calcolo, in California. Prima di conquistare le classifiche era già una star del web. Ha iniziato da ragazzino su YouTube e nel 2019 è stato tra i fondatori della celebre Hype House, la casa dei creator che ha fatto la storia, insomma, di TikTok. Allegria. La sua però non è stata una strada facile. A 9 anni ha perso il padre e poco prima dei 20 anni si è ritrovato senza una casa. Proprio da quelle difficoltà è nata la sua musica, che lui stesso ha sempre definito una forma di terapia, e questo lo raccontano molti musicisti. Nel 2021 pubblica il primo brano, che è One More I Love You, dedicato al padre. Poi arriva il contratto con l'Atlantic Records. Nel 2025 l'esplosione mondiale grazie a Ordinary, il singolo che poi lo trasforma da fenomeno, definiamolo così, dei social a vera pop star internazionale. Festeggiamolo oggi con un altro brano che non ho citato, che è Fever Dream. Fresco fresco, tanti auguri a Alex Warren.

tante volte hanno anche contribuito, no, poi al successo delle varie star, che anzi proprio li interpellavano al momento giusto. Tra pochissimo, cosa preferite, gli aggettivi positivi o negativi? Spero che fanno ridere di più quelli negativi sui segni.

0: livido. Mi dimentico, io mi dimentico sempre i segni zodiacali dei miei amici. Questo vuol dire che non sono molto interessata, no, che ho una memoria da pesce rosso, più che altro.
1: L'oroscopo.
0: E allora, per ricordarmeli, ci abbino degli aggettivi, aggettivi spesso negativi, insomma, quelli che si conoscono, l'ariete, che non so cosa si dice dell'ariete, che è uno che poi fa sempre quello che gli pare. Allora basta, con questi aggettivi troviamone di più originali, così da poterli utilizzare, magari desueti addirittura, anche in altri contesti. Queste parole che svaniscono, ne perdiamo a centinaia ogni anno, e alcune vanno ritrovate, vanno riscoperte. Allora, per l'ariete, quale aggettivo ho trovato? Fumantino. L'ariete mi è un po' fumantino. Ed ecco l'oroscopo: la voglia di divertirvi aumenta con il passare delle ore. Ma che ci avete? Organizzate qualcosa che spezzi la monotonia. Su, via, Arieti. E i tori, invece, che sono un po' ostinatoidi, troppo ostinati, i risultati costruiti con pazienza iniziano a dare soddisfazione. Godetevi il riconoscimento meritato e pigliatevelo un complimento. I gemelli mi sono un po' volubili. Scoprite qualcosa di nuovo, accenderà il vostro entusiasmo. Seguite la curiosità senza esitazioni. I cancri sono un po' lamentosi, permalosi. Affetti e amicizie occupano il primo posto. Le emozioni condivise saranno il vero punto di forza della giornata. Questo sempre per i cancri, sono molto di famiglia. E i leoni, che sono dei gradassi leoni. Ma sì, diciamo cose a caso. Un confronto costruttivo vi permetterà di comprendere meglio il punto di vista di chi vi sta accanto, ok? Cercate di comprendere anche gli altri punti di vista. I vergini sono pedanti, minuziosi. Buone notizie sul fronte economico o pratico vi aiuteranno a pianificare con maggiore serenità. E le bilance, che difetti mai avranno? Sono forse un po' ondivaghi, tentennano le bilance. Bilancia, vi lasciate alle spalle alcune tensioni accumulate. La giornata scorre in modo più leggero e armonioso. Oh, bene. Gli scorpioni sono vendicativi, dicono. Torvi, io direi. L'istinto vi guida con sorprendente precisione. Fidatevi delle prime impressioni. Come sono i sagittari? I sagittari sono un po' degli sbruffoni, ecco, appioppiamogli questo aggettivo. Sagittario, un progetto lasciato in sospeso torna d'attualità. Questa volta potreste avere le condizioni ideali per farlo decollare. E i capricorni, non so più cosa dire sui capricorni, ne ho dette tante. Arcigni? Forse inflessibili, ecco, meglio. Il fisico reclama una pausa. Capricorni, riposatevi, ascoltare il bisogno di riposo sarà una scelta saggia. Acquario, strambi gli acquari, anche un po' eccentrici. Un incontro fortuito o una comunicazione inattesa riaccenderanno il vostro entusiasmo. E se siete nati sotto il segno dei pesci? Fantastici nel senso di irreale, evanescenti, ecco, un po' svagati, stabilire limiti chiari in una relazione vi consentirà di preservare serenità ed equilibrio. Ci tengo a precisare che tutti gli aggettivi scelti sono stati dati in maniera del tutto casuale. Oggi avrebbe

ascoltato. La cosa curiosa è che lei non era nemmeno una cantante professionista. Fu notata in una discoteca di Sheffield che la invitò a entrare nella band, e da allora non se n'è più andata e continua ad essere uno dei volti simbolo degli Human League.

0: facciamo cose a caso. Baby, I'm yours. Sono le 7 precise in questo istante. Benvenuti a Parzialmente Scremato Booster. Gira una presenza già da diverso tempo in studio. Ieri ti vedevo come un barba papà, oggi ti vedo più come Pingu. Non so perché. Becco a trombetta in mente. Dove sei?
1: Pingu! Vedi? Faceva così Pingu.
0: Sì, è vero, era anche un po' distorto, esattamente come hai fatto tu.
1: Tu sei la foca?
0: Io sono la foca. Madre foca, sono la madre.
1: Fantastico, la madre foca, la c'era madre anche foca. La canzone. Tanti
0: esatto.
1: Anni fa di una nota radio.
0: Te la ricordi?
1: Certo. Vabbè.
0: Ma ti ricordi tutto? Anche di leggerci le previsioni del tempo?
1: Forse sì, lo potrei fare. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 18 settembre. Bene, prevista nuvolosità ancora estesa, con qualche precipitazione soprattutto nella prima parte della giornata. In seguito sviluppo di schiarite verso il Ticino e il Moesano, anche ampie. A basse quote temperatura minima attorno a 16 gradi, massima sui 23. Gettiamoci in strada. Allora, è arrivato un nuovo bollettino proprio in questo momento, ma non c'è granché da segnalare, se non alcuni rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e dalla Dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Adesso le ultime notizie by Simona, seguite dallo sport.
2: 3 News.
0: I titoli del radiogiornale: a pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano, ma il paese in cui risiedono, come adesso. Il Consiglio nazionale accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea, un segnale importante in vista dei dibattiti sui bilaterali 3. La penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro fine 2027, a dirlo è una società di consulenza attiva nel mercato immobiliare sulla base delle nuove costruzioni in aumento rispetto all'anno scorso. Chiuso per motivi economici il parco acquatico California di Balerna, il primo costruito in Ticino. L'appello del sindaco, la sua sopravvivenza dipende anche dalla collaborazione dei comuni circostanti. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni legislative dall'inizio della guerra in Ucraina. L'esito appare scontato, il partito di Putin manterrà la maggioranza.
2: Rete 3 Sport.
3: Seconda giornata del campionato di hockey che prevede l'esordio casalingo dell'Ambri Piotta stasera contro il Rapperswil, mentre il Lugano affronta la trasferta di Kloten, poi Berna Davos, Friburgo Losanna, Ginevra Joie e Langnau Zurigo. Il campionato di Swiss League è iniziato con il piede giusto per i Bellinzona Snakes, che hanno vinto al debutto e non era mai capitato nemmeno quando si chiamavano Ticino Rockets, 5-4 ai rigori sul Basilea. Calcio, Europa League iniziata col piede giusto per la Juventus, che ha sconfitto gli olandesi del NEC 5-0, primi 3 punti pure per il Beşiktaş, in casa ha superato 3-1 il Marsiglia. Tra i risultati della serata inattesi, la sconfitta dell'Hoffenheim 2-0 sul campo dell'Ofi Creta e del Celtic in casa 3-1 dal Ferencvaros. Ancora calcio del primo successo in Bundesliga, Mauro Lustinelli e il suo Union Berlin affronta stasera l'impegnativa trasferta di Monaco contro il Bayern. In Italia si apre la quinta giornata con Monza-Sassuolo alle 20.45. In Coppa Davis Svizzera impegnati in Brasile, i singolari odierni opporranno Dominic Stricker a João Fonseca, considerato tra i talenti più promettenti, e Stan Wawrinka a Gustavo Heide. Dopo la retrocessione dello scorso anno contro l'India, l'obiettivo della squadra rosso-crociata è tornare nell'elite.
4: Sintonizzato, parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro.
5: chiccodoro.ch.
0: Diamo il buongiorno per Benino adesso?
1: Beh, direi di sì. Pensa di svegliarti in un posto dove l'erba è verde,
0: sì,
1: e le ragazze sono carine. No, mi veniva in mente già la prossima canzone.
0: Mi stai facendo Pezzone. Fare un lavoro di visualizzazione che mi fai, training autogeno?
1: Sono quei pezzi, quei brani dalla scrittura semplice che però ti rimangono, no?
0: E qual è? Dov'è? Stavi traducendo. Madonna, ma se sei avanti, Joas.
1: No, prima di passare ai Guns N' Roses,
0: dimmi,
1: con Paradise City, volevo ringraziare Aureli che ci ricorda che la foca di Pingu si chiama Robby.
0: Ah, è vero, io sono la Robby.
1: Tu sei la Robby.
0: Tu invece sei
1: Barbapapingu,
0: questo sì, ipprito tra un pinguino e un barbapapà che non aveva una specie. Il barbapapà non è un animale, è un barbapapà.
1: Barbapapà è una razza a sé, è un'etnia tutta a sé. Senti, a noi piace così. No, Robby.
0: La foca.
1: A noi piace assumere personalità diverse, tranne poi quando giocheremo ai bisili saremo noi stessi.
0: Beh, dipende.
1: Sì,
0: certo. È così, siamo un po' volubili.
1: Però, come detto, si comincia la seconda ora di Parzialmente Scremato con la grande musica.
0: Guns N' Roses, Paradise City, come on.

0: storia della musica rock, Guns N' Roses, Paradise City, yeah, yeah. Quando il batterista è già esanime, infatti lo senti proprio morire sul finale, gli chiedono di alzare ancora di più il ritmo.
1: Picca Josek, raddoppia la velocità. Grazie Simo per questa bella musica. Senti, abbiamo ricevuto un messaggio che ci parla.
0: Ringraziamo la fatina madre e tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: Tu
1: schiscia il button, sì, ma esatto. Comunque schiscia il button, prenditi i tuoi meriti.
0: Sì.
1: Salutiamo Lucantropo che ci ricorda che il papà di Pingu negli anni, già negli anni 90,
0: sì?
1: Stirava e faceva le faccende domestiche.
0: Era un esempio di uomo che non si fa limitare da stereotipi.
1: No, esatto. Il papà di Pingu ha aperto alcune frontiere mentali, soprattutto.
0: Nel mio piccolo, nella mia storia familiare, io ho sempre avuto a che fare con uomini, fratelli, zii, padri, plurale.
1: Tutti i miei padri.
0: Perdonami madre, che ho detto una boiata, che hanno sempre avuto dimestichezza con ruoli attribuiti alle donne all'epoca, no? Quindi ottimi pulitori di case,
1: sì.
0: Ottimi accuditori,
1: sì.
0: Di prole.
1: Bello.
0: Ottimi stiratori,
1: okay.
0: E ottimi cuochi.
1: Mi stai dicendo che sei la figlia del papà di Pingu? Sei la sorella.
0: Sono la figlia, no, del papà di Pingu, volevo dirvelo da tempo. Poi vorrei,
1: no, è una bella cosa, Simo.
0: Vorrei anche dire che tutte queste persone che mi sono rimaste accanto per forza, perché
1: sì,
0: sono i tuoi familiari.
1: Certo, non posso andare le dimissioni da sorella da fratello di Simo.
0: Mi hanno trasmesso il loro sapere, le loro conoscenze, le loro teorie, delle quali io faccio tesoro ancora adesso, andando a scontrarmi contro le leggi della scienza, della fisica, della storia,
1: perché
0: della natura umana.
1: Sono teorie non proprio basate sulla scienza.
0: No,
1: mi stai
0: per
1: dicendo.
0: Niente,
1: okay.
0: Ma proprio per nulla, sono teorie che io ho assorbito, no? Proprio per empatia, anche
1: sì,
0: perché me ne hanno parlato tanto, delle quali io mi fido più di tutte le altre.
1: Sono credenze popolari, possiamo dire.
0: Ognuno ha le sue. Vuoi che ti do il là e
1: sì,
0: poi.
1: Sì, no, ma certo, ma scherzi.
0: Per esempio, io sono convinta, perché così mi è stato insegnato, che quando non stai tanto bene, che quando cominci a sentire un po' di malessere,
1: cioè tipo di influenza,
0: un po' di influenza, ti gira un po' la testa e giù la pressione,
1: sì,
0: non vai sul divano a riposarti, tiri sulle gambe,
1: certo, ma sì,
0: e respiri profondamente. No, dai, vai fuori e dai fuori tutto,
1: no,
0: quello che hai. Quindi o vai a correre, se ti piace, o vai a nuotare, o

0: vai in bicicletta.
1: Scusa, ma scoppi definitivamente dopo? No, no. Funziona?
0: Non sempre, devo
1: è suggellato
0: dire.
1: Suggellato dalla scienza quello che dici.
0: Due volte su tre può funzionare, ma c'è quella volta in cui hai decisamente, come dire, fatto una tara sbagliata sulle tue energie e mi resti secco per qualche giorno. Però tendenzialmente può funzionare.
1: Chissà se là fuori c'è qualcun altro che ha ricevuto consigli non scientifici da parenti e o amici stretti di famiglia.
0: Nei
1: chi
0: quali
1: lo sa.
0: Credete, però tu avrai i tuoi sicuramente. Ah, sono convinta. Beh, dall'educazione della prole alla cucina.
1: Ce ne sono, ce ne sono e come. Adesso, visto che hai parlato di famiglia di qualche anno addietro, ti dedico questa canzone che parla del momento in cui tu torni a Molino Nuovo ogni volta.
0: Non è a Molino Nuovo.
1: Torni al tuo paese.
0: A Viganello.
1: A Viganello, anche tu Viganello.
0: Purtroppo come Guglielmo. Lo so.

0: una scoperta di X Factor del mio paese.
1: Che tra l'altro Delia è catanese come Levante, Levante di, beh, di, Sobor, di Caltagirone, che è lì vicino. Sì. Serena Brancale invece è di Bari. Loro cantano Al mio paese, l'abbiamo detto. Simo, tu la canti questa canzone, sì, quando ritorni a Viganello.
0: Quando ritorno a Viganello. Allora, alla caserma dei pompieri, è proprio lì, è la mia culla.
1: Perché lì sei cresciuta, ricordiamo.
0: Sì, lì. Proprio quando ci passo, che non so, devo passare da quella strada in macchina e mi viene il brividino, mi vengono tutti i ricordi.
1: Oh, ma immagino,
0: le marachelle,
1: Simo,
0: quando ho imparato ad andare sullo skate, e anche lì tutto quello che è stato poi racconto e consiglio da parte della mia famiglia, io l'ho poi portato avanti anche con i miei figli, no? Cioè, tipo, quando ti facevi male, ti sbucciavi un ginocchio, che cos'era l'ingrediente segreto per far passare tutto?
1: Ti spaccavi due braccia, mettevi un po' di uceta,
0: e
1: passava
0: basta,
1: tutto, no?
0: Un po' di uceta. Poi mio papà aveva un prodotto che usava un po' per tutto, che era una roba, una crema mentolata. E lui usava...
1: Il balsamo tigre, no?
0: No, era una cosa che lui usava, beh, lo dico, tanto è storico, il prep. Lo usava per...
1: Mai sentito.
0: No, c'è ancora.
1: No, ci credo.
0: È un vasettino giallo, sì, con una specie di sole blu. Lui lo usava per, non so, quando si tagliava, mentre si faceva la barba, e da lì mal di testa, mal di stomaco, fai un massaggino.
1: Il prep.
0: Artrite, artrosi. Mi sono rotta un ginocchio, quindi è da lì che mi porto un sacco di consapevolezza e torno al mio paese, anche a Viganello, dove poi mi sono trasferita. Vedo che siamo in buona compagnia, poi torneremo a parlare di queste conoscenze poco scientifiche ma molto utili nella vita di ognuno di noi, assorbite dalla famiglia.
1: Oh certo, perché poi salta fuori anche a volte a distanza di anni che il padre o madre che volevano farti del bene in realtà ti hanno punito. Poi ti racconto. Senti,
0: sì,
1: abbiamo ancora un brano da ascoltare, sì, prima di giocare,
0: esatto,
1: perché tra poco
0: si gioca ABC con la lettera T di Tombino. 0848 030503 il numero da comporre per giocare con la Simo e Joas e tutta Rete 3 alla fine. Siamo una squadra.

0: Duragnano oppure no, Joas?
1: No, non tanto. Va riconosciuta la bellezza di alcuni brani, la storia, parte della storia della musica degli ultimi 40 anni.
0: Sei più Max Pezzagliano?
1: Decisamente no.
0: Come no?
1: Sono più un Dire Straitsiano, ah, però questa è un'altra
0: storia. Se l'altro giorno mi hai fatto tutta una storia su Max Pezzali.
1: Sì, ti ho detto lascia Max Pezzali, eravamo in fine di ora, lascia Max Pezzali perché è importante anche regalare momenti in cui si canta tutti quanti assieme.
0: Va bene.
1: Qua, Simo, non mettermi in bocca parole che non ho detto.
0: No, lungi da me, ci mancherebbe.
1: Ma,
0: però mi hai tirato una suppa su Max Pezzali, pensavo che.
1: Ma no, suppa nel senso che per me professionalmente era giusto mandare Pezzali in quel momento lì. Vabbè, voltiamo pagina perché sono le 7:23 e siamo anche un po' in ritardo per giocare a ABC.
0: Giochiamo dunque.
1: Eh beh, direi schiscia il bottone.
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
0: Come vuole la tradizione, ho già catturato la nostra giovanissima giocatrice che ha avuto già la fortuna di giocare con noi, non ha vinto e oggi ci si riprova. Ciao Mirea, ci sei?
3: Ciao.
1: Ciao! Ciao! Dove stai andando, Mirea? Sei in auto?
3: Sì.
1: Ma tu guidi già? Hai già le patenti?
3: No.
1: Chi guida?
3: C'è il mio nonno.
1: Il tuo nonno, d'accordo. Ci puoi dire il nome del nonno così lo salutiamo?
3: Maurizio.
0: Nonno Maurizio. Ciao, nonno Maurizio. Tu sarai lì. Ciao, fai parte anche tu della nostra squadra, eh? Non ha bisogno, Mirea, del tuo aiuto, però...
1: Sa mai.
0: Allora, quando Joas ci darà il via, Mirea, noi inizieremo a giocare, faremo squadra, io leggerò velocissimamente le definizioni, tu riuscirai ad indovinare 12 parole che iniziano tutte con la T di taverna,
1: tarantella,
0: di tarantella, e poi niente, si porta a casa il premio oggi, Mirea, ce la facciamo. Dimmi tu, Joas, quando siamo pronti.
1: E allora andiamo, 3, 2, 1, vai.
0: Galleria.
3: Tunnel.
0: Fiore olandese.
3: Tulipano.
0: Mezzo di trasporto.
3: Treno.
0: Figura con tre lati.
3: Triangolo.
0: Copertura sulla casa.
3: Tetto.
0: Cantone italofono.
3: Ticino.
0: Grande felino.
3: Tigre.
0: Rialzo posteriore della scarpa.
3: Tacco.
0: Quello di Aladino volava.
3: Tappeto.
0: Quello su cui pranziamo è il
3: tavolo.
0: Pezzo degli scacchi.
3: Torre.
0: Cosa c'è tra 2 e 4?
3: 3.
0: Sì!
1: E vai, 12 giuste. Grande Mirea, ce l'abbiamo fatta.
0: Olè. Ole,
1: sei
0: ole.
1: Stata bravissima, cara Mirea, hai vinto il premio. Eh sì, ce l'hai fatta, Karin.
0: Ole. Allora, Mirea, bisognerà lavare la bici, aiutare il nonno a lavare l'auto. Ci saranno un sacco di prodotti che ti torneranno utili. Sei contenta?
1: Tutto a posto il nonno?
3: Sì.
1: Maurizio,
3: sì,
1: ok, certo. No, Maurizio è stagione, sì, capiamo bene. Come funziona la vostra mattinata, Maurizio? Stai portando Mirea a scuola? O all'asilo? No, a scuola.
4: Sì, sì.
1: Elementari?
4: Le scuole elementari,
1: ok. Maurizio, per favore, assicurati che Mirea racconti del suo trionfo ai suoi compagni e alle sue compagne, ok?
4: Ma aspettava solo quello perché l'hanno già sentita.
0: Ole.
3: La mia compagna che si chiama Jessica l'ha già sentita.
1: Vogliamo salutare qualcuno, tuoi amici o compagni?
0: Sì, dai, dici un po' i nomi della tua classe.
3: Ok, Bianca, Benedetta, Gaia, Jessica, Valentina, Didier, Mark, Samuel.
1: E li salutiamo tutti?
0: Davide
1: anche, non dimentichiamo Davide.
0: Li salutiamo tutti anche noi, un abbraccio alla classe, quindi Mirea, ciao, complimenti ancora a te e anche al nonno.
1: Rimanete lì.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Si torna a giocare lunedì alle 7:20.

0: teorie poco scientifiche. Vedrai che quando trovi la fidanzata poi metti la testa a posto.
1: E passa via i bro sui.
0: Ma cosa? Anzi.
1: Questa... non lo so, vabbè,
0: sì, ho capito
1: genere.
0: Che cosa intendevi dire, perché no, ma... quando sei innamorato la pelle diventa più bella. Invece quando tu trovi la fidanzata e il fidanzato iniziano anche le gabole, non vuol dire che tu metta sempre la testa a posto.
1: Anzi. Senti, tu hai raccontato del prep che io non conoscevo in tanti
0: non ho delle azioni sul prep. Non guadagno sulla
1: Va bene, però anche Domenico conferma, no, lo stiamo citando per motivi redazionali, ci mancherebbe,
0: certo.
1: Siamo comunque professionisti. Domenico conferma, anche lui usa il prep come dopo barba, dice. Ti lascia quel profumino di menta,
0: il profumo di papà, ecco, per me non c'è nessun aumento ormonale nel sentire prep, perché è il profumo
1: certo,
0: del papà.
1: Di babbo.
0: Però sì.
1: Poi si diceva, appunto, c'è chi probabilmente usa il prep
0: per tutto,
1: per ungere la catena della bicicletta.
0: No, quello ci vuole l'altro prodotto.
1: Il BD40,
0: esatto,
1: certo.
0: Va bene per tutto. Certo. No, questo unguento mentolato va bene per le punture di insetti, per le scottature, per momenti di scoramento, quando magari ti senti un po' triste e abbacchiato,
1: mangi un cucchiaio di prep.
0: Questo profumo.
1: Un profumo.
0: Ti fa sentire meglio. Beh, insomma, io sono piena di teorie, ti stavo appunto enunciando la mia prima sul fatto di fare sport quando non stai bene. Tra l'altro, teoria confermata anche da amici e conoscenti, no? Non sto tanto bene.
1: Tutti scienziati, immagino.
0: Mi sento la febbre, vado a correre.
1: 3 premi Nobel tra i tuoi amici e conoscenti, immagino.
0: 32 senti, volte su 64 torni dalla tua corsa che stai bene.
1: Stai 32
0: le altre... ti ammali di più.
1: Una su due, ok. Ci siamo più o meno.
0: E tu invece cosa stavi raccontando prima? Che hai anche tu?
1: Avevo mal di orecchie da bambino e a mia madre fu dato un prodotto per farmelo passare.
0: No, cos'era?
1: Solo che...
0: cipolle?
1: Mia madre mi metteva questo prodotto nell'orecchio, salvo scoprire, dopo che non mi passava il mal di orecchie, che andava ingerito questo prodotto. E quindi una roba del genere. Ma
0: questo è al di là della teoria scientifica. Sì, diciamo.
1: Qua è proprio una lacuna. Non sono intervenuti i servizi preposti che avrebbero dovuto intervenire decisamente. Questa è una piccola storia triste. Però sì, c'erano quelle abitudini, prendi la propoli, quelle robe lì.
0: Beh, ma alcune volte funzionavano.
1: Funzionano, certo.
0: Sono le teorie, diciamo, più strane, quelle che a volte sovvertono comunque la scienza e quello che viene magari da un controllo un pochino più metodico, no? Su quelle che sono le teorie. Ieri ho testato la mia, ti dicevo, ho fatto un'ora di spinning quando non mi sentivo
1: bravissima,
0: tanto
1: Simo. Cioè tu eri sull'orlo della stanchezza totale, eri vicina tanto così dal divano, ti sei detta no. La cosa giusta a fare adesso è un'ora di spinning.
0: Non ero tanto in forma, mi sentivo un po' giù di energia, un'ora di spinning e ho finito tutto quello che avevo nel serbatoio proprio.
1: Quindi oggi stai una favola, giusto?
0: No,
1: cos'è?
0: Proprio.
1: Perché? Che problemi hai?
0: Giusto un po' ho un torcicollo, un dolore muscolare, ma niente di grave.
1: Qua dietro sul coppino.
0: Sì,
1: vieni qua che ti metto un po' di uccetta e passa tutto.
0: No, voglio la cremina con la menta. Dopo me la porto.

0: Allora, è così che crei dei figli vichinghi, no? Con degli anticorpi grossi come dei palazzi. Anche se sono convinta che vada seguito assolutamente il consiglio del tuo medico pediatra, i miei genitori, ad esempio, tra le altre cose che mi hanno insegnato era che quando ero un po' raffreddata e avevo la tosse e il raffreddore, mi mandavano fuori al freddo e dicevano: vai,
1: come?
0: Vai fuori a prendere un po' d'aria che ti fa soltanto bene.
1: E non peggiora così la
0: situazione.
1: Quindi
0: io con la copertina stavo fuori 10 minuti interrata.
1: Ma davvero? Ti mettevano fuori e tu stavi poi rientravi bella come nuova.
0: Devi prendere aria, perché se stai chiaramente lì nella tua stanzetta del dolore a sudare, ad avere caldo,
1: a rirespirare tutti i tuoi microbi, non ce la farei
0: o
1: mai.
0: O mi sparavano fuori in terrazza per un po', oppure aprivano le finestre, che andava anche bene.
1: Il papà del Mao, il nostro ascoltatore Mao, la vede un po' come te, nel senso che gli avevano, dice Mao, diagnosticato una possibile angina pectoris e in piena estate
0: cosa ha fatto?
1: Si è messo a metter giù piode in giardino.
0: Vedi,
1: dice Mao.
0: Io direi o la va o la spacca, o no?
1: Decisamente in questo caso.

0: civile.
1: Ha picchiato il mignolo contro lo spigolo.
0: Sì. Povera Cristina, lei che è veramente dotata di un talento incredibile, presa in giro da due pagliacci a Rete 3. A Rete 3 succedono delle cose molto belle a volte, che ci teniamo a rimarcare. È sempre un momento magico quello dello spacchettare il CD come ai vecchi tempi, oppure il 33 giri, e passare per la prima volta una canzone che non è mai passata, ha un sapore diverso.
1: E poi non parliamo di proprio di nessuno, perché proprio a mezzanotte, se non erro, è uscita la nuova canzone di Robbie Williams.
0: Per la prima volta in onda su Rete 3, per un incontro che forse non vi aspettavate. Da una parte Robbie Williams, una delle più grandi pop star britanniche degli ultimi 30 anni, e dall'altra Miss Monique. Chi è? È una DJ e produttrice ucraina che negli ultimi anni ha conquistato la scena elettronica internazionale con questo sound molto molto elegante. Insieme firmano Beauty in Us, che è un brano che unisce decisamente due mondi, no? Apparentemente lontani, la voce inconfondibile di Robbie Williams e poi le atmosfere, dicevamo appunto, dance elettroniche di questa Miss Monique. Il risultato è questo: per la prima volta in onda su Rete 3, Beauty in Us, Robbie Williams e Miss Monique. Enjoy.

0: canzone negli ultimi 48 secondi, calandoci un po' nel ruolo dei giudici dei poveri, ecco. All'inizio non mi ha stupito tantissimo, poi certe canzoni vanno ascoltate e anche nel momento giusto, quando magari sei a un aperitivo, hai voglia di ballare un po'. E non mi ha stupito subito perché mi sembrava un po', insomma, una canzone da Eurovision Song, che non è una roba da poco, perché tra l'altro è un festival che io seguo e mi piace molto.
1: Lo sappiamo tutti quanti. Poi cosa è successo? È entrata la mano della Monique. Non ci dispiace.
0: No, è entrata la voce di Robby negli ultimi 48 secondi. Negli ultimi 48 secondi, meraviglia. Cioè,
1: meraviglia addirittura?
0: Secondo me sì.
1: Okay.
0: Io sarei pronta a riascoltarmela, se non fosse che non si può.
1: Di sicuro la riascolteremo ancora oggi, perché appunto è un brano appena uscito, ve lo ricordiamo, l'abbiamo ascoltato per la prima volta sulle frequenze di Rete 3. E avremo tempo. Sai, una canzone non devi mai ascoltarla una sola volta. Magari ti rendi conto alla terza, la quarta, la quinta volta che l'ascolti, alcuni dettagli che poi fanno sì che l'armonia sia veramente gradevole.
0: È cosa buona e giusta quella che hai detto. È vero che, come per gli incontri, a volte ci sono proprio dei colpi di fulmine con le canzoni, per cui dopo averla sentita la prima volta parte questo ascolto a nastro che ti porta a trascorrere magari intere giornate con la stessa canzone. A me capitò tanti anni fa con un brano.
1: Non so
0: come mai avevo voglia e dovevo ascoltarlo a nastro, che era 74-75.
1: Dai, è bella, degli...
0: Ti giuro.
1: Degli...
0: O'Connell, no, qualcosa del genere. Devo andare a cercare.
1: 74-75, quella
0: dei,
1: lì.
0: Dei...
1: vabbè, aiutateci voi, lo sapete sicuramente.
0: Basta fare una piccola ricerca, se non voglio staccare.
1: 75. Sono le uniche parole che mi ricordo, tra l'altro, di quella canzone.
0: Anche io, però l'ascoltai a nastro. E questa di Robby Williams mi ha fatto lo stesso effetto. Io adesso la riascolterò sicuramente.
1: Addirittura?
0: Sì, te lo dico.
1: Poni l'asticella abbastanza in alto, però anch'io sono curioso di risentirla. Poi davvero magari cambiano un po' le sensazioni. Un'altra canzone.
0: A nastro, anche questa, quando è uscita, forse complice anche il Covid, che eravamo tutti un po' isolati a casa.

0: E We Why Nicholas con Fausto Papetti.
1: Ancora torna.
0: Ormai ogni volta che sentiamo un sax
1: ha fatto anche Destination Calabria Fausto Papetti.
0: Tutte le ha fatte. Perché?
1: Niente, lo faccio bene il sax.
0: Ma preciso, sei quasi fastidioso, ma quasi.
1: Allora,
0: che è comunque un complimento.
1: Quasi. Allora, tre o quattro brani fa abbiamo lanciato la nuova canzone di Robbie Williams.
0: Sì.
1: Avete apprezzato, complessivamente. Vero. È stata apprezzata la nuova canzone di Robbie Williams. E Cree, ad esempio, scrive: conferma da sentire a nastro. Mi è piaciuta. Buon lavoro, Cree. Sì. Grazie, Cree, per la tua impressione. Ricordiamo che avremo occasione poi per riascoltarla durante la giornata di Rete 3.
0: Vi posso anche dire un orario: alle 13 sicuramente ho sbirciato insomma la nostra scaletta e ho visto che alle 13 potrete riascoltarla.
1: Tra l'altro è bello parlarne così quando con due click uno se la mette, però non fatelo,
0: perché io mi sono resa conto, ma è davvero una constatazione amichevole, che le canzoni che passano in diretta su Rete 3 hanno un altro sapore.
1: Beh, certo.
0: Ma veramente.
1: Ma scherzi.
0: Hanno l'anima
1: sì.
0: della persona che le annuncia ed è un'altra cosa. Oppure potete venire sotto casa mia dove la ascolterò a tuono anche quella canzone.
1: Non

0: 8. Buongiorno e benvenuti a Parzialmente Scremato con Gia
1: e la Simo in vostra compagnia ancora per un'oretta. Intanto è già arrivato in studio con noi Luca Paltrinieri, a.k.a. Paltrax. Ciao.
0: Soprannominato Belli Capelli, Radio TV, dalla redazione.
1: Io non so come fare i capelli così perfetti.
2: Volete che vi dica il mio segreto? Volete veramente che vi dica il mio
0: segreto? Allora, io ho paura dei tuoi segreti, ti dirò.
2: Uso il gel.
1: Il gel, è vero?
0: Ma allora, a me
1: posso toccarli,
2: una luce,
1: scusa,
2: dice certo.
0: Posso mentre c'è questa prova.
1: C'è la brillantina, vero?
0: Ma scusa, mio papà, che me ne ha detto un sacco a quanto pare di cose relativamente vere, mi diceva che il gel non va bene perché fa perdere i capelli. Nel tuo caso ti sono pure ricresciuti.
2: Cioè, quanto ne metti?
0: Ti partono i capelli dalle sopracciglia,
1: spray,
0: a te.
1: Quello sì, è vero, spray, c'è attaccatura bassissima, spray, che invidio tanto.
0: Tipo Neanderthal.
1: Incredibile. Pelosissimo. Senti,
0: un orsetto. È una bella immagine.
2: Moncicci.
0: Sì, col gel però.
2: Sì,
1: vado.
0: No, prego, vai pure.
1: Faccio metodo di traffico.
0: Ma
1: va bene.
0: Sì, fai tutto.
1: Sì, no, ma tranquillo, sono qua per quello. Per quanto riguarda il tempo, appunto previsto per oggi, venerdì 18 settembre, spesso nuvoloso con qualche precipitazione, in particolare nella prima parte della giornata. A partire dal tardo pomeriggio, prime schiarite. In serata e nella notte su sabato, poi dissoluzione della nuvolosità a partire dalle Alpi. A basse quote, temperatura massima prevista oggi 22 gradi. E scendiamo in strada, noi siamo qua, se avete qualcosa da segnalare 079 873 8073. Intanto Ilaria Schwegler da Via Swiss ci segnala alcuni forti rallentamenti, in particolare dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio e infine dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Adesso le ultime notizie con Paltrax.
3: 3 News.
4: A pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano. È l'opinione del Consiglio nazionale che accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea. La penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro fine 2027. Le nuove costruzioni sono in aumento rispetto all'anno scorso. A dirlo è una società di consulenza attiva nel mercato immobiliare. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Scontato l'esito, il partito di Putin manterrà la maggioranza.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9.

0: appreso il segreto di questa folta chioma che ha il nostro Paltrax, che poca, è il gel.
1: Il gel, poca brillantina ma ben situata.
0: Deve essere un gel ben comunque. Ubicata. Esatto, sì. Un gel equilibrato, rispettoso, sì, del pH, che ne so.
1: È con cime praticamente, eh sì. Perché ricrescono.
0: Non ne ha perso uno.
1: Impressionante.
0: Eppure con me qualche capello doveva perderlo, perché tutti gli anni di soprusi, di maltrattamenti, cioè gliene ho fatte di ogni.
1: Siete stati a stretto contatto per tanto tempo, infatti, miracolo della natura.
0: A tal proposito, che è una cosa mutuale, io ho perso un po' di fiducia in me stessa, no? Perché mi venivano in mente delle cose ineluttabili e io ero convinta che fosse il vero, e lui, cioè, mi metteva un po' di soggezione, dicevo, ma sa tutto. E quindi io dicevo, ma non lo so, magari sbaglio. Ed è successo anche prima, quando stavamo citando la canzone che nel 95 io ascoltai a Nas per una settimanella, 74 75, ma non ho una grande giustificazione, mi piaceva.
1: Beh, è molto orecchiabile
0: e mi ricordavo di chi era, dicevo Connells, ma mi vergognavo perché avevo paura di sbagliare
1: e che lui ti correggesse.
0: Esatto.
1: Dicesse no, ma dai, sì, di quelli là.
0: Ma
1: e invece abbiamo cercato, perché non sono arrivati aiuti da casa, allora abbiamo cercato, ci siamo detti ma andiamo a vedere se sono davvero i Connells. Ebbene sì, io non mi ricordavo assolutamente di questa band, anche perché il loro unico successo parrebbe essere proprio questo, sì. 74 75. Poi abbiamo approfondito un po' il tema, io e la Sima, abbiamo scoperto che il videoclip di questa canzone, e mentre che negli anni 90 andavano ancora di moda i videoclip,
0: certo, ma ecco, ancora adesso
1: sì,
0: ma Saldania
1: sì,
0: parla
1: sì,
0: solo
1: però
0: di videoclip.
1: Ai tempi c'era la televisione che ti faceva vedere i videoclip tutta una giornata, oggi vai su motori di ricerca di video,
0: però,
1: e te li cerchi tu, è un po' diversa la fruizione,
0: vero,
1: no? Sei d'accordo?
0: Però,
1: cioè io non ne vedo tanti videoclip, francamente.
0: Neanche io, ma tu hai lavorato tanto e tornerai a lavorare con Saldania quando riprenderà la sua postazione,
1: sì,
0: qui nella quella che è la sua casetta.
1: Sì.
0: Lui tutte le volte sente una canzone, cita,
1: attenzione,
0: sempre il video.
1: Solo se di artiste
0: amiche sue,
1: cioè,
0: certo.
1: Amiche sue, certo.
0: Comunque, per tornare al videoclip.
1: Per tornare al videoclip, è stato girato in una high school, in un liceo di Raleigh in Carolina del Nord, proprio nel 93 quando è uscita, è stata pubblicata la canzone, e riprende alcuni membri della classe del 1975 intervallando le foto di quell'anno alle immagini di come apparivano le persone 18 anni dopo, quindi nel 1993. E pensa un po' che questo videoclip è stato rimontato nel 2015, e oltre alle foto del 75 del

0: 1975 può partire l'ascolto a nastro dei 74-75 dei Connells. Siete dei maghi del racconto, a me piacciono le piccole storie tristi e le storie comunque raccontate in poche parole. Abbiamo citato spesso Papetti, che in questo caso non era citabile perché non c'era un sax. E mi è arrivato questo racconto, ci è arrivato questo racconto. Papetti, anni 80, amici più grandi, consigli, musicassetta, autoradio, parcheggio, atmosfera, flop.
1: Flop.
0: Ma a chi è venuto in mente di dirti di mettere
1: Fausto Papetti in auto?
0: Dai!
1: È un po', è forse un po' too much, come dicono i giù in dal Didink, forse un po' too much. Rimaniamo negli Stati Uniti dopo aver ascoltato questa 74-75 dei Connells. Grazie Simo per averceli riportati in auge.
0: Un piacere.
1: Ecco, un dovere.
0: Un dovere.
1: Un dovere.
0: Certo.
1: No, perché voglio parlarti di George W. Bush, qualche un paio di giorni fa. Non so se sai che George W. Bush, che non è proprio affrancato al bisogno, cioè sta abbastanza bene di famiglia, oltre a essere stato presidente degli Stati Uniti.

0: un cespuglio benestante.
1: Brava, Bush significa cespuglio, diciamo, per i due che non lo sapessero, e da qui la battutona di Simo. Comunque, alla passione della pittura.
0: Farne una tu, allora.
1: Uno si chiede, ma cosa fa il presidente degli Stati Uniti quando smette di fare il presidente degli Stati Uniti? Va a fare conferenze, queste robe qua, ma cosa fa come attività tutto il giorno? George W. Bush ha la passione della pittura e quindi
0: mi
1: lui dipinge. Lui ti dipinge.
0: Nella storia ci sono altri che dipingevano,
1: Sì, adesso non facciamo, non vogliamo fare paragoni, però insomma dipinge i cani, i suoi cani, fa ritratti, dipinge paesaggi. Recentemente è appena saltata fuori la notizia un paio di giorni fa su Huffington Post americano, e avrebbe dipinto Donald Trump, il ritratto, avrebbe fatto il ritratto di Donald Trump e l'avrebbe fatto apposta, orrendo. Cioè, allora, io non so se tu ti ricordi gli anni di Bush presidente, era soggetto a una grandissima condanna da parte del mondo della musica, dell'arte, del cinema, proprio come è il caso di Donald Trump in questo momento. Stiamo citando fatti oggettivi,
0: è vero.
1: Un po' tutti dicevano no, fa la guerra all'Iraq, questa cosa non va bene. Adesso più o meno la stessa cosa accade con Trump.
0: Molto preso in giro, a sua volta forse ancora non era caricato di meme come adesso con Trump, che poi grazie all'intelligenza artificiale ne
1: apriti,
0: abbiamo visto
1: cielo.
0: Che ci fosse stata la con Bush, figurati.
1: Sarebbe stato anche peggio. Questo per dire che comunque sempre lo stesso George W. Bush vede Trump non proprio di
0: buon occhio.
1: Al punto da dipingerlo male in segreto. Poi questa cosa è stata tenuta segreta, c'è stata una fuga di notizie che ha rivelato l'esistenza di questo dipinto, ma George W. Bush la tiene segreta.
0: O forse sa solo dipingere malissimo, magari.
1: Ma forse sì, è una possibilità.
0: È soltanto una capra della pittura.
1: Tu chi dipingeresti malissimo?
0: Tutti, allora io.
1: Come tutti?
0: Apposta, è scontato. Alcuni dei nomi sono già stati citati, tipo Kenzie. Però diciamo che io ho veramente il dono della caricatura in generale.
1: Davvero? Sai disegnare?
0: Sì, perché devi essere molto bravo a prendere dei piccoli difetti, accentuarli in pochi tratti.
1: Ma devi saperlo fare.
0: Sì, vabbè, devi saperlo fare, certo, è divertente. Per cui non so fare dei ritratti fatti bene, per cui sembrano sempre delle prese in giro.
1: Non ci siamo capiti, Simo. Io voglio che tu adesso mi dai il nome di un politico che dipingeresti male apposta, subito, adesso.
0: E ascolti un po' di musica adesso perché non lo facciamo dire a loro? Tu tutte le volte davvero ureggiat che non sei, non ti esponi mai. Prima
1: io ti ho posto una domanda, Simo,
0: ma
1: devi girarla.
0: Non ti esponi mai. Tu
1: non devi girare la frittata nella padella. Senti, schiscia il bottone, ascoltiamo Miley Cyrus, va. Chi dipingeresti, Simo? Politici, dimmi il nome di un politico.
0: Ti esponi tu.

0: gosh. Oh, my God.
1: vabbè, un piccolo tormentone che si è creato in questi giorni. Saluti sbadigliando.
2: Sempre con la mano davanti alla bocca,
1: Non è facile da fare.
2: No, ricordiamo comunque che è venerdì. Venerdì, questa è la buona notizia di oggi. Poi ci sono tante brutte anche. No, scherzo, dai, siamo tutti felici su Di Giri in compagnia della Sima di Joas.
1: Ma certo, anche perché il venerdì, a prescindere dal fatto che poi lavorerete, lavoreremo anche il fine settimana, è comunque un sapore diverso. Il fine settimana potrebbe essere una buona occasione per andare in giro di più, per vedere gente, per frequentare luoghi e per perdere degli oggetti, per esempio.
2: Esatto, carissimo, perdere degli oggetti, lasciarli magari cadere in situazioni strane o magari riuscire anche a recuperarli, però perderli anche solo temporaneamente. Mi è capitato in occasione del Ramadan, credo fosse 2011, una roba al giro, avevo uno di quei tutoni da orsone.
1: Che carino, rosa.
2: No, carino tutt'altro. Così. Che carino, fucsia. Mi ero infilato il borsello per girare con meno roba possibile. Ramadan, so che non ci sei mai stato, e te lo dico.
1: Non è vero, ci sono
2: stata.
1: No,
2: lo so, sì,
1: ma... 60 anni fa, ma ci sono stata.
2: Non esagerare. Giravo con sto vestitone e avevo infilato il borsello e il telefonino davanti,
1: nel marsupio?
2: Sì, tipo in zona marsupio del costumone. E cosa è successo al momento? L'800esima volta quella sera in cui poi sono dovuto andare veloce
1: perché ti idratavi tanto?
2: La toilette, esatto. E mi è caduto il telefono, verso il costume da presa,
1: è caduto nella toilette.
2: Lì però sono stato colto da un lampo di lucidità estrema.
1: E cosa hai fatto?
2: Non so come mai. E l'unica cosa da fare è prenderlo velocissimo, cioè per la cosa più veloce, prenderlo velocissimo, aprire l'acqua del rubinetto e lasciarlo un po' in lavandina.
1: La lucidità nonostante tutto.
2: Vabbè, questa è una brutta storia, mi scuso con chi sta facendo colazione.
1: Ma no,
2: comunque a volte butti cose nel rut invece.
1: Esatto, comunque non ti devi scusare perché l'ho già condivisa questa storia, ma anche recentemente mentre si beveva un caffè, ed è una cosa che anche i più schizzinosi si sono ritrovati a dover rimediare anche in fretta. Io ad esempio mettevo spesso il telefono nella tasca dei pantaloni dietro, la tasca posteriore, e anche lì stessa scena, te ne dimentichi e quindi pluff, finisce nella toilette e dici che fai? Perdi, che ne so, 600-700 franchi di telefono perché fai lo schizzino,
2: certo.
1: Lo tiri fuori, lo lavi
2: per forza.
1: E cerchi di fartene una ragione. Altri oggetti ne abbiamo raccolti nell'arco di questi anni a Rete 3 in diretta, alcuni sono diventati proprio memorabili.
2: Iconici.
1: Certo.
2: Sì. Io l'altro giorno, vabbè, qualche mese fa ho buttato per sbaglio 5 franchi.
1: 5 franchi non sono pochi.
2: Sì.
1: Cioè tu volevi buttare una cartaccia e hai buttato 5 franchi, per esempio.
2: Avevo lì una brancata di cartacce, c'era dentro con 5 franchi, l'ho buttato, poi ho ruzzato un po' nel root, ma non l'ho ritrovato, c'erano altre.
1: Succede.
2: Altre cose che mi hanno... non ce l'ho fatta, Simo.
1: Cucchiaini, pelapatate, di tutto.
2: Quello
1: finisce.
2: È il meno, ma c'è chi perde anche oggetti decisamente più preziosi, di alto valore, magari anche affettivo.
1: Ah, li racconteremo e li raccoglieremo. 079-873-8073. Questo è il nostro spazio Brugada, anche se oggi non è proprio tanto polemica, ma è proprio ricordo e dolore.
2: Ci sono meno panni da lavare il venerdì, quindi è una Brugadina.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: nasconde talvolta gli oggetti che fortunatamente riappaiono ogni tanto, altre volte invece sappiamo inesorabilmente perduti per sempre. Stiamo raccogliendo i vostri racconti
1: e ne stanno arrivando, vi ringraziamo di cuore. Io partirei con un messaggio vocale che arriva direttamente da Mount Carrasco.
0: Da Monte Carrasco.
1: Da Monte Carrasco, vai Leandro, vai Lea.
2: Allora, stavo a passare San Andreoni giù da Monte, mi era metosa, sono superato la teleferica, molto nera, e si vede col telefono, non ma che vedi i miei ben cosa fa, tiro su io già, non so, io tiro su solo la testa, la metosa la fa papi, guarda là, mi congirando a colpo, io già mi passai, mi sei girata a tirare la testa e il finestrino verde alla teleferica e magicamente passa fuori e passa giù con la Roy comprata da Os, dalla Migros da Os del 2007 e gli ho pagato un bordello
0: e ciao
2: e dopo vent'anni me la sa svoccata il quinto edio per rimesso in borsa la
1: sì, effettivamente periodo è anche periodo di caccia, ricerca funghi eccetera, qualcuno li troverà e ne farà buon uso,
0: ma si saranno magari rotti anche, no? Possibile.
1: Dopo una caduta così è possibile,
0: è questo il racconto che ci piace, no? Un racconto di un oggetto che è irrimediabilmente perduto. Per chi avesse bisogno una traduzione perché non ha fine al dialetto
1: di Montegrasso,
0: racconta di nuovo quello che è capitato.
1: Ah sì, perché c'è il nostro ascoltatore Nicola.
0: Mi ritrovai con mia figlia a un certo punto.
1: Quando caddero gli occhiali.
0: Mi disse di girarmi, mi girai, improvvisamente gli occhiali andarono dietro la testa, là cos'era,
1: teleferica.
0: Era aperta e
1: proprio fuori dal finestrino. Che sfortuna!
0: Irrimediabile. A me capitò tanti anni fa, proprio una lunga storia triste che posso sintetizzarvi.
1: Dai, per favore.
0: E ricevetti in regalo un anello piuttosto significativo, insomma, tanti anni fa.
1: Un anello significativo significa una fede nuziale.
0: Un anello di fidanzamento.
1: Di finanziamento. Va bene.
0: Sì.
1: E cosa facesti con questo anello?
0: Dovevo lavare i piatti, cosa comune, togliere l'anello per non rovinarlo soprattutto, no? Che dici, vabbè, non voglio rovinarlo, mi tolgo questo bell'anello, lo appoggio.
1: Sì.
0: Da parte
1: non dirmi che non dirmi che è finito nel lavandino.
0: Non è finito nel lavandino, l'avevo appoggiato da parte insieme ai resti del pranzo, così
1: sì.
0: Poi prendo i resti, tovaglioli, insomma, quello che è butto tutto dentro nel cestino, compreso l'anello, chiaramente, no?
1: Sì.
0: Il cestino era pieno,
1: chiudo
0: il cestino.
1: Ma tipo subito dopo?
0: All'epoca c'era il camion della spazzatura che passava, no? E quindi non si poteva lasciare fuori il sacco dopo il passaggio del camion della spazzatura, perché non era bello.
1: Quindi dico, tu di fretta.
0: Aspetta, chiudo velocemente, mi precipito giù dalle scale, consegno praticamente il sacco quasi
1: con dentro l'anello.
0: E mentre lo consegno ho un flashback, no? Da cartone animato, dicendo no.
1: Non ci credo.
0: Il camion,
1: cioè, ti sei resa conto subito, ti è venuto in mente subito che l'anello potesse essere finito lì.
0: Era forse destino.
1: Ma scusa, e tu non sei riuscito a fermare il camion e buttarti dentro in mezzo al ruota a ravanare?
0: Questo sarebbe stato il mio sogno, volevo farlo, ma anche se fossi riuscita a fermare il camion, che non mi ha dato retta, ma veramente come i sacchi tutti uguali, ma cosa mai avrei potuto fare?
1: Ma dai, ma scusa, ma poi qualcuno si è arrabbiato?
0: Qualcuno si è arrabbiato. Io mi sono arrabbiata con me stessa, qualcuno si è arrabbiato con me, chiaro.
1: Capita zia. Dai, tra poco andiamo a risnocciolare anche quanto successo alle Olimpiadi di Parigi del 2024, una cosa analoga al leggendario Jimbo Tamberi.
0: Dai.
1: Prima Peggy Goo.

0: cambio di proprietà tra un'auto di famiglia, diciamo, tra me e mio fratello. Quest'auto era stata, come dire, già usata tanto, quindi ormai stava volgendo al termine della sua vita, del suo ciclo vitale.
1: Ma, non ho capito, fosti tu a cederla a tuo fratello o viceversa?
0: Sì. Okay. Allora, prima lui a me, cioè prima mio padre, padre a lui, a me, che alla Fiera dell'Est un giorno comprò. Esatto. È arrivata a me, che già era discutibile, non era neanche l'auto dei miei sogni. Poi, quasi alla fine del suo ciclo vitale, torna mio fratello con una chiave unica. Una chiave unica, sì, perché
1: l'altra
0: seconda era già stata smarrita.
1: Sì.
0: A un certo punto andiamo a fare il bagno in quello che per noi era un ritrovo, era il bagno pubblico sul lago di Lugano, dove c'erano, che ci sono ancora ma modificati, questi zatteroni dove stendersi e prendere il sole. Quindi queste listone di legno con delle separazioni.
1: Oh,
0: tra una,
1: le fughe.
0: Le fughe, insomma, sono proprio
1: dei buchi
0: dove la gente molteplici volte aveva perso di tutto, perché ti togli i pantaloncini per andare a fare il bagno o ti si rovescia la borsa da spiaggia e giù chiavi,
1: certo,
0: lipstick, creme
1: solari. Cosa troviamo che appartiene alla Simo oggi lì?
0: Le chiavi, le uniche chiavi che dovevano servire per aprire l'auto, appunto, nel passaggio di cessione, insomma, di proprietà a mio fratello. E le ho proprio viste, ma mi è restata impressa troppo questa scena, perché poi l'ho rivista in Titanic quando DiCaprio scende congelato.
1: Dai.
0: Le chiavi.
1: Vabbè.
0: Così.
1: E poi e soluzione, niente.
0: Abbiamo ceduto l'auto.
1: No, dai.
0: Davvero.
1: Mamma mia, Simo.
0: L'abbiamo data via a un certo punto.
1: Parlando di esperienze di Simo, hai citato prima il momento in cui perdesti la fede nuziale qualche anno
0: l'anello
1: fa.
0: L'anello di finanziamento.
1: Di finanziamento. Ebbene, è successo anche a Jimbo Tamberi, uno dei più grandi saltatori al mondo. Parlo di salto in alto, una disciplina dell'atletica.
0: Grazie per la specifica.
1: Durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi, non so se ti ricordi, le delegazioni delle varie nazioni sfilavano sulla Senna, barche.
0: Nella pulitissima
1: Senna. Una pulitissima Senna. E Jimbo Tamberi, mentre sventolava il tricolore, che è un onore per gli atleti, insomma, già quello, mentre sventolava la bandiera, l'anello praticamente si è sfilato dal dito, un po' a causa dell'eccessiva magrezza dovuta al calo di peso per la preparazione alle Olimpiadi, e in parte anche per via dell'entusiasmo che ci metteva Tamberi a sventolare la bandiera. E quindi pluffeti la sua fede nuziale, anello di fidanzamento, forse anello di fidanzamento, è finito nella Senna. E allora Tamberi cosa ha fatto? Ha pubblicato un post lunghissimo sui social per chiedere pubblicamente scusa alla sua tipa. Ha scritto anche una cosa un po' poetica, dicendo che la fede sarebbe rimasta per sempre nel letto del fiume della città dell'amore.
0: Sì. Vabbè. Che bella giustificazione. Poi, comunque voilà. Bella come escamotage, decisamente romantico.
1: E
0: bravo.
1: Poi qualche mese dopo ha sostituito la fede e ha postato la foto, il video di lui che mette un giro o due di scotch attorno alla fede.
0: Giusto,
1: che
0: per e far fare una fede un pochino più stretta, no, evidentemente non è. Era una soluzione.
1: È stato ironico nel suo posto. Insomma, però queste immagini le possiamo ancora vedere. Il momento in cui lui sventola con enfasi il tricolore e vede la fede scendere, come dicevi tu prima, Leonardo DiCaprio.
0: Giù per la Senna.
1: Che brutta immagine, sì, ma smettiamo.
0: Scusami, però purtroppo questa.
1: È vero,
0: quell'idea
1: lì. Un momento, la drammaticità è quella.
0: Poi recitava DiCaprio.
1: Va bene. You've got the love I need to see me through.

0: portento della natura, Florence and the Machine. Ho visto recentemente un video di un concerto, una roba spettacolare, veramente. You've got the love. Abbiamo dei racconti.
1: A proposito di cose perse e ritrovate, mi è successa un'avventura una volta con mia mamma che mi dice: non trovo le chiavi di casa e della macchina. Dico: ma cosa stavi facendo? Dove le hai messe? Io non lo so, sono andata a buttare via il RIT. Si blocca, mi guarda e mi dice: ho buttato via le chiavi. E gli dico: vabbè, dov'è il RIT? È là, ed era nel camion che stava ripartendo.
2: No.
1: Ho rincorso il camion del RIT. L'ho fatto fermare, gli ho fatto aprire il camion del RIT e siamo andati alla ricerca del sacco. Abbiamo ritrovato il sacco, abbiamo ritrovato le chiavi.
0: Oh.
1: Siamo saltati al collo dei signori del RIT e mia mamma gli ha dato anche una mancia di 20 franchi. Gli ha detto: andate a mangiarvi qualcosa, bere un caffè.
0: Sì.
1: Grazie mille, era tutta felice.
0: Che bello.
1: Vabbè, io mi sono messa a scavare nel camion del RIT. Però le chiavi le ho ritrovate.
2: Grande.
1: Ciao ragazzi, buona
2: giornata. Ciao Carol, storia a lieto fine. Ma come fai però a riconoscere un sac del RIT? Cioè, devi avere
0: appunto
2: un buon occhio, il nodo lo fai solo te così.
0: Oppure, visto che in ordine d'apparizione forse non era ancora stato mischiato ad altri, è proprio capitato il momento giusto, no, che è riuscita a rincorrere. Scene da film, tra l'altro, ne abbiamo già viste di scene così. E quindi è andata bene. Io ricordo una scena analoga quando avevano appena piazzato questi come si chiamano, interrati, no, per i sacchi.
2: Sì.
0: Ed è una cosa che mi era stata impressa, purtroppo diciamo le nebbie di Avalon hanno celato qualche dettaglio.
2: Sì, sì.
0: Però è una cosa che faccio ancora oggi con attenzione. Tendi a tenere il sacco del rutto, come si dice in italiano, insieme alle chiavi di casa quando esci, no?
2: E mai fatto, però se tu dici che tendi a far così.
0: A me succedeva di avere magari un passeggino con un bambino.
2: Ah, ok, sì, beh, in quel caso per forza.
0: Le chiavi e il sacco da un'altra parte. Le chiavi restavano agganciate al sacco e mentre tu lo buttavi venivano risucchiate.
2: L'importante è non buttare il bambino, Simo.
0: No, certo.
2: Ok?
0: No. Non è mai
2: capitato. No, perché adesso finché perdi le chiavi.
0: Non l'ho neanche mai dimenticato al supermercato.

Io c'ho questo aneddoto simpatico che praticamente Barcellona 2006, ero in vacanza con il mio amico Lello che praticamente è affetto da tamarragine, quindi praticamente si è fatto 10 giorni di vacanza in canotta. In canotta e occhiali tamarri, e niente, tra le mosse tamarre che c'aveva quella di infilare i soldi al posto di portare il portafoglio, infilava i soldi nella mutanda delle paglie. Scontato il fatto che una sera siamo in uno di quei ristoranti del centro, quelli dove ti annunci e ti dicono sì, adesso quando c'è il tavolo ti chiamiamo. Lui si fuma l'ultima paglia e butta via il pacchetto con i soldi, nessuno se ne accorge, e ovviamente al momento di pagare lo vedi che schizza fuori dal ristorante per ravanare nel cestino, e finalmente ritrova il pacchetto con i suoi soldi. Ecco, questo vuol dire avere degli amici tamarri. Ciao Lello, t'averi bene.

0: se in effetti potrebbero mettere un po' di ansia ai nostri ascoltatori.
1: È capitato a Claudio, ma ne siamo certi non solo. Pronto?
0: Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Uè. Mi è venuta l'ansia ascoltare tutte queste storie.
0: Bene.
2: Io credo che d'ora in poi su tutti i sagarrut che butto via metto sull'etichetta con nome, cognome, indirizzo,
1: bravo, e telefono. Bravo, ciao. Bravo, vedi? Ci sta un'idea anche quella.
0: Vedi che il tuo momento, il tuo attacco d'ansia ha portato a una soluzione che tra l'altro potrebbe essere anche utile per il controllo dei sacchi della spazzatura.
1: Sì, esatto, per vedere cosa butta via la gente, eh? Esatto. Intanto Sara manifesta solidarietà alla ragazza che ha frugato nel camion.
0: Vero.
1: Si trattava di Carol, ascoltatrice che precedentemente ci ha raccontato di questa surreale scena in cui lei salta addosso ai sciuri del Ruth e dice andate a bervi un caffè, intanto io frugo.
0: Tra l'altro con vero spirito di sacrificio, perché non era neanche colpa sua. Lei, questa figlia proprio adorabile che vede la mamma in questo momento di ansia e proprio di allarme totale, si butta alla ricerca delle chiavi che la madre aveva smarrito, e quindi è veramente un segno
1: epico
0: di grande amore, no?
1: Ci sono già stati fatti dei film su storie del genere, eh? Sì, ma è vero.
0: Sì, è vero. Tutto, e poi, mi piace sovvertire questa idea, no? Cosa non fanno le figlie per le madri? Il contrario lo sappiamo, ma potrebbe essere un capitolo della settimana prossima.
1: Il sacrificio, il vero sacrificio dei figli, delle figlie per le madri.
0: È assolutamente ordine esponenziale a dipendenza dell'età poi della madre.
1: Sì, è vero, assolutamente. Ma superare il fatto di buttarsi nel Ruth, nuotare a delfino come Noè Ponti per cercare delle chiavi, è veramente un gesto d'amore, lo chiamo io.
0: Assolutamente, un gesto d'amore.
1: Sì. Allora io chiudo scusandomi perché si è sentita una notifica, era Paola Certo nella chat.
0: Davvero?
1: Privata. Sì, ha mandato un messaggio in chat privato.
0: Quanta gente che ti vuole bene.
1: No, ma mi vuole bene, non ha scritto in chat, niente di che. Comunque Simo, io tengo a ricordare che lunedì saremo di nuovo in onda assieme, ti si ritroverà a partire dalle 6.
0: Io, te e io a partire dalle 6 in una specie di assolo, così giusto per dare il buongiorno un pochino più intimo. E poi booster di energia con Joss, reduce da un weekend spettacolare perché sarai
1: c'è mica strada in festa domenica. Tra Bellinzona e Giubiasco c'è strada in festa,
0: e
1: mi sa di sì.
0: C'è anche la
1: scusa, questo è ancora Paolo Certo che scrive Bambo.
0: Senti, adesso dia Certo di smettere.
1: No, ma sta con la spina.
0: No, non è vero, gli vogliamo bene.
1: No, gli vogliamo tanto bene, però
0: io lo seguo sempre in televisione.
1: No,
0: la Certo
1: è bravissima.
0: Mi piace un sacco.
1: No, Moore,
0: cioè, uno dei più bravi,
1: è un ragazzo.
0: È anche bello.
1: Senti Simo, stiamo divagando leggermente.
0: È colpa tua.
1: Ciao da Simo
0: e da Joaz e da Certo.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Adesso scappo così non lo incontro per i corridoi.
1: Infatti, no, adesso vieni la redazione del quotidiano, ti scusi, dici Paolo, guarda, mi ha fatto piacere.

0: troublemaker.
1: Ma
0: sono
1: carino.
0: Un casinista, un agitatore, un ribelle. Sono un ribelle, mamma. Te li ricordi gli Schiantos?
1: Certo che mi li ricordo. No, aspetta, non mi ricordo come andava avanti la frase. Sono un ribelle, mamma, non sta sveglia, qualcosa del genere.
0: Sì, non sta sveglia, no, che era
1: a quest'ora
0: bellissimo.
1: Mi metto a rivangare cose di 30 anni fa, non ce la posso fare.
0: Meraviglioso, invece adesso, oggi, sono le 9 e un minuto, Radio buongiorno a tutti e a tutte.
1: Oggi,
0: esatto, non 30 anni fa, ma oggi. 30 anni fa saranno anche state le 9, penso.
1: Probabile. No, magari
0: posso
1: no,
0: immaginare.
1: Però.
0: No, però sì, mi sembra di ricordare. Io ho più di 30 anni.
1: Tu?
0: Ho deciso oggi di dire,
1: guarda,
0: un po' di verità anche scomode,
1: non
0: però.
1: Non si direbbe. Non si direbbe.
0: Vero, vero.
1: Proprio
0: tanti
1: per nulla.
0: Dicono la voce di un ragazzino.
1: Vero.
0: Ma tant'è. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì, spesso nuvoloso, con qualche precipitazione, possiamo confermare, almeno qui dalle nostre parti, in zona Comano stava piovendo prima, adesso forse ha smesso un po', in particolare nella prima parte della giornata, poi dal tardo pomeriggio prime schiarite con massime attorno a 22 gradi. Per domani al mattino sul sottocenere in Engadina alcuni banchi di nubi basse residue, per il resto abbastanza soleggiato con minime di 13 gradi e massime sui 24. Poi per quanto riguarda il bollettino del traffico, vediamo un po' se riesco ad andare a trovare l'ultimissimo, che risale a un bel po' di minuti fa, ma vabbè, tant'è, è quello che abbiamo. È arrivato vuoto, per cui ne posso dedurre che non ci siano grossissime difficoltà da segnalare sulle strade della Svizzera italiana. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: Tre news.
1: A pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano, è l'opinione del Consiglio nazionale che accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea. La penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro fine 2027. Le nuove costruzioni sono in aumento rispetto all'anno scorso. A dirlo è una società di consulenza attiva nel mercato immobiliare. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Scontato l'esito, il partito di Putin manterrà la maggioranza.

0: Nasty Man. E chi non se la ricorda questa, un tormentone del 2013? 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp e arrivano dei messaggi criptici, misteriosi, enigmatici. Ho voglia di un delfinosauro. Carissimo, chi nella sua vita non ha mai avuto desiderato una famelica voglia, un desiderio sfrenato per un delfinosauro? Però è così, la vita non è che ti porta sempre quello che vuoi, ma di sicuro ti porta quello di cui hai bisogno. Questo è un bel detto che mi è sempre piaciuto tanto, no? Io vorrei, la vita non ti dà quello che vuoi, ma quello di cui hai bisogno. Che è una bella differenza, perché magari tante volte tu non sai di aver bisogno, per esempio, di una pedata nel sedere, anche metaforica, per andare avanti, per sbloccarti. Però la vita, quando dici ma perché è un periodo così, perché avevi bisogno evidentemente di scuoterti un ciccinino dalla tua apatia. Ma considerazioni pseudo metafilosofiche a parte, buongiorno, bentrovati, bentrovate da parte di Paltrax. Io sbraitererò e blatererò fino a mezzogiorno anche questa mattina di venerdì, dai che venerdì, citando le immortali parole di Sterchi e anche di voi, cari amici e amiche, che ogni volta che lo sentivate in diretta gli mandavate i vostri dai che venerdì urlati, però sulla scorta delle mie considerazioni, così appunto pseudo-filosofiche, un po' così esoteriche, volevo partire questa mattina con un classicone, non dico della rassegnazione, ma della contemplazione della vita in modo dolce amaro, ma estremamente ironico e carico comunque di passione e di intensità, perché abbiamo a che fare con un personaggio molto particolare. Lui ha realizzato questo brano nel 2000, si chiama Antonio Della Questa, però il suo nome d'arte è Tonino Carotone.
1: È un mondo difficile.
0: È un mondo difficile, sì, Tonino.
1: È vita intensa.
0: È una vita intensa, certo.
1: Felicità momenti.
0: E futuro
1: incerto.
0: Chi lo dici?
1: Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

Beh, lui l'aveva previsto, poi in realtà è una forma mentis, no? L'aveva già cantato, forse l'aveva previsto nel 1999, quando ancora doveva arrivare il 2000. Il 2000, che ve lo ricordo. Poi c'è anche chi è nato dopo il 2000, perché non se lo può ricordare per forza, oppure chi era appena nato nel 2000, chi era nato nel 96, 97, era troppo piccolo per ricordarselo, però il 2000 era contrassegnato, quella data fatidica era contrassegnata da tutta una serie di segni non proprio propiziatori, dal 1000 non più 1000, cioè si portava dietro un carico, diciamo, da 7 di quelli pesanti. Per quanto riguardava il passaggio del millennio, poi abbiamo visto che insomma non era proprio del tutto così, però è vero che insomma le cose sono un po' cambiate. Le fatine dei dischi anche oggi, già in settimana, comunque ci hanno coccolato a dovere. Continuiamo con un cestino di frutta fresca, perché questo prossimo brano vede come protagonista un personaggio pazzesco, perché lei era, se vogliamo, una modella. Faceva tante cose, è stata anche attrice, modella e cantante, una persona pazzesca che ha segnato veramente tantissimo. In quegli anni la vedevi dappertutto, era negli spot pubblicitari delle automobili, perché il suo look, la sua personalità e la sua fisicità erano unici, era diventata un'icona di stile. Stiamo parlando ovviamente di Grace Jones, che chi va a scomodare per produrre il suo album, se non Trevor Horn? Slave to the Rhythm.

attenzione, attenzione Damiano David, bel brano, molto carino, ci mancherebbe, un brano del 2024, ma questa è un trappolone, perché dici magari tu mi puoi aggiustare perché sono nato con un cuore spezzato. No, perché poi si creano quei brutti rapporti di codipendenza affettiva, morbosetti, malatini, che non fanno bene a nessuno, men che meno ti riparano un cuore spezzato. Arrivo con luogo comune la frase fatta della mattina, perché sarà la prima di una lunga serie. Allora, Damiano, lo dico a te, ma lo dico in generale poi a chi dovesse aver bisogno di questo tipo di frasi un po' consolatorie, pseudo guru: finché non impari a star bene con, davvero te lo dico col cuore, finché non impari a star bene con te stesso, non puoi sperare che arrivi qualcuno che magicamente, a meno che tu non ti faccia male proprio fisicamente, ti spezzi una tibia, che ne so, vai al pronto soccorso, allora in quel caso ovviamente qualcuno, un infermiere, un bravo dottore, ti aiuteranno di sicuro, ma per le questioni affettive comunque, al di là di questo, restiamo nell'ambito della musica italiana, perché è arrivata la novità da parte di una persona che non è una novità per il panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Cesare Cremonini. Attenzione, è uscito credo a mezzanotte il suo nuovo singolo, si chiama Paparazzi, come il singolo anche di qualche annetto fa di Lady Gaga. E ogni, adesso vi racconto una cosa breve per quanto riguarda le radio: arrivano i press kit, no? I kit, l'insieme di strumenti attraverso i quali le case discografiche fanno sapere dell'uscita di una nuova produzione per un artista, alle radio, alle testate, eccetera eccetera, e ci sono ovviamente dei pezzettini di informazione che vengono comunicati da parte degli uffici stampa addetti a questo tipo di lavoro. E qui ho trovato una cosa interessante, perché c'è un pezzettino di intervista a Cesare Cremonini, perché l'album si chiama Amateur e uscirà il 23 ottobre l'album, questo è il singolo che lo annuncia, e ho trovato una cosa molto carina, perché lui è in giro da un bel po' di anni, e però posso capire questo suo desiderio di fare che cosa? Di tornare a essere come alle origini, cioè trovare quel tipo di piacere, di voglia di fare, un po' sconsiderata, molto intensa. Lui dice suonare dimenticandosi di quello che sia in questo momento. Lui ormai, vabbè, di riffo di Raffa non può non saperlo, è un professionista, è un nome straconosciuto nel mondo della musica italiana. Lui dice però io vorrei tornare con quel tipo di sensazione lì, tornare ad essere esordiente, togliere la maschera che ho, vabbè, quella che ormai mi viene, ci ho appiccicata in faccia, dell'artista, della carriera, di modo da poter vivere anche l'esperienza del fare le cose in studio in modo un po' diverso. E lui ha chiamato questo album, trovo questa cosa molto carina, Amateur, proprio per quello. Io vorrei tornare a essere un amateur nella musica, con quel tipo di trasporto, di slancio e appunto di dinamica, quel tipo di energia. Io non ho ancora sentito niente, lo ascolto a scatola chiusa con voi. Questo è l'ultimo lavoro di Cesare Cremonini, Paparazzi.

Allora, è partito con una parte di testo che diceva non riesco a fargli chiudere la bocca, pensavo stesse parlando di me, Cremonini in questo ma a volte mi illudo, mi stimo anche troppo. Era l'ultimo lavoro di Cesare Cremonini, Paparazzi, che annuncia l'uscita del suo album che uscirà appunto in ottobre, che si chiama Amateur. L'abbiamo sentito insieme per la prima volta su Rete 3, Coldplay, Yellow. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax, questa è Rete 3.

amico sbilenco ma trascinato di Coldplay con Yellow, che però sono sempre maestri insomma di queste atmosfere molto romantiche, un po' decadenti. Buongiorno carissimi, carissime, come sta andando questo fine settimana, inizio di fine settimana di venerdì? Siete all'ascolto di Rete 3? Io sto parlando sopra Chris Martin, che non si offende, bravo ragazzo. L'altro giorno, due giorni fa, il 16, era un compleanno non a cifra tonda ma importante, perché è indubbio che anche nella musica classica di sicuro, ma anche nella musica leggera, come chiamiamo la musica pop e rock in generale, con tutti i generi, i sottogeneri, reggae, hip hop, mettici quello che ti pare, funk, rock, art rock, metal, ci sono dei brani dove si può dire che c'è un prima e c'è un dopo. E ci sono dei brani poi che nella fattispecie cominciano a codificare quello che poi diventerà un vero e proprio genere, una vera e propria, un vero e proprio ramo, se volete, del grande rio delle Amazzoni, degli affluenti, no? Del grande rio delle Amazzoni, che è la musica pop e rock in generale. Si può dire che poi la musica hip hop è diventata un mondo a sé, un altro pianeta completamente, con tutta una serie di fenomeni culturali allegati a quello, dai graffiti al ballo, ma tutta una serie di altre manifestazioni culturali. E questo pezzo qui è sicuramente uno di quei pezzi. C'è un prima e c'è un dopo, Rapper's Delight, perché ci si trova più o meno già tutto quello che poi sarà, se volete, un po' l'impianto di pilastri sulle quali si basano, questa struttura sulle quali si basa gran parte della musica rap poi negli anni a seguire. Per cui hai una campionatura, hanno preso in prestito un pezzo di un brano preesistente molto famoso, in questo caso Good Times degli Chic. Hai l'MC, il rapper che ci rappa sopra, e hai questa struttura veramente un po' minimal ma abbastanza ritmata, danzereccia, per cui poi alla fine l'hip hop è diventato anche un fenomeno suo, con un certo tipo suo di cultura da club, no? Perché si andava anche nei club a ballare la musica hip hop, perché c'era anche quel modo lì di vivere la vita dei club e la vita notturna, per cui ce lo ascoltiamo super volentieri. Dicevo, due giorni fa era il suo vero compleanno, era uscito il 16 di settembre del 1979 e poi da lì il resto è storia, e ce lo ascoltiamo super volentieri nella sua versione, vabbè, originale. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.

Daylight, le luci del giorno, le luci del giorno di, dell'ultimo lavoro di John Legend, che è uscito da pochi giorni, l'8 settembre, estratto dal nuovo album che si chiama Muse, bellissimo titolo, l'altro La Musa, le Muse, è un concetto stratosferico, bellissimo. C'è un bel video, se volete poi vi posso anche mandare il link, che è uscito su TED qualche annetto fa, dell'autrice del libro Mangia, Prega, Ama, che, se non mi ricordo male, Elizabeth Gilbert, che parlava proprio del fatto che quando le chiedevano, insomma, tu hai scritto Mangia, Prega, Ama, che è un libro che ha avuto un successo immenso, e poi andava a questi aperitivi e cose, dicevano, adesso cosa fai? Lei dice, mi veniva l'ansia sempre che mi chiedessero, e adesso cosa fai col secondo libro? E lei poi ha scoperto questo tipo di pensiero che si rifaceva all'antica tradizione, se volete, del classicismo, dei greci e dei romani, dove loro pensavano che la creatività non è tua, la creatività non ti appartiene, la creatività ti viene trasmessa attraverso le muse, che ti danno l'ispirazione. Tu vieni ispirato da una forza che ti è superiore, che ti trascende, e tu sei un veicolo, sei un canale che la deve semplicemente tradurre in qualcosa di reale. E lei diceva in questo video molto molto bello, molto interessante, di una quindicina di minuti, dice, a me questo tipo di pensiero mi ha proprio cambiato e svoltato la vita, fa, perché non penso più uno che sia tutto necessariamente solo farina nel mio sacco, il che mi toglie anche un discreto peso dalle spalle per quanto riguarda la creatività. Molto bella questa cosa, per cui ecco il titolo che ha scelto John Legend, Muse, è molto molto bello.

0: Ma Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Gli ultimi lavori di Caparezza sono molto molto personali, molto intimi. Ha cercato di tradurre in musica, ma anche in disegni, tramite il fumetto Orbit Orbit, parte della sua vita, gli ultimi anni, insomma, anche delle difficoltà indubbie. Io non oso nemmeno immaginare che cosa possa voler dire soffrire di acufene come musicista in generale, ma come musicista poi, insomma, lui ha lottato tanto contro situazioni e condizioni non proprio favorevoli all'interno della sua vita quotidiana. Sicuramente poi lui lo ha sempre detto, il veicolo dell'arte, il veicolo della creatività, il fatto di poter trasformare questo tipo di esperienze in qualcosa di artistico, una forma artistica che possa essere consultata, contemplata dagli altri per sentirsi meno soli, magari altri che vivono con lo stesso tipo di disagio oppure che si sentono in qualche modo in difficoltà e poi possono condividere questo tipo di sensazioni grazie alla sua arte, in questa famosa catarsi, insomma, lo ha aiutato tantissimo. Continuiamo con la musica invece di quest'anno, anche se comunque Patosfera, appunto, è uscito l'anno scorso, è molto recente come lavoro, era uscito il 31 ottobre dell'anno scorso. Continuiamo con Hugel, Yimael Angel e Ultra Nate, Moving to the Sun. È stato uno dei brani di quest'estate che definire rovente poco.

che esistesse un remix di 7 minuti e invece no. Moving to the Sun, un bel singolo comunque, 2 minuti e 20 di pura energia estiva, e loro arrivano da Marsiglia, questo è il nome di Hugel, insomma lui arriva da Marsiglia, produttore DJ francese. Torniamo indietro, un altro regalino, un'altra ciliegina di quelle belle mature, dolci, saporite, che ci fanno le nostre fatine dei dischi, che ci vogliono tanto bene. Questo gruppo qui ha fatto dei singoloni, dei dischi pazzeschi, e fa capo a quel movimento che vedeva tante, ma tante band uscire da una città singola, che ha fatto un po' la storia di quei primi anni 90. Stiamo parlando di Manchester, dove vivono gli Happy Mondays, tantissimi altri gruppi, tanti anche i James che stiamo per ascoltare con Laid, ed è bello, gli Stone Roses per esempio. Manchester è una scena musicalmente attivissima e con un suo tipo particolare di suono e di produzione, e ci ha lasciato dei dischi meravigliosi, spettacolari. Questo è Laid dei James, bellissima, 93.

0: struggente tra due bellissime voci, Sam Fender, che io personalmente adoro, e Olivia Dean, bravissima. Rain Me In, cioè tirami insieme praticamente.
1: Perché che, mi guardi?
0: No,
1: no, ho visto, no, lo sguardo.
0: No, noi due sappiamo benissimo cosa vuol dire essere vittime di rapporti di codipendenza affettiva. No, che ci siamo presi a sberle da quel punto di vista. Siamo dati consigli pessimi,
1: sì,
0: per una lunga porzione di tempo, troppo.
1: Sì, è vero, ormai abbiamo rinunciato, che fossero quelli giusti. Cioè, che,
0: beh, ovvio.
1: Perché
0: ovvio.
1: Altrimenti mica li dai, perché
0: no, esatto,
1: non
0: no, guarda,
1: affetto.
0: Secondo me dovresti fare. E poi l'altro.
1: Picchia
0: la testata. Sai che forse apprezzo lo spirito, ma
1: mi mancano però i tuoi cattivi consigli.
0: Guarda, non c'è problema, basta che me lo chiedi, me lo dici. Sono le 10:02, buongiorno a tutti e a tutte. Le due persone che si stanno facendo apparentemente una padellata di fatti loro sono Simona, che ci ha raggiunto qui per le informazioni, e il qui presente Paltrax, con voi fino a mezzogiorno. E adesso invece qualcosa di veramente utile, dunque le previsioni del tempo per la giornata di oggi, che sarà nuvolosa con qualche precipitazione, poi dovrebbe tornare un bel tempo tra virgolette, con massime comunque basse sui 22 gradi. Per domani poche nubi, insomma nubi basse residue, per il resto abbastanza soleggiato, le nubi la mattina, per il resto soleggiato con minime di 13 gradi e massime sui 24. Domenica a basse quote, temperature minime attorno a 15 gradi, massime sui 26, con giornate in prevalenza soleggiata, per cui ecco queste le previsioni del tempo. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
1: Si è chiusa oggi la consultazione del progetto federale sugli alimenti contaminati da PFAS, le sostanze chimiche altamente persistenti che si accumulano nell'ambiente e possono finire nella catena alimentare. Il progetto, che prevede tra l'altro la possibilità di miscelare alimenti che superano i valori massimi di PFAS con altri meno contaminati per far rientrare nei valori limite il prodotto finale, ha sollevato numerose critiche. La proposta non piace a consumatori e scienziati, secondo i quali la diluizione delle PFAS non elimina le indesiderate sostanze. Respingono il progetto anche i contadini, favorevoli alla miscelazione ma contrari ad alcuni dei vincoli previsti. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati statunitensi, un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Lo rivela l'emittente statunitense NBC. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. In Ucraina è di almeno 2 morti e 2 feriti il bilancio dei bombardamenti russi che hanno colpito un impianto industriale nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Feriti anche a Odessa, Zaporizhia e nelle regioni di Sumy, ne danno notizia le autorità locali.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

vespe. Mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

legea dintr-al meu starter pass. Prigionierii dați ca bani fugitii de Alcatraz. Facem amui compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

credo che non si riferisse al costo, al caro vita Gali quando ha scritto questa cara Italia, non penso. Era una sorta di lettera, una mini poesia dedicata al suo paese d'adozione, di fatto il suo paese, Gali, 2018. Torniamo un pochino più indietro, le nostre fattine dei dischi ogni tanto tirano fuori queste bottiglie di cognac oppure di vino pregiato, se preferite, vanno a ripescare negli archivi del tempo, dal momento che la nostra discoteca, il nostro database, per meglio dire, perché ormai non c'è più un disco, noi l'abbiamo alla fonoteca, ma in realtà i nostri dischi, tra mille virgolette, sono ormai file digitali, ma non per questo meno belli, perché alla fine la musica è quella roba lì, sono voci, note, strumenti che andiamo anche a ripescare, appunto, come detto, grazie alle nostre fatine, dagli archivi del tempo. In questo caso abbiamo a che fare con un duo inglese che ancora negli ultimi anni girava in tournée, andate se possibile, andate a cercare qualsiasi tipo di performance loro dal vivo, sono strepitosi, dei musicisti impeccabili.

Kurt Smith e Roland Orzabal, ce li ascoltiamo con questo capolavoro del 1983. Sentite che inizio. Questo pezzo qui nell'83 suonava come niente altro. Io l'avevo in loop dentro al mio Walkman che pesava 1,5 kg, nel quale dovevi cambiare le batterie una volta al giorno, perché se avevi l'auto reverse, cosa non era l'auto reverse?

L'abbiamo anche ascoltata ancora ieri, la stiamo ascoltando spesso e volentieri perché è veramente un bel sentire, un bel ascoltare Gioia Marlin con My Little Secret. Lei, giovanissima cantautrice del Canton San Gallo del 2003, e la stiamo ascoltando con questa My Little Secret, spettacolare, veramente molto bello questo brano che ci ha accompagnati già per diversi mesi durante questo 2026. Buongiorno a tutti e a tutte, buona pausa per il caffè se lo state bevendo adesso, da Paltrax, da parte di Paltrax, di tutta la rete 3, delle fatine dei dischi, insomma della nostra crew che ogni giorno cerca di fare il possibile per accompagnarvi e farvi appunto compagnia al meglio possibile per tutta la giornata. Io quest'oggi fino a mezzogiorno ancora una volta, poi a partire dalle 11 tornerà anche a trovarci Ottavio. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Jungle con Sunshine.

Caro Emerald con Stack, era il 2010. Lo ripeto ancora una volta, 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, dove si discute di tutto di più, non necessariamente solo di musica, ma veramente un po' di tutto. Io sono Paltrax, mi presento ancora una volta nel caso vi siete appena sintonizzati o sintonizzate. Continuiamo con la musica italiana, questo è Fulminacci con Maledetto Me, dall'album intitolato Calcinacci di Fulminacci, vabbè, pubblicato il 13 marzo di quest'anno.

Qualcuno mi scrive, disperato o disperata, l'ultimo neurone superstite della peraltro sparuta stirpe dei neuroni si sta rincorrendo da solo la coda. Sai come quando i cani impazziscono, si vedono la coda e girano in tondo impazziti? Può succedere, secondo me è un fenomeno che si spiega benissimo alla fine della settimana, magari alla fine di una settimana lavorativa che ti ha visto chino o china su pratiche, su processi che non sono molto creativi, diciamo molto variati, per quelle fine ti mandano un po' in cortocircuito il cervello, si può capire. Teniamo duro, tenete duro, carissimi e carissime, eroi, eroine, perché vabbè, siamo praticamente agli sgoccioli di questa settimana, non ovviamente per chi poi si deve comunque gestire, sobbarcare anche turni di lavoro durante il weekend. Io so che sono in tanti e in tante che ci ascoltano poi anche durante il weekend, che devono lavorare perché sono lavoraturni, oppure in ambienti di lavoro dove il weekend è un giorno come un altro, per cui sappiate che noi ci siamo sempre per cercare di tenervi compagnia. Tenete duro, teniamo duro tutti quanti insieme e ci facciamo forza, vabbè, chiacchierando, condividendo questo tipo di carichi emotivi e psicologici, anche grazie alla tanta buona musica che ci viene offerta sempre, lo dico con tanto amore, dalle nostre fattine dei dischi. Questo sono sicuro sarà un brano che farà piacere a tanti e a tante. Dire Straits, Heavy Fuel, questa è Rete 3.

Beh, i quadri di Goya, belli oscuri, per esempio, mi sembra di ricordare che avesse fatto un quadro basato sul ritratto di Crono, che si mangiava i figli, un quadretto di quelli che di sicuro molto, molto potente, dal punto di vista iconografico, un'opera d'arte assoluta, però di quelli che proprio dici magari non lo appendo in salotto o in camera, se non vuoi evocare tutta una serie di immagini così che possono anche disturbare. Molto bello il singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, che appunto evoca la figura di questo artista impressionante, Goya. Siamo alle 10.40, a metà di questa mattinata insieme, io starò con voi anche quest'oggi fino a mezzogiorno. Poolside con Amo Amo, Around the Sun.

però io devo dire che veramente se non ci foste voi non vi si potrebbe nemmeno inventare, perché non saprebbero nemmeno da dove partire per inventarvi. Cari amici, amiche, pubblico di Rete 3, siete pazzeschi, incredibili, pazzesche e incredibili in tutti i sensi. Si discute di tutto di più, anche di bagianate non dico inutili, ma strane, e che poi però fanno parte del corredo, credo, di esperienze condivise. Vi faccio un applauso così, perché ve lo meritate, anche perché sono un lecchino, ma è un corredo, come dicevo, di esperienze accumulate nel corso degli anni, per chi magari qualche anno in più, chi qualche anno in meno, però sono quelle cose comuni, tipo si stava parlando con qualcuno del quale mantengo l'identità totalmente segreta, in incognito, di quel fenomeno strano quando ti ritrovi lì a ripetere magari una parola e la ripeti in continuazione e dopo un po' perde senso, perde significato. Non so se vi è già successo, io credo, ho già parlato con diverse persone che mi hanno confermato che questa cosa era successa anche a loro, anche persone normali. Chissà poi perché ti ritrovi lì col suono di una parola a ripeterla e dopo un po' è come se perdesse significato, cioè quel suono lì non corrisponde più a nessun significato, è come se la parola si svuotasse, che è un fenomeno molto interessante. A me anni fa era successo da piccolino con la parola pantofole, non chiedetemi perché, ero alle elementari, ci si doveva mettere le pantofole, alle elementari non credo che si faccia più, però per mantenere puliti i pavimenti, poi con le pantofole potevi fare di quelle scivolate pazzesche lungo i corridoi, anche se non si doveva assolutamente correre nei corridoi, ma all'elementare dice una roba del genere, figurati. Comunque la parola pantofole per me, ripetuta come un mantra, a un certo punto aveva perso completamente senso. Fatemi sapere se c'è stata una parola per voi mantra con la quale vi è successa questa cosa particolare. Danica con Jean Rovandal, Wrong Things.

Chi non se la ricorda la sclerata rabbiosa furente di Blanco sul palco di Sanremo? Deve essere che c'era qualcosa che non funzionava, probabilmente i monitor, non lo so, c'era qualcosa di tecnico che non andava proprio bene, e lui si è lasciato andare a uno sfogone non proprio super professionale, prendendo a calci le composizioni floreali, che peraltro pregiatissime sempre denotano anche uno degli aspetti del Festival di Sanremo. E comunque lui, sì, così bello sanguigno, temperamentale, forse avrà dato anche retta dentro di sé al messaggio degli Oasis del 2000, Go Let It Out, lascia uscire, fluisci con questa tua aggressività, però canalizzala, non puoi prendere a calci tutto quello che...

0: che spettacolo è questa Care di Nugenea, mi sento Care, mi sento cadere. Io non so cosa dire, non so se essere lusingato, offeso profondamente. Il fatto di essere stato scambiato in culla, evidentemente, perché non si riesce a distinguerci. Io e Sterchi spesso però veniamo scambiati per la stessa persona e ci giochiamo un po' su questa cosa. Andiamo in giro, il fatto che comunque io o lui, non si sa bene chi debba molti soldi a tanta gente in giro, è bello poter approfittare di un doppelganger cattivo, perfido, è bellissimo. Qualcuno mi dice: ciao Sterchi, ho visto il film degli Oasis al cinema in settimana, ce la farò a prendere i biglietti del concerto? Non lo so, so che ogni volta che loro annunciano una data tipo vanno sold out prima, non si capisce come, ma vanno sold out prima che vengano poi messi a disposizione.
1: Ma ti dispiace essere scambiato per Sterchi? No,
0: no, no, no, no, no, no. Voglio dire, magari, non ho niente, no, da niente, no. Non scambierei la mia vita con la sua e lui la mia con la sua, credo.
1: Anche l'altro giorno uno mi fa complimenti, t'ho sentito stamattina, sì, parzialmente Sterchi scremato, mi hai fatto morire da ridere. era già Sbalmelli, però grazie.
0: Beh, però sono belle persone con le quali essere scambiato.
1: Dopo una carriera, no, di 30 anni, essere riconosciuti.
0: Esattamente, fa sempre piacere. Comunque, carissima, grazie, mi ha fatto piacere il tuo messaggio. E poi, vabbè, poi il recupero in così in coda dice: scusami, gli Oasis mi fanno perdere la testa, e allora posso capire.
1: Grande Guglielmoni,
0: ancora un brano solo, andiamo un po' in ritardo, ma l'ultima di Michael Stipe la voglio sentire almeno un po'.

0: I REM a un certo punto hanno fatto armi e bagagli e si sono dileguati, ma Michael Stipe è ancora qui a Played the Fool. Questo brano è la sigla di una serie TV, Rooster. Bello sentire la voce ancora una volta di Michael Stipe con uno stile, un brano che tutto sommato è in stile comunque R.E.M. Siamo arrivati un po' in ritardo, lo dicevo, ma del resto è venerdì.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Ho accumulato due minuti di ritardo su tutta la settimana. Che lusso da leccarsi le dita.
0: E buongiorno ancora una volta, da parte mia alle 11 e quasi 3 minuti, siamo in studio con Baby Simo, con Simona che è venuta a trovarci per leggere le notizie, Ottavio che invece...
3: Grazie DJ Sterchi, vado con la meteo, previsioni per oggi, al Prego. Sud nuvoloso, soprattutto al mattino qualche precipitazione, al nord in mattinata nuvoloso e lungo le Alpi qualche goccia, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, massime oggi per tutto il paese attorno a 22 gradi, domani al sud al mattino banchi di nubi basse, per il resto soleggiato. Temperature minime tra 11 e 14, massime attorno a 23.
0: Adesso, come detto, il microfono a Simona Rodesino per le informazioni.
1: 3 News. Fenacol, la Federazione di Cooperative Agricole Svizzere con sede a Berna, ha annunciato che verserà ai propri membri 7,2 milioni di franchi quali contributo straordinario per la persistente siccità che ha provocato perdite di raccolto e costi di produzione più elevati. Il contributo sarà pagato una tantum a più di 13.000 aziende agricole attraverso la partecipazione agli utili della Federazione. A seconda del proprio fatturato, ogni azienda riceverà dai 100 ai 2.000 franchi. E due persone sono rimaste ferite ieri nei Grigioni, dove poco dopo le 17 un'auto che viaggiava sulla superstrada della Pretigrovia tra Davos e Klosters è uscita dalla carreggiata in curva, finendo capovolta sulla sottostante strada forestale. E infine l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale è il più grande furto di lavoro nella storia dell'umanità, lo ha ammesso il manager di Microsoft secondo un atto depositato dal New York Times e da altre testate nell'ambito della loro causa contro Microsoft e OpenAI. Secondo il legale delle case editrici, scrive il Washington Post, le prove dimostrano che OpenAI e Microsoft sapevano di star facendo una cosa sbagliata.

0: è tornato a farci visita lui, il re dei temi controversi, la canaglia delle reti radiofoniche, no, quello dai. Che non si tira indietro quando si tratta di agitare le acque non e di infilarsi in acquitrini torbidi.
1: A livelli di controcorrente non ci arriveremo mai. Il Mao ti ha già scritto, guarda che bello,
0: Cosa?
1: Paitinedi, sì. Rubi polli dagli spiedi. Sì, ti hanno visto, ma tu neghi, Paitinedi.
0: Sempre negare.
1: Gli è rimasta dentro questa immagine.
0: La scuola Trump, negare.
1: Attenzione,
0: negare.
1: Good morning.

0: Good morning, è l'ultimo venerdì di estate, godevete,
1: è vero!
0: Sì, venerdì prossimo è autunno.
1: È vero, ci picchia.
0: Vi ho dato una brutta notizia?
1: No,
0: Govedevetevelo, come si dice?
1: Sì.
0: Vedetevi.
1: Ho scritto a una nostra ascoltatrice che mi ha detto: sto per perdere il mio ultimo neurone sano. E io gli ho detto: no, tienilo stretto, coccolalo. Ma ho fatto fatica anche a scriverlo, cioè coccolalo.
0: È difficile. A proposito di lingua, volevo proprio parlare di quello. Adesso qui lo dico e qui non te lo nego. Se io ti dico grazie, tu rispondi:
1: prego.
0: Ma non preghi?
1: Sì, a volte sì.
0: No, tu quando rispondi prego, non è che poi ti metti a pregare.
1: Ah, no.
0: No, perché ultimamente mi sto facendo delle domande su degli automatismi linguistici.
1: È vero,
0: che
1: è
0: usiamo
1: vero.
0: Da una vita. Ti eri mai chiesto perché a grazie si risponde prego?
1: No,
0: solo io stanotte
1: non mi sono mai interrogato. Tu la notte non dormi, pare brutto. No.
0: Ma poi secondo me
1: e l'hai trovata una risposta, scusa.
0: L'unica risposta che ho trovato è che deriva da ti prego, non devi ringraziarmi. Una volta ti prego, non devi ringraziarmi.
1: Lo sai da dove viene ciao?
0: Da schiavo.
1: Esatto, ciao.
0: Hai presente la vignetta dove c'è lei e lui e lei dice: lui è sveglio, lei dirà starà pensando a un'altra.
1: Sì,
0: invece,
1: c'è un meme.
0: E invece lui sta pensando: ma perché a grazie si risponde prego?
1: Un classicone.
0: Fra poco altri esempi.
1: Dai.

0: piace pensare, ed è bello pensare ogni tanto, riferendosi a questo titolo di Giorgio, al mio giorno migliore, deve ancora arrivare.
1: Esatto.
0: Deve ancora. Sono stati giorni belli, meravigliosi, trionfanti, ma deve ancora arrivare.
1: Invece poi c'è quello che dice: coraggio, il meglio è passato. allora.
2: Good morning. What are you doing? How are you? Partinedi. Good morning.
1: Adesso
0: c'è gente che ha difficoltà.
1: Vabbè, lo stato medio dell'ascoltatore.
0: Questo non so se è un messaggio da dove arriva, dall'Uttar Pradesh oppure dal piano di Magadino, non lo so. Comunque, molte grazie per i tuoi saluti.
3: I'm amico, very good in screwdriver. Sì. I put my screwdriver everywhere. Everywhere.
1: Allora, diciamo, sì. grazie, si risponde prego.
0: Sì.
1: Stanotte per la prima volta mi sono chiesto perché se uno ti dice grazie, devi dirgli prego, sembra che derivi da ti prego, non ringraziarti.
0: Non devi, non c'è
1: prego,
0: bisogno che tu mi ringrazi. Ma non so se ci hai fatto caso, però secondo me è un meccanismo abbastanza affascinante. Succede spesso quando stai per addormentarti oppure quando sei la mattina in quello stato strano di dormiveglia che non ti devi svegliare presto, che tu abbia delle pensieri, ma però questa roba qui,
1: sì, è vero,
0: dovrei
1: fermo.
0: E finisci sempre col dire adesso me la marco giù.
1: No, ma perché?
0: E non te la marchi mai giù.
1: Ma hai ragionissima, siamo molto più intelligenti nel dormiveglia.
0: Sì, è strano.
1: O anche nei sogni. Non ho ancora capito cos'è che poi ci blocca una volta che ci alziamo.
0: Perché secondo me abbiamo accesso a una modalità di pensiero diversa, più vasta, non so come dire, con meno rumore di fondo, non siamo dentro la giornata caotica e allora forse abbiamo a disposizione delle risorse mentali
1: può
0: diverse,
1: essere.
0: Non lo so.
1: Quando il corpo è a riposo tutta l'energia è disponibile per il cervello.
4: Buondì. A me capita che quando mi arriva gente in negozio gli dico prego mi dica e ho alcuni simpaticoni che mi rispondono mi vomi in gesa.
1: Simpatici.
0: Bello, dai,
1: you're welcome. In inglese no, you're welcome.
0: Sì.
1: Altri cortocircuiti linguistici. Il pane caldo, bollente, appena uscito dal forno, come lo chiamiamo?
0: Fresco, è vero, è vero, cioè, il pane è fresco. Non è fresco per niente.
1: Non puoi toccare

0: Quello che ti ustioni, pane fresco.
1: È vero.
0: Perché quello. Una cosa si dice che va a ruba quando in realtà tutti la pagano? Ci resta anche male, no?
1: È vero.
0: Va a ruba, tu l'hai va pagata.
1: È perché addirittura si arriva a rubarla, tutti la vogliono così tanto che addirittura si arriverebbe a rubarla.
0: Questo può starci, sì, sono d'accordo con la tua spiegazione. Mm. Sotto video divertenti sui social molti scrivono muoio. Ma il giorno dopo scrivono ancora, quindi non era vero.
1: Non è vero, perché dice muoio dal ridere, no? Okay. Perché c'è quella sensazione di...
0: Questa è bella, la sentiamo spesso anche in radio. Forti rallentamenti.
1: Bello.
0: O vai forte o rallenti.
1: Esatto.
0: O vai forte o
1: vai
0: rallenti.
1: Piano.
0: Ah, un'altra che si sente spesso anche in RSI, la vicina Italia. Mi fa pensare che ce ne sia una lontana.
1: È vero.
0: Ce ne sono due.
1: È vero.
0: La vicina penisola.
1: No, l'altra Italia, quella in mezzo al Pacifico.
0: Ah.

0: Tastes Like Summer l'ha pubblicata tardi James Blunt, in modo un po' furbo.
1: Sì, alle 11:30 di sera.
0: Esattamente. Però appunto il gusto dell'estate che ormai sta finendo, perché come hai detto tu questo è l'ultimo venerdì d'estate.
1: Infatti ce lo fanno capire già da fuori, no?
0: Sì, esatto. Cioè, date via.
2: In tedesco, per esempio, durante il ragionamento si dice Ich will jetzt mit dir ehrlich sein, cioè voglio essere onesto con te adesso. E io penso, e Capperi, e fino adesso cosa sei stato, brutto disonesto che non sei altro?
0: È vero, perché quando devi rinforzare quel tipo di concetto, dici, ma allora scusa, fino adesso...
1: Quando dicono, guarda, sarò sincero. Perché esatto.
0: O come quando qualcuno dici, spesso succede magari un complimento a una donna, insomma... particolarmente ben vestita, come sei bella oggi, e poi allora dici, allora gli altri giorni sono, non lo so, io uno scarto d'officina, fammi capire, no?
1: Anche tu, vediamo alle vostre le
0: sono
1: vostre
0: quelle
1: domande.
0: Frasi fatte che hanno un senso
1: automatico.
0: Sì.
1: La sua mano è per le mani, dice Daisy, quindi quello per il corpo come si chiama?
0: L'asciugacorpo?
1: No, come si chiama?
0: La spugna, il telo da bagno, sì, no? La spugna,
1: no, per
0: da
1: asciugare
0: bagno.
1: Il corpo?
0: L'asciugacorpo.
1: Non lo so, usiamo l'asciugamano.
0: Sì, è vero, sì. Asciuga sempre con quello, semplice. Vero.
1: Molti dicono nelle interviste, sento diverse volte, la prima volta che ci siamo conosciuti, l'hai già sentita?
0: Sì.
1: Vuol dire che poi ha perso la memoria.
0: Quando ci siamo conosciuti?
1: Ma allora dico, la prima volta che ci siamo conosciuti vuol dire che poi ha perso la memoria.
0: La prima volta che ci siamo visti.
1: No, che ci
0: piuttosto
1: siamo
0: sarebbe corretto. Quando ci siamo conosciuti è la prima volta che ci siamo visti.
1: Tornare indietro.
0: Tornare indietro è bello.
1: Si può anche tornare avanti, chiedo.
0: No, infatti.
1: Chiedo per un amico. Mi segnalano l'espressione abbiamo un'ora di tempo e chiedono esiste anche un'ora di spazio?
0: Bello. Sì,
1: adesso
0: mi piace,
1: non è che siamo qua a fare i maestrini, è un po',
0: no, però
1: un po' a ruota libera.
0: È strano riflettere su. Poi dopo alla fine ci rifletti su e non riesci più a usarlo.
1: Non riesci più a usarlo. Già oggi dire prego mi fa strano, perché vuol dire prego non devi ringraziarmi.
0: No, dai.
1: De nada, diciamo de nada.
0: La vita è già abbastanza complicata, no? Non vogliamo farvi andare in cortocircuito.
1: Collaborare insieme. L'hai già sentita, collaborare insieme.
0: Sì,
1: è un pleonasmo, perché collaborare contempla già insieme. Dormire come un bambino, chi lo dice non ha mai avuto bambini, perché proprio fai 3 anni che proprio non ti svegli più,
0: è vero. Anche quando ti rispondono assolutamente sì o assolutamente no.
3: No, nervoso.
0: Ma sei d'accordo con me? Assolutamente, non c'è bisogno di dire, no?
1: Questo è
0: assolutamente è vuol dire in modo completo, per cui sì.
1: Perché diciamo posso pagare con la carta e poi la tiriamo fuori ed è di plastica?
0: Bella, perché si chiama carta di credito. All'inizio forse era di carta, in cellulosa.
1: Può essere.
0: Non lo so. Tanti misteri questa mattina, nessuno risolto.

0: Uguale. Ma che bello. È bello pensare che state cantando a zonzo per la Svizzera italiana.
1: Come li abbiamo ridotti.
2: A me piace quando mi dicono, e siamo da soli in auto magari, ma detto tra me e te, ok? Perché c'è qualcun altro che è non
3: vero,
2: vedo.
3: È vero, è vero, perché si dice detto fra me e te.
0: È vero, ma quello che hanno detto prima, sarò completamente sincero con te, no? Perché fino ad oggi
3: esatto,
0: quale tipo di informazioni hai trattenuto per te? Bella, bene, bella, è vero, sono tutti
3: adesso
0: modi di dire.
3: Ti faccio sentire una bella gaffe televisiva.
0: Dai.
3: Il conduttore del TG dà la linea al meteorologo.
0: Mm-hmm.
3: Che non sa di essere in onda e sta parlando dei fatti suoi col cameraman. Era bellissimo. Senti che bello.
0: Vai.
4: Le previsioni del tempo col nostro Luca Ciceroni.
5: E allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, ma io l'ho letto solo domenica, da martedì, da mercoledì. Diceva Luca, ma Alexa è impazzita, mi mette musica inglese, mi mette...
4: Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva.
3: Bellissima la scena.
0: Ma poverino. Però è peccato, io non avrei interrotto, io sarei rimasto lì.
3: Ma poi magari uscivano cose private,
0: complicate. Ma non mi sembrava una roba così micidiale.
3: Sono quelle gaffe.
0: Bello.
3: Che succedono.
0: Sì. Bello.
3: Ma perché poi c'era gente sotto che voleva sapere di più, giustamente.
0: Certo, è quello.
3: Ma lei perché gli mette musica inglese?
0: Capito, ma poi perché è un sinonimo forse di pazzia, esatto, mettere musica inglese? No, di per sé no.
3: Vedi, da lì, da quel da quella frase lì ti potevi costruire mille storie.
0: Certo.
3: Allora attenzione, se lei vi mette improvvisamente musica inglese, potrebbe essere impazzito.

0: Ma questo perché nella lingua ci sono diversi tipi di strumenti, no? Di certo, forme, certo. Anche di forme, metaforiche, forme. Diversi tipi di espressioni e di modelli. Che vengono utilizzati per raffigurare determinati tipi di senso, ma non vengono presi letteralmente, no?
1: Certo.
0: Cioè, c'è poi il personaggio, quello di I Guardiani della Galassia, come si chiama lui? Quello interpretato da Bautista, non mi ricordo più.
1: Non lo so.
0: Che prende tutto letteralmente.
1: Ah, bellissimo. Bellissimo.
0: Sì, e lui, ogni cosa che dicono, un modo di dire, lui prende tutto letteralmente.
1: Mi ricordo che una volta feci un pezzo sui proverbi presi alla lettera.
0: Sì,
1: e
0: sì, sì.
1: Ci vanno delle storie
0: micidiali. Sì.
1: Adesso, a grande richiesta di una persona, vi facciamo riascoltare, visto che domani è già vecchio, già da buttare, l'Instant Song uscita ieri.
0: Sì, per i gesti, gli atti osceni in luogo pubblico.
1: Riassumendo, c'erano due persone che si stavano amando sulla panchina della stazione di Bellinzona.
0: Scabrosetta.
1: La cosa interessante era il cartellone pubblicitario dietro di loro,
0: sì, esatto,
1: in cui Loris J. Bernasconi teneva in braccio il Bussenghi,
0: e tu, a te
1: in un atteggiamento abbastanza intimo anche loro.
0: E ti era venuto giustamente, era sorto legittimo il dubbio nella tua mente che tipo di intimità avesse poi fatto scaturire le fiamme incontenibili della passione animale in queste due persone.
1: Infatti quando c'è uscito lo screenshot atti osceni in luogo pubblico, io ho commentato però anche i due sulla panchina non scherzano.
0: Esatto. Facciamo sentire la Instant Song perché era veramente
1: carina. Love is in binaire, se la volete scrivetemi binaire.

0: vi augura un piacevole viaggio a bordo dell'Intercity a destinazione di Lucerna, Sursee, Zofingen, Berna, Fribourg, Losanna. Prossima fermata, Lucerna.
1: Non è Annalisa, è Annalisa lei.
2: Sì,
1: un'altra,
2: esatto,
1: attenzione.
2: Somiglia ma
1: se,
2: non è.
1: No, è Annalisa, se la volete scrivete Biner, ve la trascino.

0: butto lì una teoria interessante, che questa incontinenza ormonale di questi due sciagurati che si sono accoppiati come delle bestie.
1: Lo chiameremo binario 2.
0: Esatto. Qualcuno dice magari, che ne sapete, magari sentivano un certo tipo di vibra nell'aria, un po' come fanno i cervi. Sì, ma i cervi sono cervi.
1: Ah, ma no, le vibrazioni dei treni che arrivano, che sai, che
0: forse,
1: un po' la
0: chi lo sa.
1: Allora, ieri
0: il tempo degli amori.
1: A proposito di la coppia scoppia, la sì. coppia, ne ho fatta un'altra delle mie.
0: Non
1: ieri.
0: Ci credo.
1: Hai presente che
0: allora
1: tu...
0: sei veramente sì, sì. incorreggibile.
1: Esatto, recidivo.
0: Sì, esatto.
1: Tu prima dicevi non dire come sei bella oggi.
0: No.
1: Non ho fatto quello.
0: No.
1: Ho fatto qualcosa che per lei è molto peggio.
0: Cioè?
1: È andata dalla parrucchiera, non me l'aveva detto.
0: Ah,
1: e quando è tornata
0: accorto.
1: Non mi sono accorto di niente.
0: No.
1: Ho fatto come se niente fosse.
0: Ma allora c'hai le fette di salame sugli
1: occhi. Anche qua l'ho registrata di nascosto.
0: No,
1: vai.
0: Vabbè.
2: Mi dici niente? Che bei ca...
3: Ca?
2: Ca? Ca...
3: Capelli? Che bei capelli, volevo dirtelo. Sì, sì, sì, belli.
2: Sì. Ho fatto il co...
3: Il collaudo.
2: Il co...
3: Il controllo.
2: Il colore.
3: Il colore, sì, anche quello stavo per dirtelo, mi hai rubato le parole.
2: E poi me li ha lì?
3: Livellati.
2: Lisciati.
3: Lisciati, più o meno.
2: Certo che dai una soddisfazione.
0: Limati anche,
3: ma perché li fai sempre uguali ogni volta, come che faccio capire che adesso sei stata.
2: Ma se erano viole adesso sono neri.
0: Un uomo che...
3: Sì, ma c'è poca luce, no?
0: Un uomo che sta cercando la morte.
3: Il fatto è che per me tu sei un tutt'uno, non sei un insieme di dettagli.
0: Bello. Così. Bello.
2: E poi la pelle? Non vedi com'è bella?
3: Sì, ti ricopre tutta, completamente.
2: È bella liscia, no? Cos'è che ho fatto? Ho fatto
3: la mantellina. Maionese e l'hai messa.
2: Ma te la faccio mangiare la maionese?
0: Brava, diglielo!
3: Cos'hai fatto?
2: La maschera.
3: Carnevale.
2: Stanotte dormi sul divano, capito?
0: È giusto.
3: Tanto per cambiare.
0: È, già...
1: è andata così.
0: Dici che stanto per cambiare, se tu ti comporti tutti i giorni così, solo sul divano, ti metterei fuori nella cuccia del
1: allora
0: cane.
1: Allora premetto che sono l'uomo che premette.
0: Vai.
1: Le aveva tagliati un 2 centimetri.
0: Ma si vede.
1: Ma non si vede.
0: Si vede, dai.
1: Allora va bene, facciamo così.
0: Dai. Ancora una volta. Ottavio si rimette alla giustizia del pueblo.
1: Esatto, ho giurati
0: ottimo.
1: Popolari, sono colpevole o innocente per
0: questa gravissima
1: mancanza.
0: Eventualmente anche la pena, eh?
1: Esatto.
0: La pena da vedere, un po' da attribuire. Dai, 079 873 8073. Siate spietati, mi raccomando.

0: La giuria popolare è impietosa, no, loro non se ne fregano dei limiti del codice penale, civile, della Costituzione. Loro è la giustizia della strada, tu no, rischi di essere linciato.
1: Invece no, a differenza della volta scorsa in cui fui condannato per non aver messo l'aspirapolvere sotto carica, oggi la maggioranza mi assolve. Mi assolve per non aver commesso il fatto.
0: Ma saranno tutti uomini,
1: e
0: no?
1: Per essermi salvato con la frase tu sei un tutt'uno, non un insieme di dettagli.
0: Questa non è male, è un po' da furbetto,
1: assolutamente non colpevole.
0: Sì. Allora posso
1: onorario del club Mariti Distratti.
0: Sì, beh, poi in definitiva dico fossi l'unico, è abbastanza un luogo comune, però è vero che l'uomo
1: era un po' un processo agli uomini in generale. Poi dicono giustamente, lei ti dice che bello che sei ogni volta che ti fai la barba, no?
0: No.
1: Anzi, a volte non si accorge neanche che mi sono fatto la barba. Quindi questa mancanza non è grave come sembrava.
0: No, cioè dici è una specie di pari e patta.
1: Ma sì,
0: senso,
1: dai. Sì.
0: Sì.
1: No,
0: però le prime risposte erano un po' tentennanti, un po' goffe, però poi ti sei ripreso benissimo.
1: Vedi, tu te ne accorgi subito se la tua compagna.
0: Tu per me sei un insieme di radiosità.
1: Esatto.
0: Appetitosa.
1: E la pelle com'è? Ti ricopre tutta.
0: Bella.
1: Sottolineano che era un po' Carletto, in effetti sono molto sottomesso.
0: Questo ci sta. Era un po' un sottone, ma va bene, dai, ci sta.
1: Tu non sai cosa hai sbagliato, ma lei
0: la sottoneria. Chi non è mai stato sottone?

0: alle previsioni del tempo col nostro Luca Ciceroni.
1: E allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, ma io l'ho letto solo domenica, da martedì da mercoledì, e diceva: Luca, ma Alexa è impazzita, mi mette musica inglese, mi mette...
0: Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva.

0: Soul Macossa di Manu Dibango, no? Mamma se, mamma sa, mamma mancus, a parte come brano, poi lo riprende Michael Jackson in Wanna Be Started Something, e mamma se, mamma sa, mamma sa, e Rihanna riprende tutti e due in questa Don't Stop the Music. È il domino delle canzoni belle, delle citazioni.
1: La ripresa della ripresa.
0: La ripresa della ripresa è la Mison Abim di Soul Macossa di Manu Dibango.
1: Ma quante ne citazione. Sai? Ma quante?
0: Insomma, troppe,
1: sai la prossima volta che lavoriamo insieme cosa vorrei fare?
0: Cosa vorresti fare?
1: Per
0: la verità vera su Paetti Nidi.
1: La tua
0: no?
1: conoscenza enciclopedica. L'ascoltatore scrive un argomento e tu devi parlare per almeno 30 secondi di quell'argomento.
0: Di quell'argomento.
1: Fa ridere, no? Qualsiasi argomento, spaziamo a 360
0: sì,
1: gradi.
0: Sì, poi ovviamente di cose che si possano dire in radio.
1: No, però mettono,
0: sai,
1: non lo so,
0: vediamo.
1: Fusione a freddo, tu devi parlare per 30 secondi della fusione a freddo.
0: Ok, ok, non è evidente. Dai, possiamo provare. Sì, possiamo provare.
1: Ci becchiamo. Perché si dice ci becchiamo, fra l'altro, a proposito
0: ci becchiamo
1: di lingua
0: perché
1: italiana?
0: Perché forse gli uccelli si beccano come cosa affettuosa.
1: Ci becchiamo, becchiamo in centro.
0: Ci becchiamo in centro.
1: Può essere, non
0: perché
1: lo so.
0: Beccare è un gesto di afferrare, cioè vuol dire prendere. Qualcosa.
1: Ah, ok.
0: Ghermire qualcosa. Ci ghermiamo in centro. Bello. Sarebbe forse troppo arcaico come no? Ghermirsi in
1: ci
0: centro.
1: Artigliamo.
0: Bravo.
1: Ci artigliamo in centro.
0: Da Ottavio!
1: E da Paetti Nidi.
0: La fine di questo vaniloquio, peraltro, che speriamo vi abbia intrattenuti in qualche modo. Tra pochissimo con voi, Baby Simo, che vi farà compagnia durante la pausa del mezzodì. Io mi congedo per una settimana.
1: No.
0: Mi levo.
1: Paetti Nidi,
0: mi mancherete tantissimo.
1: Nidi,
0: lo dico senza sottofondo.
1: Vai a rubare i polli dagli spiedi.
0: Assolutamente, sì, in Francia, vado in Francia a rubare i polli dagli spiedi. Spero che non mi becchino. Mi mancherete tanto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, buon appetito. Senti qui, senti qui, senti con che cosa vi salutiamo. Bad Medicine, Bon Jovi. Oh yeah, buon appetito.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: E buon giorno da Simona Rodesino, state ascoltando Rete 3. Ci siamo, si parte con il nostro, diciamo, pranzo e prima parte del pomeriggio insieme. Allora, buon appetito, qualcuno di voi sicuramente starà già mangiando, qualcuno ha già mangiato, qualcuno sta cucinando, insomma, questo è l'orario in cui solitamente poi arrivano anche in chat grandi foto di ricette e piatti succulenti che poi fanno venire sempre una certa fame, un certo appetito. Allora, sarò con voi fino alle 15 oggi in questo pomeriggio un po' uggioso, almeno da questa parte della Svizzera. Sarà italiana, piovigina, forse poi da quanto letto dalle previsioni dovrebbe smettere, ma poi vi aggiornerò sicuramente alle 12.30 poi con il pacchetto informativo e staremo a vedere che cosa succede in questa giornata, come evolverà. Allora, sicuramente tanta musica, ma non solo, anche tanti temi se vi va da condividere. Poi devo dire, stamattina sono arrivata, ho incontrato Ottavio Paltrax, non ci vedevamo bene da un po', sempre così, ciao, come va, insomma, come è andata quest'estate, quindi scambi classici. E poi la mia risposta spesso quando sono un po' sto bene ma sono un po' trafelata di corsa oppure tante cose da gestire, dipende poi dalla giornata, il verbo che uso spesso è gestisco. Ho risposto a Paltrax, gestisco, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Secondo me vuol dire ok, tutto bene, ce la facciamo, bella giornata, si può fare, però sto gestendo, è una sorta di puzzle con i vari pezzi che devono andare al proprio posto, e trovo che questo verbo colga esattamente questa situazione. Non so se voi avete anche voi delle frasi che dite standard quando dovete comunicare un certo sentimento. Io la sto gestendo, ragazzi, tutto bene. Adesso arriva anche Taylor Swift con la sua Shake It Off, un brano che invita proprio a dimenticarsi di commenti che abbiamo potuto ricevere nella vita, energie negative, dobbiamo scrollarceli di dosso. Shake It Off, Taylor, Queen Taylor, buongiorno anche a te.

Taylor Swift con Shake It Off. Inauguriamo così il nostro tempo insieme alle 12:06. Buon appetito a tutti. E devo dire, visto che ho visto Taylor Swift dal vivo, che questa canzone è veramente uno di quei pezzi in cui il pubblico esplode. Colorato, una sorta di coreografia anche che si vede poi sul palco con questa canzone decisamente briosa, con una canzone che racconta appunto di lasciarsi indietro i commenti magari ricevuti nella vita che ci hanno fatto un po' male, ci hanno ferito, i commenti degli haters. Questo è il senso anche della canzone di Taylor Swift, che sicuramente con la sua grande fama riceve commenti sì super positivi dai suoi fan che la supportano, ma anche il contrario. E questa canzone era proprio un auto, come dire, come un autospone, spronarsi a sentirsi in questo modo, e poi anche un consiglio per tutte quelle persone che poi nella vita si possono sentire così. E allora ancora buongiorno, si posso dire ancora buongiorno, buon inizio pomeriggio da parte mia, Simona Rodesi, non sarò con voi fino alle 15 come dicevamo, e ricevo già dei messaggi in chat allo 079 873 8073. Grazie, buongiorno anche a voi. Qualcuno mi scrive, carissima Chiara, buongiorno anche a te. Il tuo gestisco, perché io raccontavo che utilizzo questo verbo gestire quando non so bene cosa rispondere. Sì, sto bene, però non è che sono al 100%, però tutto bene. Allora dico sì, ma io la sto gestendo, questa giornata va tutta liscia, scorre, scivola. E Chiara mi scrive: il tuo gestisco io lo traduco con naufrago a vita. Ok, naufragare, un naufragar. E poi ancora qualcuno mi scrive che utilizza come me questo verbo gestire. Io penso sia nato, andando un po' indietro con la memoria, quando ero nel periodo dell'università con dei miei amici, utilizzava questo verbo. Hai studiato? Come va con l'esame? Magari la mattina, biblioteca, stanchi, provati dalla vita, ma sì, la gestiamo. E non siamo gli unici, in effetti, che utilizzano questo verbo, comunque questo senso della vita. Adesso su Rete 3 arriva tutto il sound dei Bad Book con Obrigado, estratto dal loro album Il fondo del barile, uscito questo maggio scorso. Bad Book.

Le 12:14 su Rete 3 abbiamo ascoltato Topic e Carte Blanche, Lucky Ones. E allora come state? Come state? Beh, come previsto, come prevedibile, arrivano foto in chat di piatti, di cibo. Insomma, state mangiando. Buon appetito a tutti, a tutte chi sta mangiando in questo momento anche da parte mia. Io ho deciso oggi di fare una colazione, una late breakfast, come si dice, quindi una colazione un po' tardiva, un po' tardi così, sì, alle 11:30 praticamente, e poi di fare pranzo più tardi. Oggi giornata completamente sballata, spostata, tutto va più avanti, ma a volte va bene così. E poi la chiudiamo dicendo e poi è venerdì, quindi il venerdì a volte è quella frase proverbiale che si aggiunge per dire ok, va bene così, sì, ci autoperdoniamo in qualche modo. E beh sì, beh, d'altra parte io amo più quasi le colazioni dei pranzi, ma questa è un'altra storia, ne abbiamo già parlato in passato, ricordo, in caso ritorneremo poi su questo tema. E allora il verbo gestire sta scatenando veramente delle reazioni anche in chat, perché io ho raccontato di usare questo verbo, la gestisco, la gestiamo, ma sì, la gestion, quando poi lo dici in francese vuoi darti un tono, in realtà non cambia niente, perché alla fine non vuol dire assolutamente niente. Qualcuno mi scrive, quello che dico io è ce la caviamo, come va? Ma sì, ce la caviamo, vuol dire che tutto sommato va tutto bene, così nel bilancio la gestiamo, ce la caviamo. Qualcuno mi scrive un'espressione simpatica. Chi è che mi scrive? Silvia mi scrive, io a volte dico ma sì, galleggio. Bella questa, galleggio vuol dire che siamo un po' lì sospesi, tutto bene, ma ci sentiamo un po' andare verso l'alto forse. Galleggio o si naviga, quindi questo gergo un po'

Marina Resco, mi piace questa cosa del floating, galleggiare, navigare, così siamo, andiamo verso il largo e in qualche modo va tutto bene, questa giornata va bene. Poi se arriva lei, Britney Spears, può solo andare verso l'alto, no? Ricordo il videoclip di questa canzone incredibile, Hit del 99, Baby One More Time.

Era il 2002 quando Piero e Pelù e Angoon uscivano con L'amore immaginato, anzi Amore immaginato, questa canzone che è rimasta poi anche nel cuore di tante persone, come anche quella che da quest'estate non mi esce dalla testa. Quale? Questa. Role Model, con questo ritmo incalzante, trascinante. Si chiama Joy, è anche un nome bellissimo. Joy, Joy, a Role Model, l'ascoltiamo su Rete 3.

0: Baby Wow, Karol G dal suo ultimo album. E allora sono le 12:31, state ascoltando Rete 3 e adesso è il momento del nostro pacchetto informativo. Iniziamo quindi con le previsioni del tempo. Dunque, che cosa ci aspetta fino a stasera? Beh, al sud nuvoloso soprattutto al mattino, come abbiamo visto, poi qualche precipitazione in attenuazione però nelle prime ore del pomeriggio. Al nord in mattina nuvoloso e lungo le Alpi qualche goccia, in mattinata giustamente, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest. Per le temperature oggi avremo delle massime attorno ai 22 gradi, ecco, quindi non altissime. Sicuramente poi andiamo alla giornata di domani, che cosa ci aspetta? Al sud al mattino banchi di nubi basse, per il resto generalmente soleggiato. Per le temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi, massime attorno ai 23 gradi. E sulla 2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 6 km a partire da Quinto, con attese di un'ora in direzione di Lucerna. Poi ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, forti rallentamenti anche dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie.
1: 3 News.
0: Il Cremlino toglie a Nestlé il controllo delle sue attività in Russia. La multinazionale valuta delle contromisure, da chiarire l'impatto della misura. E da questa mattina oltre 100 milioni di russi sono chiamati a rinnovare la Camera Bassa del Parlamento, sarà una conferma per Putin. E si intensificano gli scontri tra le forze governative dello Yemen e i ribelli houthi e cresce il coinvolgimento diretto dell'Arabia Saudita.
1: Rete 3 Sport.
2: Con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Torna il campionato di hockey con la seconda giornata che oggi vede il Lugano impegnato a Kloten, mentre l'Ambre Piotta farà il suo esordio casalingo accogliendo il Rapperswil alla Gottardo Arena. Le altre sfide in programma sono Berna, Davos, Friburgo, Losanna, Ginevra, Joua e Langnau, Zurigo, partite delle ticinesi da seguire in diretta radiofonica dalle 19:45 su Rete 3 nel nostro Sport e Musica. Per il calcio, ieri largo successo della Juventus che a Torino nella prima giornata di Europa League ha battuto 5-0 gli olandesi del NEC. Primi tre punti anche per il Beşiktaş, 3-1 sul Marsiglia, sorprendente e storica vittoria dei portoghesi del Torense, formazione che milita in Serie B e che si è imposta 2-1 in Norvegia sul Lillestrøm. In Serie A si apre la quinta giornata dalle 20:45 con Monza-Sassuolo. In Bundesliga ancora in cerca del suo primo successo, l'Union Berlino di Mauro Lustrinelli affronta in trasferta il Bayern. Infine il tennis e la Coppa Davis con la Svizzera che gioca in Brasile. Dopo la retrocessione dello scorso anno, l'obiettivo rossocrociato è il ritorno nell'elite della competizione. Oggi i primi singolari vedranno Stricker affrontare Fonseca e Wawrinka contro Haide.
0: E ringrazio e ringraziamo i colleghi e le colleghe dello sport. Adesso su Rete 3 arriva Max Gazzè, un pezzo del 2013 con i tuoi maledettissimi impegni.

I tuoi maledettissimi impegni, Max Gazzè, su Rete 3 ancora. Buongiorno, buon inizio pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino. Bella voce che sentite è la mia fino alle 15 per oggi. Come procede dunque questa giornata? Allora, tra poco poi vorrò un po' scandagliare, tastare il polso su un tema che può accomunare molte persone. Adesso ci arriviamo a breve. Perché? Perché ho notato poi, parlando con amici, colleghi, eccetera, che ci sono delle piccole abitudini, piccole cose, diciamo, che le persone a volte fanno senza rendersi conto che possono un po' infastidire gli altri. Parliamo di piccolezze, niente di grave, ma ci suscita quel leggero fastidio qua nello stomaco, alla bocca dello stomaco, così, o ci si irretiscono i sensi in qualche modo. Poi non diciamo nulla per educazione o altro, dipende dal grado di confidenza, però penso che ognuno di noi abbia delle piccole cose che poi non tollera intorno, a meno che non siamo tutti super chill, tranquilli. Però delle cosine possono esserci, ecco. Se poi voi avete la vostra, fatemelo sapere allo 079 873 8073, che poi qua ne parliamo, ne discutiamo e capiamo se in effetti sono cose comuni o più singolari. Prima però i Queen con la meravigliosa A Kind of Magic, scritta dal batterista Roger Taylor.

0: Kind of Magic, veramente magica, qui in 1986, che sfuma sotto la mia voce. E che bello, che onore, che piacere ascoltare questa canzone. E torniamo poi adesso a noi, a quelle piccole abitudini fastidiose che persone intorno a noi possono avere, quindi persone molto vicine o conoscenti, persone che conosciamo meno, ma quando ci capita è poi di sentire o essere vicino a una persona che ha un piccolo comportamento, nulla di grave, insomma stiamo parlando di piccolezze, inizie, che però un po' ci provocano un certo turbamento. Beh, ecco che allora possiamo decidere se dire qualcosa o non dire qualcosa. Facciamo un piccolo gioco. Allora io vi dirò adesso delle abitudini, una breve lista, non esaustiva ma forse anche un po' sì, di cose che possono dare fastidio alle persone, possono turbare. E voi, se vi va naturalmente, potreste scrivermi in chat allo 079 873 8073, se tollerate o non tollerate questi comportamenti, o mandarci dei messaggi anche più specifici. Perché no, così magari avete delle esperienze personali da raccontare. Allora, la prima cosa che vi dico è questa: tollerate o non tollerate chi parla durante un film? Attenzione, io qua dico tendenzialmente non tollero, però può capitare di voler dire una cosa, lo sai che quella cosa non troppo lunga naturalmente, però in quel caso secondo me bisogna mettere stop, perché il film va visto o si torna indietro. Capisco che però possa essere spiacevole, quindi sono più sulla tendenza non tollero. E voi, chi parla durante un film? Ecco, io intendo a casa, al cinema non si può fare, ragazzi, al cinema silenzio, deve vigere un silenzio assoluto. Poi chi si addormenta durante un film? Invece qua tendenzialmente più a casa che al cinema, ma può capitare anche in sala, perché no? Tollerate o non tollerate? Io mi schiero dal tollero, perché può capitare, ragazzi, dopo una giornata lunga siamo stanchi e ci si può addormentare. Poi in quel caso, se sono molto presa poi dal film e devo interromperlo e finirlo il giorno dopo perché chi accanto a me si è addormentato, ok, non è il massimo, però può capitare. Adesso arriviamo a quello che io non tollero assolutamente, poi mi direte voi: chi quando digita il cellulare non toglie il sonoro e quindi si sente continuamente questo ti. Ecco, queste grandi onomatopee create da me, insomma, che danno fastidio da parte a noi. Ma perché non mettete il silenzioso quando digitate? Su questo sono veramente intransigente. Voi tollerate o non tollerate? Vi dà fastidio o non vi dà fastidio? Secondo me può essere un po' che fastidio, come disse Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: dito nella piaga ce lo dice chiaramente. Che fastidio, pezzo da Sanremo 2026 al terzo posto. Che fastidio. Ci sono un sacco di cose che danno fastidio a Dito nella piaga in questa canzone e noi stiamo parlando proprio di questo, di quelle piccole cose che ci infastidiscono.
1: Normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
0: Non sappiamo più matta. Che cosa sia normale o cosa no, eppure alcune cose ci danno letteralmente fastidio. Allora, non sono l'unica dai messaggi che arrivano in chat a non tollerare chi digita al cellulare non togliendo il sonoro. Poi Peter mi scrive anche, oppure il suono di arrivo dei messaggi, odiosi. Il mio telefono è muto, anche il mio, Peter, anche il mio. Poi ecco, c'è anche il retro della medaglia, l'altra parte della medaglia, non sento subito i messaggi che arrivano, li vedo in ritardo, i miei amici mi cercano, scusate amici e amiche, mi scuso qua in diretta se mi state ascoltando, però anche io non sopporto molto, soprattutto la sera a casa, il suono dei messaggi. Tollero o non tollero questo il gioco che stiamo facendo in diretta su Rete 3, se vi va di partecipare allo 0798738073, quello che non sopportiamo, piccoli comportamenti degli altri. Dunque, facendo una piccola media dei messaggi che sono arrivati, molti di voi anche non sopportano chi parla durante un film, ok, siamo in tanti, invece chi si addormenta durante un film è molto tollerato, insomma può capitare. Devo dirvi che io non mi addormento mai, mai durante un film sul divano, non riesco proprio a farlo. Se è successo era una situazione veramente estrema, vuol dire che ero veramente devastata, stanchissima, perché altrimenti non riesco proprio a prendere sonno, piuttosto mi alzo e mi sposto nel letto e mi addormento, questa è la mia strategia. E poi qualcuno mi scrive anche sull'onda del suono del cellulare chi fa le chiamate in pubblico in viva voce. Vero ragazzi, mi è successo, se non sbaglio, quest'estate anche in spiaggia, al mare o in giro, insomma persone che si mettono a chiamare da parte a te nell'ombrellone accanto oppure camminando accanto a te o al ristorante in viva voce, altissimo, senza pensare neanche per un momento che potrebbero infastidirsi. Ragazzi, io ve lo dico, le vostre chiamate private non ci interessano. Insomma, toglietelo, a meno che non sia una situazione di un certo tipo che abbiamo per forza bisogno di viva voce, io ve lo dico, da abolire.

Sombra, che sto apprezzando sempre di più, giovanissimo cantante, cantautore, classe 2005. Questa è My Body Isn't Ready. E allora devo dire che il viva voce, chi ascolta messaggi o fa chiamate in viva voce intorno a noi, è, diciamo, scatena dei sentimenti contrastanti e infastiditi nella maggior parte delle persone, almeno che mi sta scrivendo. Poi forse chi lo fa giustamente non mi scrive, giustamente, però ecco, sembra essere una cosa abbastanza comune questa. Tornando brevemente anche ai film, Arci mi scrive: dunque, se mia moglie si addormenta durante un film, io la sveglio, se poi si riaddormenta dopo la terza volta che l'ho svegliata, mi rassegno. Invece la cosa del rumore non mi interessa tanto, tranne se sto guardando un film. Ma ok, tu sei più tollerante su questo, ci sta, perché tutti abbiamo dei livelli di tolleranza, dei gradi di tolleranza diversi rispetto a piccole abitudini che possiamo avere. Però devo dire che questa lista, che era partita molto sparuta, si sta veramente popolando ancora di più, sempre e sempre di più, perché arrivano messaggi che descrivono comportamenti che non tolleriamo. Quindi tra poco continuiamo a parlarne su Rete 3, perché no, ma prima arriva lui, Sean Paul con Kesha Cole. Questa è When You Gonna Give It Up.

0: Mia, che vibes, che vibrazioni può trasmettere Sean Paul anche a distanza di 20 anni. Era il 2006 quando usciva When You Gonna Give It Up To Me, Sean Paul con Keisha Cole. E come fai a restare fermo senza ballare? Se puoi naturalmente, se il contesto lo permette. E allora abbiamo ascoltato questa canzone su Rete 3 e adesso però insomma è arrivato il momento.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E ancora buongiorno, buon pomeriggio, sono le 13. E allora si sa, il venerdì è un giorno in cui ci sono molte uscite, tendenzialmente uscite anche musicali, e oggi parliamo di un nuovo singolo uscito proprio in questa giornata ed è un singolo che vede due protagonisti. Abbiamo Robbie Williams da una parte, che sicuramente è uno degli artisti boh più famosi del Regno Unito. Questo boh come mi è uscita, non è un'espressione che uso solitamente, diciamo così, riformuliamo. Robbie Williams, uno degli artisti più conosciuti del Regno Unito, ma non solo, perché è un artista internazionale con una carriera alle spalle sicuramente lunghissima. Ho visto poi ancora di recente, visto e rivisto documentari, docufilm che raccontano la sua vita, la sua carriera, ve li consiglio in ogni caso perché sono anche molto intensi. Da una parte abbiamo lui, Robin Williams, e dall'altra abbiamo Miss Monique, una delle stelle emergenti, si può dire, della musica elettronica, anche più promettente. Lei è una DJ e produttrice ucraina che si è conquistata anche un certo seguito internazionale perché ha già lavorato a remix per artisti come per esempio Madonna, vi faccio un nome così, Madonna, poi abbiamo David Guetta, anche i One Republic o Sia ancora. E quindi oggi arriva questa nuova collaborazione proprio tra Miss Monique e Robin Williams, si chiama Beauty in Us e l'ascoltiamo su Rete 3. I am so-

Massi Harry Styles, vieni tu ad intrattenerci. Late Night Talking su Rete 3. E che vi devo dire? A me Harry Styles piace. Alcuni pezzi più di altri, in realtà, però è uno di quegli artisti che amerei molto vedere dal vivo, eh. Prima o poi forse lo farò. All this late night talking. E allora, non era mia intenzione in realtà scatenare una sorta di marasma generale in chat sui piccoli comportamenti che tolleriamo o non tolleriamo degli altri. Insomma, stiamo parlando, lo ricordo, di piccolezze, inezie, no? Queste cose che possono infastidirci. Abbiamo parlato di chi, insomma, interrompe i film per riassumere delle cose, per puntualizzare delle cose, chi si addormenta, insomma, quello va bene, lo tolleriamo, ci mancherebbe altro. Chi usa il cellulare anche in maniera esagerata, poi durante una conversazione a tavola, sempre il cellulare davanti, sempre lì, quello può infastidire diverse persone. Io lo tollero di più, personalmente non lo faccio, ma so che, insomma, anche in una giornata di lavoro bisogna essere sempre reperibili. Io tendo a non farlo quando sono invece con i miei amici, per esempio nella mia vita privata. E poi qualcuno scrive, chi mi scrive? Mario scrive anche in lettere e maiuscole: chi lascia l'ultima goccia di latte nella confezione senza finirla. Quindi qua parliamo di coinquilinaggio, oppure insomma convivenza con marito, moglie, insomma fidanzato, fidanzata, oppure amici, dipende insomma, o con i figli, ecco, che ti lasciano pochissimo latte, poi tu arrivi la mattina, magari vuoi farti il bel cappuccino del buongiorno e te ne rimane pochissimo e tu ti sei illusa perché hai visto la confezione lì e quindi ti sei detta ok, c'è ancora latte. In realtà era tutta un'illusione. Questo può infastidire, io lo tollero già di più, mi metto nella tolleranza perché può capitare, forse perché è già successo anche a me, ma lo dico sottovoce. Un'ultima cosa che infastidisce e può infastidire è l'utilizzo di certi e di alcuni emoji in chat, per esempio su WhatsApp. Alcuni emoji in effetti vengono mal tollerati dalle persone. Io, per esempio, se ricevo il pollice in su, il classico pollice in su, così, no? Il classico ok, significa ok, io penso che quella persona si è arrabbiata con me subito, perché per me è una freddura incredibile. Mi mandi il pollice in su senza scrivere grazie, buona giornata, e allora ci risentiamo, e allora io lì penso c'è un problema. Non so se sono l'unica, ma parlando con persone devo dire che il pollice in su è una delle cose che non vengono molto apprezzate, forse anche generazionale, ecco. Allora preferisco semplicemente un va bene, ci sentiamo dopo. Dai, facciamo calare quest'aria di polemica che si è scatenata con Tommaso Paradiso e la sua I Romantici.

Eh no, dovevo aspettare la fine di questa canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici, che così sul finale ci evoca questa immagine del treno che si allontana e se ne va, che è forse una di quelle situazioni, anche immagini evocate, più malinconiche in effetti, nostalgiche, che si possono anche descrivere riguardante le partenze, quando la persona amata sale su quel treno e se ne va, che poi il treno si allontana così lentamente che quasi ci dà tempo di capire quello che sta succedendo, di assaporare tutta questa tristezza che ci può insomma salire quando una persona si allontana. Invece se sale in auto e parte, è una cosa più veloce, l'aereo non puoi neanche entrare oltre il gate, e insomma invece il treno evoca questo immaginario. Non lo so, in realtà sto descrivendo questa situazione come se l'avessi in qualche modo passata, ma in realtà mi sembra di no, quindi non lo so, mi sono immedesimata in questa situazione ascoltando I Romantici di Tommaso Paradiso, tra l'altro canzone presentata al Festival di Sanremo di quest'anno e che ha segnato anche il suo debutto come concorrente, si è classificato al 10° posto ed era la prima volta che Tommaso Paradiso partecipava in effetti a Sanremo, però ha detto che poi l'esperienza gli era piaciuta, in realtà la prima serata era nervosissimo, poi ha raccontato che si è sciolto con l'andare delle serate e ha detto che volentieri forse in futuro tornerà a Sanremo. Tra poco però continuiamo a parlare di musica e dell'uscita di un nuovo album, visto che anche venerdì, di un nuovo album di una grande pop star internazionale, lei è Miley Cyrus, ma prima Jamiroquai con Come Back.

posso dire che era da una vita intera che non ascoltavo questa canzone di Gianna Nannini. Io si chiama così, semplicemente. Ed è stato veramente bello riascoltarla con voi su Rete 3 in diretta. E allora adesso, come anticipato, parliamo di un nuovo album uscito proprio oggi, venerdì, giornata di uscita e di uscite, in questo caso un'uscita, ma uscite in generale discografiche. Beh, parliamo di Miley Cyrus, ma farei meglio a chiamarla Miley, in realtà solo Miley, perché lei ha cambiato proprio di recente, con l'annuncio del suo nuovo album Buzz Persuaded che è uscito oggi, ha anche deciso di cambiare nome. Non si chiamerà solo, cioè si chiamerà soltanto Miley e non più Miley Cyrus, quindi ha levato il cognome. È stata una sorta di rebranding, sicuramente, in qualche modo, e sembra segnare un po' una nuova era artistica per questa artista, che poi è una cantante, cantautrice e anche attrice, che ha iniziato la sua carriera da giovanissima, la ricordo infatti, e adesso, proprio quando ha annunciato l'album, ha detto: d'ora in poi chiamatemi Just Miley, solo Miley. Ha cambiato poi anche il suo nome d'arte sulla sua pagina Instagram, sul sito. Insomma, da ora in avanti farò un po' fatica immediatamente a cambiare, perché sono abituata, ma la chiameremo tutti Miley. Ma arrivando all'album, esce oggi Buzz Persuaded, ci sono 10 brani contenuti ed è il 10° album in studio di Miley, e arriva poco più di un anno e mezzo dopo circa dall'ultimo suo progetto Something Beautiful. Il precedente appunto progetto, se non sbaglio, era maggio dell'anno scorso. Il disco parla d'amore, ma non solo. Lei ha anche detto, dichiarato pubblicamente, parla non solo dell'amore che condivido con un'altra persona, ma anche quello che ho trovato dentro di me. E poi ha raccontato che di solito le idee per i suoi album e per le sue canzoni le arrivano subito, immediatamente, ha un'idea ben chiara di quello che vuole fare, dove vuole andare a parare, ma in questo caso è stato diverso, è stato un processo molto naturale e spontaneo. Noi ascoltiamo dunque una delle canzoni contenute nell'ultimo album di Miley Cyrus, Buzz Persuaded, uscito proprio oggi. Si chiama Let's Get Married. Non più Miley Cyrus, ma solo Miley.

dal nuovo album di Miley Cyrus, che ha cambiato nome d'arte ed è diventata solo Miley, questa è Let's Get Married, tratto appunto da Bus Persuaders. Disco uscito proprio oggi e di questo stiamo parlando su Rete 3. Tra l'altro leggevo anche che non è la prima volta che Miley Cyrus cambia il suo nome, in realtà, perché alla nascita si chiamava Destiny Hope Cyrus, ovvero tradotto Destino Speranza Cyrus, ma suo padre ha iniziato a chiamarla, e anche sua madre a un certo punto, Smiley, perché aveva sempre questo sorriso da bambino, che è una cosa molto bella, quindi Smiley come sorriso. Poi la S si è un po' persa per strada, il suo soprannome è diventato solo Miley, e da lì ha deciso di portarlo avanti e utilizzarlo nella sua vita, e adesso appunto è quello che userà ancora da ora in poi, d'ora in avanti. Abbiamo ascoltato uno dei pezzi appunto contenuti nel suo album uscito oggi, Bus Persuaders, Let's Get Married, ma avremo sicuramente modo prossimamente di parlare ancora di questo album, delle sue sonorità, di quello che racconta. Tra l'altro anche annunciato Miley due date prossimamente per i concerti, dall'ultimo controllo check che ho fatto sembrano essere le uniche, poi staremo a vedere, saranno il 16 e 18 ottobre all'Hollywood Bowl negli Stati Uniti.

La voce di Lenny Kravitz su Rete 3 con The Chamber, un pezzo del 2014. Adesso però cambiamo marcia, partiamo così. I'll be one, I need a sign, show me love, mostrami l'amore, un pezzo uscito quest'anno che riprende Show Me Love, successo globale, totale, dance di Robin del 93. I need a sign, show me love.

Le telecamere di Pattichiari rivelano cosa si nasconde nelle notti brave ticinesi, nell'80% di bar, discoteche e insospettabili strutture pubbliche si consuma cocaina. Questa sera RSI La 1.

Chris De Sandy, cantautore inglese che vive a Berlino con la sua Good Old Days, i bei vecchi giorni andati, insomma. Una canzone che ci trasporta in un'atmosfera abbastanza leggera, spensierata, no? Queste le vibrazioni che è in grado di conferire questo brano, appunto uscito quest'anno. E allora ancora buon pomeriggio da Simona Rodesi. Non posso dire pomeriggio a questo punto perché abbiamo passato forse la fase del mezzogiorno. Qualcuno starà ancora forse facendo pranzo, mangiando, ognuno degli orari, poi dipende dalle giornate lavorative, non lavorative, libere o non libere. In ogni caso, il sentimento comune che traspare leggendo i vostri messaggi, e vi ringrazio per questo, è del grande entusiasmo. Tutti che salutano, dicono buongiorno, buona giornata, insomma raccontano un po' cosa stanno combinando oggi, diciamo combinando, anche se è un verbo un po' così, ecco, combinando, sembra tutto divertente, ma in ogni caso su cosa state lavorando oggi, quali sono le vostre attività. Qualcuno mi scrive che è in famiglia, sì, ecco, con i bimbi più piccoli. Altri invece, sto scorrendo i vostri messaggi perché poi erano rimasti alle cose che non sopportiamo, che ci infastidiscono delle altre persone, che abbiamo affrontato nella prima ora insieme, e devo dire che sì, siete tutti molto diciamo nel côté, nel lato non sopporto il cellulare, la musica troppo alta, chi parla troppo alto, insomma i suoni troppo alti, ripercorrendo un po' i vostri messaggi. Va bene, adesso ascoltiamo un'altra canzone che unisce due artisti. Abbiamo Leonie, cantante tedesca classe 97, e Callum Scott. Lui è un cantautore inglese che ha partecipato a Britain's Got Talent nel 2015. Ricordo quella performance, posso dire che mi aveva commossa. Beh, poi io mi commuovo facilmente, mi commuove tutto nella vita potenzialmente. Leonie e Callum Scott con Stay.

Le 13:43 abbiamo ascoltato la collaborazione tra Leonie e Callum Scott, Stay. E allora da una collaborazione all'altra, perché adesso arriviamo alla musica italiana e a due artiste. Allora sto parlando di Annalisa e Madame, che in questo caso hanno deciso di, come dire, tra virgolette, unire le forze e tornare su un brano che già era di Annalisa, in qualche modo rivisitarlo. Quindi cantano insieme questa canzone che si chiama Amica, la loro prima collaborazione, ed è una nuova versione del brano contenuto nell'album di Annalisa Ma Io Sono Fuoco, che assume quindi una nuova veste perché diventa un duetto a tutti gli effetti. Si tratta di un dialogo con un'amica che può diventare un punto di riferimento quando si è persi, e succede così quando un brano è già uscito, lo conosciamo, ci è entrato in testa e poi viene un po' rivisitato. Lo ascoltiamo. Le voci di Annalisa e Madame quindi si fondono per diventare uniche. Amica.

Annalisa e Madama su Rete 3 con Amica, un pezzo uscito oggi che è anche una versione diversa con una nuova veste del pezzo già appunto pubblicato da Annalisa in passato, Amica. Quindi Madama e Annalisa hanno unito le forze in questo caso e hanno dato vita a questa canzone. Allora, tra l'altro, Annalisa, parlando proprio di lei, sta un po' entrando, sembrerebbe, da alcuni segnali, in un'altra fase artistica della sua carriera. Poi, tra l'altro, l'anno prossimo il suo primo San Siro avrà luogo, il 12 giugno dell'anno prossimo, quindi c'è sicuramente dell'emozione e anche ho visto da video sui social e su Instagram della preparazione insieme anche al suo corpo di ballo, insomma, quindi sia una preparazione a livello canoro, artistico e poi anche a livello di coreografie, perché i suoi ballerini sono sempre presenti poi durante i suoi concerti, soprattutto poi negli ultimi anni. Annalisa ha anche scritto proprio su Instagram: la fine di un viaggio apre sempre a nuovi scenari, sappiate che sta arrivando, e quindi ci invita a, come dire, metterci sulla strada con lei di questa sua nuova fase artistica. Arrivano adesso gli Imagine Dragons con la loro potenza, Believer.

Imagine Dragons con Believer, un pezzo del 2017, tra l'altro pezzo tratto dalla colonna sonora del remake di Assassino sull'Orient Express. Qualcuno l'avrà visto, io avevo letto il libro, mi sa che il film mi è sfuggito, ma ogni tanto poi vado a rileggermi questi gialli uno dopo l'altro, poi anche di Agatha Christie, ne ho tantissimi da quando sono piccola a casa e devo dire che li adoro particolarmente. Non so se sono l'unica ad amare i libri gialli, thriller, insomma, non solo, ma quelli non mancano mai, insomma, nella mia libreria, insomma, anche quando poi torno a casa dei miei, li ritrovo, li porto a casa mia, insomma, li rileggo. Adesso poi non volevo lanciare il tema libri gialli, però in realtà perché no? Perché devo dire che sono molto, come dire, attrattivi anche, hanno una componente che ci fa a volte da calamita verso di loro, cioè invece chi preferisce dedicarsi ad altri tipi di lettura. Vabbè, io sono per i gialli, raga. Come cose adesso con la gelosia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 14. E allora proprio alle 14 punto andiamo a scoprire le previsioni del tempo fino a stasera. Dunque, al sud nuvoloso, soprattutto al mattino c'è stata qualche precipitazione, però si è attenuata nelle prime ore del pomeriggio. Al nord in mattina nuvoloso e lungo le Alpi qualche goccia, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest, appunto per queste ore pomeridiane. Temperature massime attorno ai 22 gradi. Andiamo alla giornata di domani sabato. Che cosa ci aspetta? Magari qualcuno ha dei piani per questo weekend. Al sud al mattino banchi di nubi basse, per il resto generalmente soleggiato. Temperature minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, massime attorno ai 23.
0: 3 News.
2: Il Consiglio federale chiede al Parlamento di respingere senza controprogetti l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere, che chiede, tra le altre cose, il presidio permanente dei valichi di frontiera, il controllo sistematico di chi entra nel paese e il limite di 5.000 concessioni dell'asilo all'anno. I controlli doganali sistematici, secondo il governo, metterebbero in pericolo la partecipazione svizzera al sistema di Schengen-Dublino, cruciale per la salute della piazza economica svizzera, per il turismo, ma anche per la sicurezza, garantita anche dalla condivisione delle informazioni sensibili tra paesi europei. Il cervello non è un unico organo, lo dice una ricerca dell'Università di Stanford, secondo la quale quello che chiamiamo cervello è composto in realtà da due organi distinti, uno preposto a regolare le funzioni vitali, l'altro sede delle funzioni cognitive. Gli scienziati hanno scoperto che i due organi hanno origini da due cellule progenitrici diverse e si sviluppano separatamente. La scoperta potrebbe essere un passo avanti nella cura delle malattie neurodegenerative.

buon pomeriggio, hello everybody, my darlings, cari care, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, forse è meglio, con questo ritmo che ci accompagna. Se qualcuno così si stava un po' rilassando, eh no, questo brano ci riporta su le energie. Ai mamma, Make Sugar, Miriam Kane by Jungle Brothers. Le 14.05, allora un saluto, ben ritrovati e ritrovate ancora da parte mia. Sono Simona Rodesino, sarò con voi ancora per un'oretta fino alle 15 nel tentativo di accompagnarvi in questa parte di pomeriggio, ovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo, se vi va anche di scambiare solo qualche messaggio allo 079 873 8073. Devo dire, ci fa sempre un gran piacere ricevere qualche cenno da parte vostra. Allora adesso passiamo a un brano che, vabbè, allora prima di tutto vi dico che parliamo di Madonna, quindi continuiamo a ballare. Dopo questo brano di apertura passiamo a Madonna e al suo album che è uscito quest'estate, per l'esattezza il 3 luglio, si chiama Confession 2, Confession parte 2, e richiama fin dal titolo uno dei suoi album più apprezzati, se così possiamo dire, degli anni 2000, Confessions on a Dance Floor, e si continua a ballare, questa è un po' la parola chiave. Poi troviamo diversi omaggi alla musica dance europea degli anni 80 e 90 anche all'interno di questo album. Leggevo che Madonna ha raccontato che l'ispirazione le è venuta durante un tour, una serie di concerti, Celebration Tour, quindi, che ha fatto tra il 2023 e il 2024, dove ha cantato e ricantato i suoi brani più celebri, le sue grandissime hit. La cosa ha raccolto un successo incredibile e lei si è detta: va bene, allora facciamo così, torniamo a quella musica che ha veramente caratterizzato una delle fasi più alte e più potenti anche della mia carriera, e infatti è uscita con questo album. E adesso noi ascoltiamo un brano di questo album, si chiama Dansteria. Madonna.

Nel caso non avessimo capito, in questa canzone Danceria Madonna ci invita ad alzarci e a ballare. Everybody get up and dance. Singolo estratto dall'album Confession, parte 2, uscita quest'estate proprio di Madonna. Una canzone che poi leggevo è anche dedicata all'omonimo e famosissimo locale di New York, New York City, in cui Madonna proprio si esibiva molto spesso all'inizio della sua carriera, negli anni 80, insomma, si esibiva in questo locale, Danceria, e cita poi anche nelle canzoni, in questa canzone, diverse persone che frequentava in quel periodo, quindi abbiamo artisti, attori, pittori, quello è quello, diciamo, il succo, questo è il succo contenuto nella canzone di Madonna che abbiamo appena ascoltato. Everybody get up and dance, questo è sempre un po' il suo invito, alziamoci, balliamo e lasciamo andare, fluire le energie, perché la musica ci fa un gran bene. Adesso arriva un'altra artista italiana, in questo caso è Gaia, Chiamo io, chiami tu.

LP con Don't Stop, non ti fermare, brano estratto dall'album Room 12, uscito il 2 settembre proprio di quest'anno, da poco tempo. Allora 14 e 18, allora direi di salutarvi ancora nuovamente tutti, buon pomeriggio a tutte e a tutte, grazie per esserci, per averci scelti, per ascoltarci. Arriviamo adesso a un artista italiano che è apprezzatissimo, posso dire, lui raccoglie consensi un po' ovunque vada. Non ho ancora sentito nessuno che mi dice proprio così direttamente io non lo sopporto, ecco, perché lui è Cesare Cremonini. Stiamo parlando di Cesare. Ciao Ce, bella Ce, se sei in ascolto, come stai? Allora, Cesare Cremonini che proprio oggi è uscito con un singolo, con una canzone, un singolo che fa da traino, diciamo, al nuovo progetto discografico che uscirà il 23 ottobre, si chiama Amateur e sarà il suo nuovo disco, il suo nuovo album. Oggi però esce questo singolo trainante, se così vogliamo chiamarlo, si chiama Paparazzi, dalle sonorità molto, possiamo dire, internazionali. Vi leggo cosa ha scritto Cesare Cremonini proprio su questo brano. Dunque, lui ha detto: ho scelto Paparazzi come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi. Sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: posso provare a farlo anch'io. Ascoltiamo dunque Paparazzi di Cesare Cremonini.

0: controlli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi su Rete 3, con il suo pezzo uscito proprio oggi che anticipa il suo album, il suo nuovo album, che arriverà per la precisione il 23 ottobre, quindi insomma tra poco più di un mese. Questo album si chiama Amateur e vediamo, sono curiosa di scoprire cosa ci troveremo dentro. Già questo brano Paparazzi ci ha dato un po' un'idea su, diciamo, la direzione che forse Cesare Cesare Cremonini sta prendendo o prenderà, ma siamo naturalmente a vedere. Poi tra l'altro è anche sempre bello riascoltare le vecchie canzoni di Cesare Cremonini e nello specifico dei Luna Pop. Infatti qualcuno mi scrive: a me piace di più quel cantante dei Luna Pop, è sempre Cesare Cremonini, ma con naturalmente i Luna Pop aveva tutto un altro stile, un altro immaginario, e poi negli anni anche lui è evoluto, è cambiato, e devo dire che raccoglie sempre molti consensi. Ho delle amiche che l'hanno visto live quest'estate, insomma all'inizio dell'estate o alla fine della primavera, e sono tornate entusiaste da questi live di Cesare Cremonini. Però adesso torniamo un po' indietro nel tempo, era il 1999 quando usciva questa canzone che apre anche il primo episodio della saga amatissima Shrek All Stars, Smash Mouth.

The Oasis con Stuck in My Head, insomma una di quelle canzoni che ripetono nel ritornello Stuck in My Head, ovvero non riesci a uscire dalla mia testa, sei lì, stai bloccato, un po' questo è il senso della canzone. Beh, può capitare di non riuscire a farci uscire dalla testa persone, situazioni, esperienze vissute, perché no? Così ce le portiamo dietro, ce le trasciniamo volenti e nolenti per un po' di tempo finché riusciamo a renderle, non lo so, degli strascichi che ci restano incollati addosso e poi finalmente dopo ancora un po' di tempo così ce ne liberiamo, no? Da questi carichi. Poi può essere un po' di tutto, carico emotivo, carico esperienziale si potrà dire, mi stavo lanciando in una parola così, diciamo di esperienze per non sbagliare, e molti di noi nella vita probabilmente si sono trovati in questa situazione, avere un carico di un certo tipo anche mentale e provare a riuscire a alleggerirlo il più possibile. A volte si riesce, a volte richiede più tempo e sicuramente l'aiuto delle persone accanto a noi può aiutarci e la musica può venire in nostro soccorso, perché no? Adesso arriva Francesca Michelin su Rete 3, devo dire questa è forse la canzone che preferisco della cantante italiana Francesca Michelin. Scritta tra l'altro con Calcutta, si chiama Io non abito al mare, Francesca Michelin su Rete 3.

0: Francesca Michelin con il suo pezzo scritto insieme a Calcutta, Io non abito al mare. E adesso?
1: L'agenda.
0: Allora, segnaliamo tra le altre cose possibili le attività disponibili sul territorio della Svizzera italiana per questo weekend. Allora, prima di tutto, cioè andiamo nella lista che mi sono segnata, andiamo con il Sun Ice Festival ad Ascona dal 17 al 19 settembre, quindi è già partito questo festival di musica elettronica, techno e un'atmosfera molto estiva sul Lago Maggiore, la sua terza edizione con bar, villaggio gastronomico compreso e anche una lineup molto ricca. Insomma, sul sito Sign Ice in ogni caso trovate tutto. Se non sbaglio, l'anno scorso o in passato ho avuto degli amici che sono andati e mi hanno raccontato che si sono divertiti molto. E poi ancora il 19 e 20 settembre, quindi questo weekend, sabato e domenica, a Lugano, in questo caso al Boschetto Ciani, c'è l'evento Il Giardino, presentato da Art Lab Events, un'associazione che vuole proprio creare eventi culturali, sociali in Ticino, definiti da loro viaggi artistici. Quindi il Giardino questo weekend è sicuramente prima di tutto anche un festival musicale con una line-up che spazia dall'elettronica, dal sound più internazionale, all'indie, al folk leggevo, e poi anche la presenza di artisti ticinesi del territorio, appunto, che si esibiranno. Oltre alla musica ci saranno anche dei mercatini di artigianato, food truck, eccetera. Quindi Il Giardino questo weekend, e sono anche andata a vedere sulla pagina dei colleghi di Cal Plus, RSI Cal Plus su Instagram, trovate, se vi interessa, appunto, un'intervista proprio fatta dai colleghi di Cal Plus per quanto riguarda Art Lab Events e i vari eventi che propongono, in questo caso Il Giardino di questo weekend.

1979, Prince con I Wanna Be Your Lover, singolo di punta del secondo ed omonimo album Prince, uscito appunto nel 79. Allora sono le 14:43, siamo quasi alla fine di questo tempo insieme, sono con voi dalle 12, quindi diciamo abbiamo attraversato diversi temi, diverse esperienze in questo tempo insieme, tra chi mi scrive ancora su temi che abbiamo affrontato all'inizio di questo programma, perché no, adesso poi vi rispondo in chat piano piano, e qualcuno invece mi sta già augurando buona giornata, buon pomeriggio ragazzi. Grazie, siete educatissimi, super gentili. Poi tra l'altro alle 15 passaggio di microfono, di testimone, e poi ancora Marco Di Gioia appunto, e poi dalle 17 naturalmente arriveranno i cialtroni. Però adesso vorrei ascoltare, in realtà riascoltare, perché è una canzone che è uscita da un po' di tempo, se non sbaglio una settimana, un po' di settimane, questa canzone appunto è creata da Ariete e Angelina Mango, due giovani artiste italiane che sono praticamente coetanee, se non sbaglio hanno un anno di differenza, ero andata poi a controllare 25-24 anni, e hanno composto insieme questa canzone, si chiama Che bella vita, e parla della bellezza ma anche della complessità del crescere. Allora l'ascoltiamo, Che bella vita, Ariete e Angelina Mango.

0: Che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita su Rete 3 alle 14:47. Allora, oggi devo dire che abbiamo parlato di un sacco di nuove uscite insieme, nuovi singoli e anche il nuovo album di Miley Cyrus, che adesso è diventata Miley. Così il venerdì, poi soprattutto nel periodo che si avvicina l'autunno, autunno-inverno, è veramente ricco di nuove uscite. E infatti arriviamo adesso al nuovo singolo uscito il 9 settembre, quindi qualche giorno fa in realtà, di quest'anno, dei Peter Carnell, si chiama Heartbreak. Quindi parliamo di Aris Bassetti e Barbara Lenoff, che sono proprio loro, i Peter Carnell. Ascoltiamo Heartbreak.

Fred De Palma con Ragazzino su Rete 3. Allora io colgo l'occasione, perché insomma adesso è arrivato Marco di Gioia, è già qua in studio, quindi prenderà possesso dello studio, del microfono. Colgo l'occasione per salutarvi, per ringraziarvi, vi auguro un ottimo weekend, tra l'altro un'ottima serata. Noi ci riaggiorniamo e ci risentiamo presto, naturalmente, su Rete 3. Da Simona Rodesino è tutto, arriva Ben Harper with my two own two hands. A presto.

0: Televisione Svizzera.
1: Beh, leggero ritardo, dai, solo un minuto, sono le 15:01. Allora, le previsioni del tempo fino a stasera: al sud nel grigione nuvoloso con qualche ultima debole precipitazione in attenuazione nelle prime ore del pomeriggio, in Svizzera romanda e nel resto della Svizzera tedesca abbastanza soleggiato. Previsioni per domani, che è sabato: al sud al mattino banchi di nubi basse e per il resto generalmente soleggiato. Adesso 3 news.
2: Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il WTI texano sceso dell'1% a poco meno di $101 al barile e il Brent del Mare del Nord giù di quasi un punto e mezzo percentuali a poco più di $103 al barile. Mai così caro invece il diesel in Svizzera, stando ai rilevamenti del Touring Club. Infatti il prezzo medio del carburante ha raggiunto i 2,41 francs, superando il precedente primato di 2,30 francs registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Sempre più cara anche la benzina senza piombo 95, che raggiunge ormai 2,10 francs al litro, un incremento di 5 centesimi nell'ultima settimana. Il prezzo record della senza piombo 95 è di 2,31 francs. Infine, l'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, lo riporta un quotidiano libanese vicino ai miliziani filo iraniani di Hezbollah. La proposta sarebbe giunta agli Houthi tramite mediatori omaniti dopo diversi giorni di contatti fra Arabia Saudita, Stati Uniti, Egitto, Pakistan e lo stesso Oman.

Se vuoi raccontare a qualcuno come suonavano le produzioni di Avicii, questo pezzo secondo me mettete una basina giusto per non parlare su Bianca. Va bene, dicevo che per raccontare un po' come suonavano le produzioni di Avicii, questo pezzo io penso che sia un esempio, no? Avicii featuring Audra Mae, Addicted to You, metti un po' di folk qui, un po' di soul lì. Lo shakery con la musica elettronica, non so perché tante volte io la musica me la immagino molto come una ricetta, no? E secondo me questa è una combinazione tipica del periodo più creativo di Avicii, dicevo, anche se ho scoperto che la cosa che non avrei mai detto a proposito di un pezzo dance è che tra gli autori c'è Mac Davis, che uno dice Mac Davis, ma chi è Mac Davis? E tra gli autori di Elvis ai tempi, Elvis Presley, anzi un autore abbastanza storico, e questo secondo me ti fa capire come lavorava purtroppo Avicii. E ecco, adesso mi ricordo, io che amo molto la Lapponia, mi ricordo che il video di Avicii di questo pezzo era stato girato proprio lì, un po' alla Bonnie e Clyde, ed era anche molto, ma molto palto. Ecco, e noi ce lo siamo appena ascoltati su Rete 3, Ladies and Gents. Ah, ecco, giusto per fare le presentazioni, dalle 15 alle 17 c'è Marco Di Gioia. Ciao a tutti! Arriva Amelie, non è Francesco.

0: Wow.
1: Dai, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine. Che poi alla fine arriva sempre la polizia, ma in realtà qua è solo una schitarrata. Avril Lavigne, Skater Boy, appena ascoltata su Rete 3, alla domanda che fine ha fatto Avril Lavigne, ogni volta che io ascolto una canzone me lo chiedo, e in realtà non è mai sparita, cioè ha semplicemente, tra virgolette, semplicemente attraversato un periodo molto complicato per una malattia. Pensate, dovute a una zecca. Avevo letto qualche tempo fa, ma è anche famosa questa cosa, che lei

ho saputo che questi Simple Plan era, come dire, il primo amore discografico di Avril Lavigne, che quindi è ritornata un po' all'origine. Che io ho conosciuto, adesso faccio quello che io lo conosco, io con la linea, aveva, cioè, quando l'ho visto io praticamente aveva i capelli come un cocker afgano, che andate a vedere il cane cocker afgano, e il nasino a punta che spuntava. Non è body shaming, ma è solo come si era presentata lei. Tutto qui giuro che l'ho descritta com'era, ma mi piaceva comunque.

Non c'è niente da fare, ci sono dei dischi che quando li ascolti sei già col drink in mano e occhieggi. Sarà capitato anche a voi di avere il drink in mano e occhieggiare? Penso di sì. Todd Terry, Josley Brown, Martha Wash, Keep On Jumping. Basta, finito, c'è poco da eccitare, sono finiti quei tempi di gioia, fai bravo, è tutto finito, se vai nel locale a ballare sei un vecchio e non ti considera più nessuno. Questi sono i miei pensieri che faccio quando ascolto musica del genere. Ma sta di fatto che noi non ci fermiamo mai, perché? Perché io tra l'altro credo che ne abbiate sentito parlare in questi giorni, c'è un film, si intitola Beccaria ed è uscito ieri. Non sono riuscito, dannazione, andare a vederlo, ma lo farò, giuro che lo farò. La cosa bella di questo film è che unisce un romanzo svizzero a un regista svizzero, cioè una specie di equazione matematica, quelle che ci piacevano tanto a scuola. Cioè il primo romanzo di Giorgio Genetelli più il regista Eric Bernasconi è uguale a questo film, a Beccaria, che tra l'altro alla 61esima edizione delle giornate cinematografiche di Soletta ha vinto, scusate se poco, il premio del pubblico, e tra poco ne parliamo assieme. Ma adesso, signore e signori, grazie, mano grazie.

0: Scusa, scusa, no, grazie, no, no. Scusa, però volevo dirti solo una cosa.
1: Grazie, ma no.
0: Che brutta sta cosa,
1: Davvero. Grazie, ma no, grazie.
0: No, ma davvero non fare complimenti. Vabbè, parliamo di cinema perché lo sapete, a parte che la domenica su Rete 3, al netto delle partite e dello sport in generale, dalle 17 in poi c'è un'offerta che non puoi rifiutare. Si parla del palinsesto, della 1, della 2, di serie TV, di cinema e di tutto quello che avete voglia di parlare con voi, a proposito, con noi, con voi, voi con noi, non lo so cosa sto dicendo, però sempre di cinema e di serie TV si parla anche questa volta. Beh, io stavo pensando una cosa, che... cioè, non è che devo parlare io del film. Sarebbe bello se uno dice pronto e c'è il regista. Pronto, c'è il regista? Cerco un regista.
2: Ma pronto?
0: Tu sei un regista.
2: What a surprise.
0: Ma tu sei un regista.
2: Sorpresona, sì, sono un regista.
0: Senti, allora, questa gag, che non è una gag, che l'abbiamo provata mai, secondo me ti servirà di ispirazione alla tua prossima sceneggiatura, Eric Bernasconi.
2: Vabbè, me la scrivo adesso, me la scrivo subito.
0: Benvenuto, Eric, benvenuto davvero ai microfoni di Rete 3, regista di Beccaria. Grazie. Al cinema da ieri sera, com'è andata?
2: Sta andando molto bene, siamo felici. Ieri abbiamo fatto una proiezione pubblica Massagno in presenza, stasera abbiamo una proiezione in presenza, cioè in presenza mia, ovviamente gli spettatori sono in presenza, al Forum di Bellinzona, ne avevamo già fatte alcune, siamo state anche in zitra tedesca, in zitra francese, insomma il film sta circolando e io sono molto felice.
0: E noi siamo felici per voi, io sono sempre un tuo, lo dico a microfoni aperti perché è vero, un tuo fan, un tuo ammiratore, ci siamo conosciuti penso un 15 anni fa e dall'epoca già che facevo il tifo per te, quindi è molto piacevole per me averti i microfoni. Però in realtà ti do il gancio per parlare del film perché un po' ti ho ispirato inconsciamente, lo sai?
2: Ah, ok, va bene.
0: Adesso ti spiego perché. Perché il film si svolge nel 77, che è il mio anno di nascita. Quindi pantaloni larghi, campagna, montagna, capelli lunghi. Com'è?
2: È un anno. Io avevo 4 anni invece nel 77, quindi diciamo che c'ero già, ma avevo un altro spirito e altre preoccupazioni rispetto a quelle che ha il protagonista del nostro film, che invece è un adolescente.
0: Sì.
2: È un sedicenne negli anni, appunto, nel 77.
0: Che si chiama Mario, è un ragazzo che si trova esattamente in quella terra, come dicevi tu, uno di nessuno, tra l'adolescenza e l'età adulta, e che non sei più, penso, a quell'età lì, e io mi confronto con mio figlio, per questo mi piace anche molto il tema del tuo film, dove non sei più un bambino ma non sei neanche tra gli adulti, quindi è molto difficile capire cosa essere, cosa fai.
2: C'è questa espressione francese che dice entre chez et loup, che in realtà significa tutt'altro, parla del crepuscolo, però mi sembra che si adatti anche a quello che è stato almeno il mio periodo dell'adolescenza e quello che mi sembra di poter capire che è il periodo dell'adolescenza per tutte e tutti in qualsiasi epoca, che è proprio questa cosa di crescere, di aver voglia di crescere, sì e no, a volte tanto, a volte niente, ma soprattutto di non aver voglia di sentirsi dire che bisogna crescere.
0: Sì, è vero.
2: E soprattutto di non farselo dire dagli adulti.
0: Sì, soprattutto, ma neanche dai ragazzini coetanei, che poi si ergono a essere loro i più adulti di te, quando in verità magari non valgono una cicca. Ma visto che hai scritto la sceneggiatura anche, oltre a dirigere il film, quanto hai messo di te dentro Mario?
2: Beh, il film nasce comunque da un romanzo di Giorgio Zanettelli, e quindi c'era una storia di riferimento già data.
0: Sì.
2: Dopo, se ho scelto di prendere 15 anni della mia vita da dedicare a questo progetto, significa che il personaggio mi ha parlato molto e che c'erano dei tratti comuni al personaggio, a Giorgio e a me. E poi, inevitabilmente, facendolo mio questo racconto, forse il protagonista assomiglia un pochino più a me che non nel romanzo, ma nemmeno troppo, nel senso che gli dai dei tratti, gli dai qualche caratteristica, cerchi di capirlo, e quindi se cerchi di capirlo cerchi di capire te stesso, e questo è un bel lutto.
0: È un bel lutto, sì, però poi si arriva anche a delle cose importanti, belle o brutte che siano, che ti smuovono qualcosa. Ma infatti, come hai detto tu, 15 anni, perché io ho letto molto su, passami il termine, loro genesi del film, e appunto nasce dal primo romanzo di Zanettelli del 2010, e quando lo hai letto hai detto ok, tra 15 anni ci faccio un film. Perché così tanto?
2: Perché uno dice, vabbè, ho iniziato a lavorarci più o meno subito. Poi il problema della tempistica così lunga è dettata da moltissimi fattori. Intanto non è che ho lavorato 15 anni solo a questo, ovviamente. E poi ci sono i tempi di maturare le sceneggiature, le scelte, poi ci sono i tempi ancora più difficili e più lunghi del finanziamento, quindi certo. Fare un film è sempre una questione complessa sia per chi fa il mio mestiere, che è quello del regista o dello sceneggiatore, ma anche per chi si occupa di produzione, e soprattutto per chi si occupa di produzione è complesso reperire i fondi e gestirli.
0: Però quindi... ce l'avete fatta perché poi in cinema
2: ce l'abbiamo fatta.
0: Dimmi scusa.
2: No, siamo qua, il film è fuori nelle sale, abbiamo avuto la prima assoluta a gennaio a Soletta, siamo già usciti, come detto, nel resto della Svizzera, che è anche un successone per un film ticinese, riuscire a farsi vedere un po', notare un pochino, ma nel resto della Svizzera è un grande successo.
0: Che comunque sei molto modesto, ma ti si addice perché il tuo carattere, hai detto le giornate di Soletta, ma hai vinto anche il premio del pubblico, questo lo dico io, l'ho detto in apertura, ma mi piace sottolinearlo. E mi piace anche molto quest'idea della montagna come luogo dove un ragazzo trova, scopre un po' se stesso, e c'è anche il primo amore, insomma uno va in montagna e poi torna praticamente con un master sulla vita, ma tra un po' ne riparliamo perché mi interessa molto. Rimani con noi, Eric?
2: Certo, resto volentieri.
0: Arriviamo subito.

0: Questo mugugno finale degli Strokes in realtà sta per Going to Babble On, con la mia pronuncia che è fantastica. Gli Strokes, per l'appunto, appena ascoltati su Rete 3. Oh, a me piacciono gli Strokes. Li conosci, Eric Bernasconi?
1: Ma un pochino, devo dire che appunto quando è partito il pezzo mi sono detto è un tono che assomiglia al tono del film di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Quindi ero tutto gasato.
0: Esatto, il regista Eric Bernasconi di Beccaria al cinema proprio da ieri sera, sta andando molto bene, in bocca al lupo per tutto, tanta M in realtà si dice in questo settore, giusto? Ricordando quello che espletavano i cavalli fuori dal teatro, che poi ho scoperto che deriva proprio da lì.
1: Sì, lo usiamo ancora oggi anche se i cavalli sono più lontani dai teatri e dai cinema.
0: Ma mi dicono che fanno la stessa cosa però, nonostante sono lontani.
1: Probabilmente sì, bontà loro.
0: Eric, senti, allora, tu hai trasposto il romanzo, come dicevamo prima, che è di Genetelli del 2010, 15 anni dopo comunque, che è sempre difficile quando, visto che hai scritto la sceneggiatura, stare in mezzo a non voler tradire il romanzo e quello che vuole comunicare, quello che è la storia, l'autore, e poi la trasposizione cinematografica di un romanzo che comunque deve sottostare a delle leggi, no? Perché sennò poi il film non sarebbe godibile. Come ti sei comportato tu?
1: Ma intanto con il Gene abbiamo avuto un rapporto franco, all'inizio abbiamo anche un po' collaborato, ha letto versioni prima di trattamento di sceneggiatura e avevamo questo patto, no? Lui con grande coraggio e generosità mi ha detto: fai del mio Beccaria e il tuo Beccaria, fanne quello che vuoi, ma non tradire lo spirito. È proprio quello che dici tu. Quello che non tradire lo spirito può anche essere soggettivo.
0: Certo.
1: Comunque siamo sempre stati in contatto, a un certo punto ci siamo resi conto che probabilmente valeva la pena separarci un pochino e lui era informato, era sempre pronto ad aiutarmi per molte cose, ma e in quel momento mi sono anche allontanato un po' di più, perché come dici tu, se cambi medium dalla scrittura alla scrittura per immagini ci sono delle cose che devi cambiare, la fruizione è così diversa, quando vedi un film stai in sala o a casa, ma ci stai per un tempo limitato, mentre un libro decidi tu, e quindi anche leggere di personaggi che si susseguono non è un problema, mentre a volte al cinema se arriva un personaggio che ci sta due minuti dice beh, è questo che c'entra. Quindi abbiamo fatto questo lavoro sui personaggi, sul compattare i ruoli drammaturgici, le persone con cui si confronta, si è in contrasto, e voilà, quindi c'è stato soprattutto questo lavoro e soprattutto la trasposizione del tono, perché nel romanzo il Leo narrante parla in discorso in diretto libero, in flusso di coscienza,
0: certo.
1: E si commenta e si prende in giro, e tutto questo prendersi in giro è più difficile da mostrare, a meno di non mettere una voce off, che però non volevo, e quindi ecco, stando molto di più che i commenti possono venire da noi spettatori, che possiamo bonariamente prenderlo un po' in giro perché ci riconosciamo nei suoi difetti, nelle sue incapacità e soprattutto nelle sue fragilità ci riconosciamo.
0: E voi avete girato, a proposito di montagna, poco dopo il maltempo che ha colpito la Valle Maggia nel 2024, sappiamo purtroppo cosa è successo, vi ha influenzato non poco, credo.
1: Beh sì, all'inizio moltissimo, perché dovevamo iniziare a girare il lunedì e sabato notte è venuta giù tutta quell'acqua che ricordiamo, con tutto il dramma, con le persone che sono scomparse. Noi eravamo lì e per fortuna nostra, di noi nessuno si è ferito, abbiamo perso materiale, abbiamo avuto dei problemi anche noi, ma sicuramente più piccoli rispetto a chi ha vissuto drammi più importanti. E poi siamo rimasti lì anche perché non potevamo andarcene, c'era un ponte crollato e siamo rimasti lì, chi ha potuto di noi ha dato una mano a curare il territorio, e poi abbiamo avuto, dal punto di vista del cinema, che appunto è meno importante della vita, questo ci tengo a sottolineare, anche se il mio lavoro è della mia vita, poi abbiamo avuto comunque il sostegno del territorio, delle persone che ci hanno detto ma se potete restate qui che è un bel segnale. Quindi
0: è diventata una medicina davvero il tuo film in quel frangente lì, ma io ci credo tanto, e insomma complimenti anche per questo. Io credo che poi tutto quello che stai raccontando traspare, e anche se ancora non ho avuto il piacere di vedere il tuo film al cinema e non solo, volevo farti un'ultima domanda, Eric, poi non ne voglio più approfittare tra virgolette,
1: ma io sono felice.
0: Allora chi fa, aspetta che tolgo la base, così deve essere più intima la cosa. Allora, il regista si occupa anche del trailer del film? Sì o no? Proprio
1: allora, in genere no. Allora, okay. Quando hai veramente pochissimi soldi, sì.
0: Okay.
1: Infatti io in altre produzioni mi sono occupato del trailer. In questo caso abbiamo una distribuzione che tra l'altro sta facendo un ottimo lavoro.
0: Chi si occupa del trailer?
1: Io sono, okay. Si occupa del trailer, io sono contattato, mi chiedono cosa ne pensano, ma loro hanno lo scopo, un altro scopo, non è quello di far apparire il film come lo voglio io, ma hanno lo scopo di far apparire il film
0: di attirare la gente, sì, attirare la gente giusta. Ecco, io lì che volevo arrivare. Io lo sai che sono contro i trailer in generale, perché secondo me ci sono dei trailer che sono talmente, come dire, completi che io guardo, non so se ho dei superpoteri, ma non penso, che poi capisco il film. Non so se ti è mai capitato e dici "Boh, non lo vado più a vedere,
1: sì,
0: ho capito".
1: Sono d'accordo. Io mi ricordo quando ero ragazzino, il primo film che mi è stato rovinato da un trailer era Ghostbusters.
0: Vedi che ragione.
1: E tutte le belle battute le avevo già viste nel trailer e vabbè, poi avevo riso ancora al cinema, ovviamente. E sono andato al cinema, che questo è lo scopo.
0: Allora,
1: un po' ti capisco. Dopo c'è anche chi fa, perché poi è un lavoro anche essere montatore.
0: No, ma
1: trailer,
0: certo, ma certo.
1: Tutoriale,
0: certo.
1: C'è chi li fa benissimo.
0: Con massimo rispetto, diciamo così, dai, c'è chi li fa meglio e chi ce li fa un po' meglio. Ecco, soprattutto io ce l'ho con i trailer americani che secondo me ti fanno vedere un po' tutto, è finito lì. E vabbè, ma questa è una lunga parentesi che potremo aprire. Grazie, Eric Bernasconi. Grazie mille. Se vuoi dare un appuntamento per la prossima proiezione di Beccaria, che magari riguarda il cast, ci sei anche tu, tra l'altro salutiamo Francesco Tozzi su tutti, insomma, nomino uno perché non voglio dimenticare tutti gli altri.
1: Allora, intanto ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci ascoltano, e il film è al cinema adesso, stasera ultima proiezione speciale al Forum di Bellinzona, ma poi chi dovesse essere interessato nelle sale dei cinema di cinesi, il Beccaria è fuori e potete andare a vederlo al cinema, e grazie.
0: Grazie a te, Eric Bernasconi, il film è Beccaria, andate al cinema. Ciao Eric!
1: Ciao.

0: 103.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Se lo vedi te, lo vedi te. Lo ascoltiamo in podcast rsi.ch/rete3, ma lo ascoltiamo anche alla radio in pillole, però. DJ Marduk, represent.
1: L'esplosione di 50 Cent nella prima parte degli anni 2000 ha portato, come spesso accade, ad un'espansione del marchio dell'artista tramite il proprio gruppo, in questo caso la G-Unit. Sulla scia di 50 Cent sono usciti dischi G-Unit sia di gruppo sia solisti, e tra questi il mio preferito rimane certamente Documentary di The Game, che tra l'altro rimane l'unico album dell'artista legato alla G-Unit. Documentary riportava le vibe più autentiche della costa ovest, degne dei capolavori di Dre e Snoop Dogg, ma con un suono decisamente più nuovo e non esclusivamente confinato a Los Angeles. Era un disco universale che conteneva i migliori produttori e un giovane The Game particolarmente affamato che aveva ancora tutto da dimostrare. Combinazione perfetta per un disco tranquillamente classificabile come un capolavoro. La carriera di The Game è particolare. Dopo Documentary ci sono stati dischi di grande livello che hanno dimostrato che può fare a meno dei grandi nomi che lo hanno lanciato. Ma è anche vero che ci sono stati anche lavori poco curati o banalmente non all'altezza delle aspettative. In certi casi, per quanto nel complesso non fossero lavori trascurabili, non hanno mai finito di convincere. In più, ci sono stati alcuni passi falsi extra discografia che hanno impattato negativamente sulla sua reputazione. Detto ciò, per quanto mi riguarda, al microfono rimane un assoluto fuori classe. Nel 2026 The Game ritorna alla grande, richiamando il suo album di debutto e regalandoci il terzo capitolo di Documentary. Un disco che si presenta con due caratteristiche tipiche dell'artista, un elevato numero di tracce e una lunghissima lista di ospiti. In generale, The Game è in forma, il livello di scrittura non si è abbassato e ne viene fuori un artista ancora competitivo e affamato. In questo album c'è un po' di tutto, dai richiami ai periodi G-Unit ai suoni più attuali. La sensazione dopo un'ora e mezza di ascolto è che per restare più rilevante possibile abbia cercato di proporre di tutto per accontentare tutti. Il disco mi piace, è fatto bene e alcune tracce le ascolterò tanto. Ma essere pignoli, una direzione più mirata a livello di suono e una scrematura delle tracce nemmeno troppo eccessiva potrebbe riportarci il The Game dei tempi migliori.

senza essere blasfemo, Michael Jackson non si tocca, non si toccherà mai, Off the Wall, va bene, almeno musicalmente parlando, però a un certo punto pare che abbia il singhiozzo. Ho esagerato? Vabbè, forse ho esagerato. Adesso invece ritorniamo negli anni 80, anche se il disco del 2026. Datemi dei synth di quell'epoca. Senti che bello sto disco. Che ti viene subito da cantarlo sotto la doccia, ma non posso farlo, violerei il copyright. Nick Less, stai ascoltando su Rete 3, io sono Marco Di Gioia e questo è Lolly Heart.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Me l'ho detto che si sarebbe cantato la la ri e la la la. Sono le 16 in punto.
0: Rete 3.
1: Allora, le previsioni del tempo cosa dicono? Beh, fino a stasera al sud nel grigione nuvoloso con qualche ultima debole precipitazione in attenuazione già nelle prime ore del pomeriggio, quindi insomma ci siamo. Mentre nella Svizzera romanda e nel resto della Svizzera tedesca abbastanza soleggiato per domani, che è sabato al sud al mattino banchi di nubi basse, per il resto generalmente soleggiato. Allora, il traffico, mettetevi comodi, ma già probabilmente siete in macchina, quindi spero che siate comodi perché è un po' lunga la situazione. Allora, in Ticino la circolazione è intensa, ma al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e su quella di Agnuzzo ad Agno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta e nelle direzioni opposte invece tra Bassen e Göschenen le code sono di 3 km e ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale per finire di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Adesso Simona Rodesino e 3 News.
0: 3 News. Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca del 58enne della Valle Maggia scomparso ieri pomeriggio. Polizia e servizi di soccorso hanno ritrovato il suo corpo senza vita questa mattina verso le 10.30 nella Maggia in territorio di Cavernio. Lo comunica la polizia ticinese precisando che da una prima ricostruzione l'uomo sembra essere rimasto vittima di una caduta da circa 6 metri di altezza. Incidente letale della circolazione ieri pomeriggio nel cantone Argovia, dove un automobilista si è schiantato contro un camion parcheggiato nell'area di sosta Munf Nord sull'autostrada A3, morendo sul colpo. Lo ha reso noto la polizia argoviese. E infine, di 16 morti e 40 feriti, il bilancio dell'esplosione di un'autobomba lanciata contro una caserma della polizia nella provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del paese. Tra i morti 5 agenti e 11 civili. L'attentato, avvenuto nei pressi di una moschea al momento della preghiera del venerdì, è stato rivendicato da una fazione dei talebani pakistani come rappresaglia per il trattamento dei loro compagni di carcere.

perché non solo ascolti soul, pop, ma poi avevo detto pop. Pop non è pop, è meglio. Vabbè, e poi soprattutto belli questi archi lunghi, no? Nell'elettronica, nel drum bass. Abbiamo ascoltato chi? Emily Sandé con Heaven su Rete 3. Pezzo suonato durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. Cioè, tu vuoi dirmi adesso che ti ricordi la cerimonia di 14 anni fa? Che poi tra l'altro non ti ricordi neanche come hai fatto colazione stamattina. No, è vero, è solo che mi sono preparato perché per venire in onda ho letto la scaletta. Io in genere la prima canzone la commento sempre, quindi mi sono preparato, quindi no, in realtà non me lo ricordo, però è vero, faceva parte della compilation dei dischi, delle canzoni che erano suonate nella cerimonia d'apertura nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, che io dovrei fare i calcoli. Cioè, per esempio, le Olimpiadi si fanno ogni quanto? No, davvero non lo so, cioè so solo i mondiali di calcio ogni 4 e le Olimpiadi ogni 2? No, boh. È che non lo so, quindi come posso farmi ricordare tutte queste cose qua? Non c'è problema, però per la serie, che tra l'altro sembrano canzoni che sono un po' di qua di là, che vengono prodotte con l'intelligenza artificiale, e invece no, anche se nel 2011 di intelligenza artificiale non si parlava, però in questo pezzo, se masticate un po' l'inglese, si parla di fede, senso di colpa, tentazioni, desiderio di capire se dopo la morte esista davvero un paradiso. Ecco, ma la cosa bella della radio, che dopo cotanto sapere poetico che si cela dentro una canzone, adesso arriva uno che ti parla cosa c'è dietro il rossetto. Pensa un po'.

che fastidio quando uno mi sussurra all'orecchio qualcosa, no? Vabbè, mille, canzone che ormai sono passati 5 anni e devo dire che mi piaciucchia ancora, Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, Mille, appena ascoltata su Rete 3. Allora, per non lasciare nulla di incompleto, le Olimpiadi, attenzione, perché così posso dichiarare al mondo quanto ci sono le Olimpiadi ogni quanto, perché io non lo sapevo. Oh, ma ci sarà che qualcuno come me non sa queste cose? Sì, sicuro, no? Allora, le Olimpiadi si svolgono, leggo, ogni 4 anni per ciascuna categoria, quindi ogni 2 se si considerano i giochi olimpici estivi invernali. Ecco, basta. Ho il vaso di Pandora, ho aperto tutte le cose che io non so di sport, davvero le imparo grazie a voi. Grazie mille. Allora, tra poco si gioca allo 079 873 8073, ma tra poco, prima però vi volevo presentare la novità che c'è su Rete 3 adesso. E quando si parla di novità si parla dei pezzi che magari non sono sempre come dire, che raggiungono o voi che ascoltate in modo universale, però questo disco mi piace molto, si intitola Good Day ed è la nuova collaborazione tra A-Pac, Anderson .Paak e Corday, e loro si sono messi a rappare su una delle canzoni forse, come posso definirla, più solari della storia del soul, cioè Lovely Day di Billy Withers, ed è tutto diventato un po' hip hop e un po' commedia. E se non ci credete, ascoltatela su Rete 3, A Good Day.

Allora, ho visto un'esibizione in un video live di questo pezzo, Moving to the Sun, ormai la conosciamo bene, l'abbiamo suonata tutta l'estate, eccetera. Però adesso non mi potete, o voi cantantesse, fare atatata, atatata, atatata, quando si sa, adesso non so se rendo bene, però si sa che non è umana come cosa, no? Però tu la vuoi fare lo stesso, cioè, fammi capire, perché non ti piace far vedere che sei in playback, o perché invece vuoi far capire che tu sai fare tutto? Non lo so, è una piccola cosa che volevo confessarvi in onda e l'ho fatto. Va bene, allora tra poco si gioca, dicevo, ormai lo sapete bene, sabato 26 e domenica 27 settembre ci sarà la Stralugano e noi tra poco, ma tra poco regaliamo numero quante? Due pettorine per la City Run di 10 km di sabato 26 alle 18:15 e le pettorine vanno a... No, non è che le regalo così. Bisogna partecipare a un gioco, una specie di quiz, una domandona che solo io posso farvi. Preparatevi perché tra poco si gioca. Il numero di telefono è, visto che devo prendere l'intro, lo posso dire così: 079. No, scherzo. 873-8073. Signore e signori. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you.

0: Anche loro cantano così, vedi, quelli che ne sanno. Non solo io che per prendere l'intro di una canzone do il numero telefonico centellinando. Perché serve il numero telefonico? Ah, le pettorine che mettiamo in palio per l'evento in questa trasmissione sono offerte da Stralugano. Sono credibile? Ma sì, sono credibile.
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti!
0: Esatto, sì, in realtà delle pettorine, per vincere dovete rispondere correttamente a questa domanda via WhatsApp. È una di quelle domande che non potete rifiutare, perché così solo rispondendo in modo corretto verrà premiato il più veloce o la più veloce. E vi devo fare questa domanda, però vi faccio aspettare lì. E dai, di gioia e falla, e no, non lo faccio. E dai, e falla, e falla. Pettorine, ci sono pettorine in regalo. La domanda, mi date una base a caso? Beh, sì, ci può stare. Allora, la domanda per vincere due pettorine, un ascoltatore o un'ascoltatrice vincerà due pettorine, è questa. Nel 2025, James Timbrell ha corso la maratona di Londra vestito da uomo delle caverne. È un dato di fatto, eh? Allora io vi chiedo, qual è il tempo record per correre una maratona vestiti da cavernicolo? A, 2 ore e 57 minuti e un secondo. B, 4 ore e 12 minuti. C, non esiste nessun tempo perché il cavernicolo a metà gara si ferma e scopriva il fuoco. 079 873 8073, scrivete ora.

0: And the winner is...
1: Allora, era il 2025, il signor Sure James Timbrell ha corso la maratona di Londra vestito veramente da uomo delle caverne e ci ha impiegato quanto, chiaramente non si è fermato perché a metà gara stava scoprendo il fuoco, come qualcuno ha risposto, e ci stava come risposta, ma la risposta corretta è la A, 2 ore, 57 minuti e un secondo ed è entrato nel Guinness dei primati. E a vincere sei tu, Lisa.

La vera doccia altrona in realtà la cantava Jovanotti con Morirò d'amore. Era il 2002, appena ascoltato, era l'anno palindromo, perché ogni volta che c'è 2002 bisogna dirlo. Era Jovanotti, appena ascoltato su Rete 3. Ma adesso c'è una novità, un'altra novità. Sbaglio o in questo pomeriggio tra le 15 e le 17 le fatine dei dischi mi hanno piazzato un'altra novità? Non sbaglio, Chaka Khan, sia.

Il sottotitolo è E poi fa rima con Cool You Down, che è il titolo di questa canzone. L'album si intitola Chuck Zilla, pronunciato così, pubblicato qualche giorno fa. Ospiti di eccezione sia che abbiamo appena ascoltato, Snoop Dogg e Lenny Kravitz. Però stasera invito a cena Lenny Kravitz, Snoop Dogg e sia. Che gli prepara da mangiare? Secondo me una cenina l'avranno fatta per fare il featuring, o no, non lo so. Abbiamo detto Lenny Kravitz, sì, è tutto un link, la radio non c'è niente da fare, neanche a farla apposta. Se non sbaglio, una liaison, qualcosa del genere, l'avevano avuto loro. Lenny Kravitz e Natalie Imbruglia.

0: Che bella questa commissione di generi, Lost Frequencies, Mari Froes. Maldito paraíso. L'ha detto lei, paraíso. Ah. E sono già al mare. Beh, sì, una volta. Tra poco invece vi racconto che cosa c'è al cinema, nel senso il cinema però che passa attraverso la radio e va in televisione, insomma quello che si vede stasera. Facciamo una piccola proposta in TV.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

metterei a loop questa parte finale del disco di Amy Winehouse e lo ascolterei in una C30, c'è anche una C60 in macchina.

Era Stronger Than Me, appena ascoltata su Rete 3. Pum, pum, pum, pum, pum. Dai, di nuovo. Pam, pam, pam, pam. Ancora di più, sono le 16.48. Salve a tutti, signore e signori, sono Marco Di Gioia. Non so quanto vi possa interessare la cosa, sta di fatto che adesso vi parliamo di film. Film che andrà in onda questa sera sulla 1, è un film d'azione. Mi mettete una base d'azione? Beh, non male. Allora, aspetta. Ci siamo, vai. In un futuro imprecisato, gli Eridiani, antico popolo hanno nascosto un tesoro di tecnologie avanzate in una cripta sul pianeta Pandora. E nel tentativo di scovare il nascondiglio e il prezioso bottino, molti cacciatori hanno provocato la parziale distruzione del pianeta. Su un altro pianeta invece, Prometea, la cacciatrice di taglie Lilith viene ingaggiata dal potente Atlas per ritrovare la figlia Tina. Cos'è, Beautiful? È apparentemente rapita dal soldato Roland e portata su Pandora. Non so se ho distrutto un film o vi ho incentivato la visione. Vabbè, comunque sta di fatto che è un bellissimo film d'azione intitolato Borderlands di Eli Roth alle 23.45, come ho detto prima, sulla 1.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Abbiamo quasi finito, sono le 16:52, poi se lei mi è polistrumentista che ci devo fare, adesso arriva invece Ellie Goulding for your entertainment.

0: Beh, una canzone che fa parari parara e parari e parapà è così, non è che non posso farvi ascoltare tutta, che tanto è la stessa cosa. Tra poco arrivi Cialtroni. Io ero Marco Di Gioia, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.
1: Mammo saltato dal vicino

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 e un minuto.
0: Rete 3.
2: Fino a questa sera a sud e nei Grigioni nuvoloso con qualche ultima debole precipitazione in attenuazione entro sera. Domani sabato a sud al mattino banchi di nubi basse, per il resto soleggiato in tutto il paese.
1: Sulla 2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. E sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è comunque intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e da Castagnola verso la dogana di Gandria. Rallentamenti anche sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Tornando a San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalati 4 chilometri di colonna.
0: 3 News.
3: Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca del 58enne della Valle Maggia scomparso ieri pomeriggio. Polizia e servizi di soccorso hanno ritrovato il suo corpo senza vita questa mattina verso le 10.30 nella Maggia, lo comunica la polizia ticinese, precisando che da una prima ricostruzione l'uomo sembra essere rimasto vittima di una caduta da circa 6 metri d'altezza. Un cittadino della Repubblica Ceca è stato arrestato mercoledì a Tuzis, sospettato di aver truffato anziani in Riviera e nel Mendrisiotto tramite le cosiddette chiamate shock, telefonate allarmanti che spingono gli anziani a improvvisare importanti versamenti di denaro per aiutare un loro presunto parente in difficoltà. Infine, un tredicenne ha aggredito la propria insegnante in classe, ferendola leggermente con un coltello. È successo in una scuola media di Roma. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzino, che indossava un casco con telecamera, abbia tentato di condividere in rete la violenza con una diretta social.

0: Questo è il nome della cantante di questo progetto di Peggy Gou, che come sanno in tanti, facciamo un po' di gossip, sta insieme al tennista italiano, lo sapevi?
1: Ed è uscita con me proprio una settimana fa, la Peggy. Non ci siamo trovati.
0: Ma no. Tu sei uscito con Piggy, non con
1: no,
0: Peggy.
1: Era Peggy.
0: No, eri Piggy. Piggy. Sei uscito con Piggy.
1: Piggy.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: No, non è vero, non sono uscito.
0: Non è vero neanche che è orgoglioso.
3: Non c'è più bello.
0: Dai, sulle ultime battute, poi basta.
1: Sì.
0: Il programma lo chiuderanno perché ormai è così.
1: Sono già fuori col nastro.
0: Esatto.
1: Per chiudere le porte.
0: E basta.
2: Il club dei

0: D'altronde, quanto pensi di andare avanti ancora?
1: No, pochissimo.
0: Appunto.
1: Io è capace che non la finisco oggi. No, alle 6 saluto.
0: Prima?
1: Sì, anche un po' prima.
0: Alle 6?
1: Ma
0: alle
1: 6 c'è. Prima delle 6.
0: Dobbiamo cantare Meteo Viabilità, quindi non puoi.
1: Alle 6? Hai già deciso anche oggi?
0: Sì, anche oggi. Anche oggi ho un'idea.
1: Ce l'ho anch'io, sai.

0: bella.
1: Eh?
0: Bella.
1: Era bella, veloce, concitata.
0: Puoi andare avanti a improvvisare?
1: Sì, dai.
0: Vediamo cosa fai,
1: dai.
0: Ti metto il riverberino?
1: Sì, dai.
0: No, ecco.
1: Andiamo ancora.
0: Pronto?
1: Vai, togli.

0: perché ormai scrivo delle porcherie. Sembrava una spinetta dell'Ottocento.
1: Da maestro, dov'è?
0: Dovete finire di fare gli imbecilli.
2: Ha ragione, scusi. Due imbecilli. Siamo lasciati trascinare.
0: Io sono in accappatoio, vengo apposta per fare st'annuncio.
2: Infatti, maestro.
0: Sono tre ore che aspetto.
2: Ma sotto non ha niente, scusi.
0: No, sono completamente nudo.
2: Vabbè.
0: Ma non sono nudo, ho l'accappatoio.
2: Ho capito, però.
0: Ma lei sotto l'accappatoio che c'ha? Lo smoking?
2: Qualcuno porta le mutande sotto l'accappatoio.
0: No, io la doccia la faccio nudo tranquillamente. E allora abbiamo assunto Giusy Ferreri in cassa.
2: Cattiva.
0: Questa è sempre giusta. Angelina Kiwi, la cugina lassativa della Mango.

Ragazzi, i vostri contenuti hanno livelli di bassezza altissimi. Rappresentate quell'inutilità che ci è indispensabile per sopravvivere. Grazie per esserci. Vi amo.

0: Senti l'eleganza.
1: Adoro.
2: Ah, amore mio, fallo.
0: Ti viene voglia di riempire i polmoni di aria. Fallo, amore, fallo.
2: Sì, amore, fallo. Amori miei, dai, amori miei, fatelo. È il momento di massaggiare con la mano destra la guancia sinistra. Con la mano sinistra la guancia destra. Spingete il mento leggermente in avanti, tiratelo. Tiratelo ancora, un pochino, piano piano. Allungate una gamba, fate stretching alla parte del bicipite femorale. Che suono ho avuto questa settimana complessa? Se siete dell'acquario, il vostro sabato domani sarà fatto così. Se siete del cancro, invece, così. Spruzzate leggermente fuori dal naso tutto quello che avete compresso in modo fastidioso. Dal naso. Fuori. Fuori. Fuori ogni pensiero negativo, fatelo fuoriuscire da ogni parte del corpo idonea ad uscire. Che tipo di vita desiderereste voi? Fatemela sentire. Scalzatevi, liberatevi di ogni peso, di ogni costrizione. Pensate al futuro con estrema leggerezza. Pensate un colore. Aggiungetegli 4. Moltiplicatelo per 2. E ora, prima del mantra, fuori tutta l'aria dalla narice sinistra. Fuori tutta l'aria dalla narice destra. Ripetete il mantra lentamente, molto lentamente. Dai del pane al pazzo cane. Dai del pane al cane pazzo. Velocemente. Dai del pane al cane pazzo. Dai del pane al pazzo cane. Rapidamente. Dai del pane al cane pazzo. Dai del pane al pazzo cane. Grazie.

0: Senti, tu che sei un esperto di musica italiana, in qualità di conduttore di Un'ora per Voi, programma che potete ascoltare la domenica dalle 13, quando nessuno ascolta la radio, tra l'altro.
1: La gente riposa. Io parlo da solo.
0: Lo so.
1: La gente dorme, io guardate questa canzone.
0: C'è anche questa cosa. Ma Lika Jan non ha cambiato la voce.
1: L'ha cambiata, spinge sul palato.
0: Adesso, una volta cantava.
1: Ha anche un leggero difetto, se la crede un filo. Nel senso, ho visto il video. No, come bellezza. Fa un po' che la.
0: Vabbè.
1: Sì, io quando l'ho incontrato.
0: La femme fatale.
1: Sì, fa un po' quella roba lì.
0: La vamp.
1: Quindi smettila, per cortesia.
0: Dai,
1: vengo lì, Allora, attenzione. Un po' di robe volanti.
2: Sentiamo.
1: Complimenti alla cartolina che ci ha messo di più in assoluto. La consegna più lenta della storia. Cartolina dalla Spagna che è arrivata a Como dopo 18 anni.
0: Si era persa via un attimo.
1: Se avevi lasciato uno. Dici, con questa cartolina volevo dirti che ti lascio.
0: Con la cartolina.
1: E arriva dopo. Vabbè.
0: La lettera.
1: Poi aiutami tu che sei esperto di queste cose, mi fa ridere. La sposa ha chiesto alla moglie di fare da damigella.
0: Alla moglie di chi? No, aspetta, come l'hai letta? Ti vedo dubbioso.
1: Ha chiesto a mia moglie. Ah, ok. La sposa ha chiesto alla moglie di una persona che scrive questa notizia,
0: di un amico,
1: di fare la damigella, ma travestiti e viaggio deve spendere 5.000 franchi.
0: Vabbè.
1: È scoppiata la lite.
0: Beh, no, la rissa doveva scoppiare.
1: È giusto, eh?
0: Eh sì, ma sei fuori. Ma non puoi pretendere ste cose.
1: La damigella è solo donna, vero? Non posso che mi chiama qualcuno e mi dice che devo fare il damigello.
0: Fare il damigello.
1: Che io vado in analisi per una roba del genere.
0: Sì, anche per il
1: già
0: nome.
1: Ti ricordi?
0: Il damigello, io direi.
1: Sono sempre donne.
0: Sì.
1: Mentre invece andiamo in Svizzera interna, dove è accaduta un'altra cosa singolare, a Demmenbrücke, dove uno spettacolo decisamente insolito ha deliziato i pendolari del treno Canton Lucerna.
0: Non è quello che è successo a Bellinzona, lì non sono stati deliziati.
1: No. Qui cosa succede? Mentre erano tutti lì che stavano per salire sul treno, è arrivata una piccola auto elettrica che voleva salire sul treno. Sì, è così. Stando alla testimonianza, ha proprio fatto, ha parcheggiato lì sulla.
0: Sì.
1: Come si chiama? Sulla.
0: Tipo la nostra auto, la Microlino.
1: Tipo
0: la.
1: Bravo!
0: Ecco, una roba
1: Microlino.
0: Del genere.
1: Dimmi, adesso sono.
0: È piccolina, sarà 1,20 per 1,20. È un cubo
1: salirci.
0: Con le ruote.
1: Vicino, insomma, alla banchina per salire sul treno, ha girato proprio per salire come fosse una bicicletta elettrica. Gli hanno detto.
0: No,
1: senti,
0: guardi,
1: bello, guardi che biciclette ancora. Neanche motorini, credo,
0: No, motorini no.
1: No, solo biciclette. Il veicolo non ha, insomma, accettato questa roba ed è nata una lite proprio lì sulla banchina con la piccola macchina elettrica.

0: che bella. Se vi piace tantissimo, esprimo un parere personale, poi può non piacere, però la nuova di John Legend, scritta tra l'altro musicalmente da Pharrell Williams, arriva.
1: Lo spiega pareri. Allora,
0: vero,
1: attenzione, parliamo di quel momento in cui, lavorando, facendo un tipo di lavoro particolare, il tuo lavoro, quello che stai facendo, tu che ci stai ascoltando in questo momento, alla fine può succedere che tanto fai quel lavoro che ci caschi dentro, cioè che fai magari degli errori.
0: E ti cambia anche fisicamente.
1: Ti modifica, certi lavori ti rovinano.
0: I lavori usuranti.
1: È il caso di quest'uomo di 53 anni a Firenze. È un pomeriggio, c'è una signora che va al cimitero per caso, non è successo niente, stanno tutti bene. Lei è andata lì a portare i fiorellini a un defunto a cui voleva bene, sente lui dietro da lontano che dice: aiuto, aiuto, aiuto, aiutatemi. Beh, che cosa è successo? Lui a un certo punto, mentre era lì che doveva mettere una bara,
0: stavano tumulando una bara
1: e lui è caduto dentro. Solo che erano 2 metri, lui non arrivava al
0: stava finendo
1: le operazioni
0: anche lì, tagli,
1: è rimasto dentro lui da solo. Io impazzivo, ovviamente.
0: No, tu
1: non devo neanche pensare. Nessuno era lì vicino, c'era la sepoltura, c'erano dei lavori di manutenzione. Ci sono dei dettagli, come dici tu.
0: È da solo a metter giù una bara.
1: Da solo, gli avranno detto: finisci tu qua, noi andiamo a prendere del materiale. Non lo so, della roba.
0: Datemi una mano almeno.
1: Lui è scivolato dentro. Guarda che altro è inquietante, dentro il cimitero, così una roba.
0: No.
1: Questa è proprio la circostanza in cui finisci di essere schiavo del tuo lavoro. Cioè, tanto seppellisci che vieni sepolto. Tanto canti che poi canti sempre. Tanto fai.
0: Che perdi la voce, tanto canti che perdi la voce.
1: Bravo, sì. Tanto vuoi insegnare che vuoi sempre insegnare. Non lo so, adesso mi vengono così. Tu riusciresti a cantare
0: tanto vai in automobile che usi per lavorare, tanto il tuo sedere si trasforma in un sedile,
1: perché... esatto, proprio che vai a casa
0: che c'è la forma
1: sedile.
0: Del sedile,
1: la deformazione fisica dovuta al tuo lavoro, che a questo punto ti chiederei di cantare. Riusciresti a cantarla? Ma
0: riassumendo
1: potremmo fare un qualcosa, anche io direi di romantico. È venerdì, l'animo è romantico.
0: Lavorerò

0: sono solo femminili, nel caso dei maschietti sono i paggi, il paggetto.
1: Sono i paggettini.
0: Esatto, il paggetto.
1: Ah, però tu dici anche il paggettino è soggetto a vestiti così onerosi.
0: Solitamente i bambini.
1: Bambini con un completino.
0: I maschi adulti è difficile.
1: No, io mi ricordo che quando ho dovuto comprare un vestito per il matrimonio ero in sbattimento.
0: Ma tu quando devi comprare qualcosa che esce dalle tue prerogative è un casino, quello lo sappiamo. Attenzione perché giochiamo al grande Babumba, il mentalista. Dovete interpretare quello che il grande Babumba vi dirà in palio, che cosa c'è.
1: C'è il buon acquisto
0: da 50 franchi, dovete mandare un audio allo
1: vocale
0: allo 079 873 8073. Facendo che cosa?
1: Attenzione. Voi vi dovete trasformare questa volta in questo venerdì.
0: Attenzione, vai.
1: Ora voi siete l'epilatore elettrico di Ricky Martin.

0: il film te lo ricordi, Cars, uno dei più belli della Pixar. Ciao ciao! Sheryl Crow, Will Gone, siete su Rete 3 nel club dei cialtroni oggi venerdì, quindi grande babumba in palio, dicevamo un buono da 50 franchi per chi riesce a interpretare il suono che il grande babumba ci ha detto qualche istante
1: il
0: fa.
1: Il suono era l'epilatore elettrico di Ricky Martin.
0: Certo.
1: Attenzione, facile. Sentiamo qualcosa, facile. Proviamo.
2: Ric ric ric. Ric ric ric ric ric ric ric ric ric.
0: È più un grido ric ric, va bene, ma un applauso. Interessante.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Potrebbe vincere, secondo me. Vai.
1: No.
0: Va bene, un taglia erba. Un taglia erba.
1: Andiamo un altro.
0: Vai.
3: Hola, hola. Hola, hola.
0: Poi quando si incastra, capito?
1: Sì, è terribile quando
0: sì, si incastra. Vai. L'epilatore. Che cos'è sto?
1: È la sua canzone.
0: È una fantasia, bro.
1: Aios.
0: Aios. Aios.
1: Andiamo ancora?
3: Aios. La balla.
0: Ah, era sempre lo stesso.
1: Era sempre lo stesso. Andiamo con la palla.
4: Un, dos, tres, un pelo mancante Maria.
0: Abbiamo
1: bellissimo.
0: Un vincitore.
1: Bravo Andrea.

0: hanno ragione, vita,
1: hanno ragione, hanno ragione. Casini WhatsApp, sì, hanno ragione.
0: Casini ovunque.
1: Bravi, eh.
0: Marra con Gue era Casini, la nuova canzone che praticamente va a segnare i loro 10 anni di amicizia.
1: Bravo.
0: Mi stavi guardando di traverso, invece Tom.
1: No, mi hai fregato e ti posso dire che puoi condurre un'ora per voi.
0: Me l'hanno chiesto.
1: Bravo, te l'hanno chiesto?
0: Sì, perché il nuovo conduttore è atteso da tempo.
1: Sanno che non sta bene.
0: Quello,
1: sanno delle cose che lui non sa.
0: Il vecchio conduttore hanno detto che è lì per essere buttato fuori.
1: No, t'han chiamato fa. Lui non lo sa, ma non sta bene.
0: Dai, facciamo un po' di cultura seria, vai.
1: Allora, alla faccia di Marra e di Gue, che trovo straordinaria in questa canzone, oggi è il compleanno di Marco Masini, ragazzi.
0: Marco.
1: Classe 1964.
0: Come è cambiato fisicamente in questi anni? Adesso è un hipster. Bravo.
1: È un hipster.
0: Sì.
1: E sembra anche un cagnolino. Io ho provato una volta a Sanremo a lanciare un osso e lui è scappato dall'intervista e è andata a riprendere.
0: Svettila.
1: Lui si sa rinnovare, ha cantato con Fedez, è simpatico, ha una grande estensione vocale.
0: Tra l'altro ha avuto un momento difficile perché le sue canzoni non arrivavano come voleva.
1: E invece erano stupende. Erano canzoni
0: di vista. Anzi, sai, mi hai fatto venire un'idea.
1: No, quale?
0: Potremmo
1: quale
0: prendere quella più discussa di Masini, tipo Nanna Niulo.
1: Bellissima.
0: Facciamo
1: io adoro Nanna Niulo. Nanna Niulo l'adoro.
0: Metti le viabilità.
1: Sì, facciamo.

0: Boy Meets Girl. Bravi. Erano famosi non solo per questa canzone, ma anche per l'altra che faceva. Come faceva?
1: No, come no? Come no? C'era così, guarda.
0: Cosa? Niente. Perché non l'avete fatta?
1: Non avevamo soldi.
0: Ah, ecco.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18 e 3 minuti. Allora.
2: Rete 3.
0: Vuoi riepilogare?
1: È il compleanno di Marco Masini, toscano, classe 64, quindi ha 82 anni. La canzone è Nanna Niulo e la faremo per meteo e viabilità.

0: tonight.
1: No, grazie.
0: Stanno
1: non
0: chiudendo
1: niente.
0: Tutti i bar, tu non stai in piedi. Ma io ti porterò a casa.
1: Il traduci canzoni. No, volevo dire una bella notizia, ma lasciatemela dire.
0: Dilla, cos'è?
1: Lo strillozzo è tornato a crescere, un uccello lo stirno allo strullo. Pina!
2: Ma cosa? Pina! Un attimo!
1: Dov'è?
2: Sono qua vicino alla voliera. Alla voliera dei miei uccelli.
1: Ma lei ha anche gli uccelli?
2: Lo strillozzo.
1: Proprio lei è responsabile, le canto un po' infatti.
2: Certo, le stiamo facendo accoppiare per aumentare la popolazione di strillozzi.
1: Sì, ma...
2: Vero, Antonio?
3: È vero, che fatica, che qua bisogna convincere le femmine perché...

0: uova.
1: Mi sento sotto. Ma si stanno accoppiando mentre stiamo parlando, che carini.
0: No, adesso si stanno solo guardando.
1: Ah, non
0: si comunicano con questi dischetti, li senti, no? Noi abbiamo costruito poi tutte le loro cappie, le cassette, cioè, con gli avanzi delle case che abbiamo svaligiato.
1: Sì, ma le cappie sono le gabbie.
0: Le gabbie.
1: Le gabbie.
0: Ecco, ci ho detto.
1: Ha detto le cappie.
0: Tu sei sordo.
1: E io
0: le
1: sono
0: cappie.
1: E le cappie.
0: E le cappie, dove poi gli uccellini vanno dentro.
1: Bisogna convincere. Ma i maschi invece sono riproduttivi, cioè hanno voglia.
0: Sì, ma decidono le femmine come nella vita, sì. No? I maschi non decidono niente.
1: Sì. Sì. Non c'è verso che uno di quei maschi si iscriva su Tinder.
0: Cos'è, una battuta questa? No, no, mamma, ma le
1: no,
0: battute
1: no. Maria Catena, no,
0: papà,
1: Maria Catena, no.
0: Papà.

0: Bella voliera. Ma perché? Dai, spassati, che sennò che non tieni la mandellina, vai, vai.
1: Ma fuori. Cercate di fare il suono per convincervi.
0: Sì, tutto il giorno così, sfamadito, dai.
1: Ma qualcuno si è convinta?
0: Aspetta, che forse Antonio.
2: Aspetta, che qua.
1: Basta tu.
2: Facciamo silenzio, che qua stanno facendo i zinzin.
1: Lo fanno?
2: Sì.
1: Due? Solo due?
2: Due, basta. Due, altri due. Tutti insieme. Pine, continua.
0: Budui.
1: Qui siamo alla fine.

0: dubbi.
1: Dubbi, dubbi è sempre.
0: Perché è uno slang nostro.
1: Sì, beh, è sempre dubbi, dubbi. Ogni canzone è sempre dubbi, dubbi. Sei d'accordo?
0: Sì. Succede, sì, succede.
1: No, guarda chi c'è.
0: E chi è?
1: Stash Bianco Spino. Buon Spino.
0: Fior
1: di Spino, scusami, Stash. Non mi ricordo mai il tuo cognome.
0: Ciao.
1: Come stai, Stash?
0: Abbastanza bene. Sono venuto in Svizzera con le mozzarelle.
1: Sei stanco e sovrappeso? Come mai?
0: Sono venuto a piedi.
1: Perché ti hanno mollato per strada?
0: Sì, in stazione, dalla stazione fino a qua con le mozzarelle.
1: No, Stash, ci canteresti la sigla di The Children of the Day?
0: Sì.
1: Grazie.
0: The Children of, The Children of, The Children of the Day. The Children of, The Children of,

quando finisci di lavorare e hai voglia di una bella birra fresca, ma poi ti ricordi che lavori in centro a Lugano, che ti sposti in macchina e che abiti nel Mendrisiotto. E non c'è più bello.

0: sempre bella, eh? Sei d'accordo?
1: Bellissima,
0: eh?
1: Grande fascino.
0: 18 anni c'ha questa canzone.
1: Sto per sganciare la bomba, eh?
0: Vedi tu? Sì. Cioè, è
1: voglio
0: una...
1: la tua opinione, voglio la vostra opinione, cari cialtroni d'ascolto. È venerdì, ma vi chiedo ancora un po' di elaborazione. Maddalena si è lamentata sul web perché è stata esclusa dal gruppo delle amiche perché è uscita con l'ex di uno di loro.
0: Non si fa. Devi aspettare almeno 2 anni.
1: Così tanto?
0: Eh sì.
1: Ma veramente?
0: È una specie di contratto.
1: Non
0: belligeranza.
1: Puoi provarci solo con un ex.
0: Sì.
1: Dopo due anni
0: che si sono
1: non
0: lasciati.
1: Non se sono anche insieme, non si può.
0: No, quello no.
1: Quello fa
0: proprio brutto, eh.
1: È brutto.
0: Beh, se lo viene a sapere fa proprio brutto, se invece non lo sa nessuno.
1: Se sono ex, sono ex. 2 anni.
0: 2 anni.
1: C'è sempre un po' di rabbia, di tensione.
0: Allora, mettiamola così.
1: Sì.
0: Io e te ci conosciamo da una vita.
1: Ok.
0: Ok? Tu hai una fidanzata da almeno 7 anni.
1: Ok.
0: Ti lasci.
1: Ci lasciamo.
0: Ti lasci.
1: Sì.
0: Il giorno dopo io la vado a tampinare.
1: Vabbè.
0: Vedi? Sei infastidito.
1: Allora, guarda, ti rispondo.
0: Sì.
1: Non mi piace.
0: No.
1: È sbagliato.
0: Sì.
1: Ti faccio adesso una controdomanda.
0: Mm.
1: Hai una fidanzata da 8 anni.
0: Sì.
1: Ti lasci.
0: Sì.
1: Il giorno dopo.
0: Mi lascia lei o
1: ti
0: la
1: lascia
0: lascio io?
1: Lei.
0: Ok, mi lascia lei.
1: Vabbè, siete lasciati.
0: Sì, sì.
1: Il giorno dopo io la vado a chichigliare. Non è giusto?
0: No, è bruttissimo. È terribile, sei una brutta persona.
1: Non dipende dall'angolo visuale?
0: Sì,

0: Abbiamo ascoltato l'altro giorno con Marco Di Gioia, ho spiegato che il kintsugi è questa tecnica giapponese per riparare i cocci con dell'oro, no? Sì. Io ho comprato tutto il materiale, vabbè, non è oro quello.
1: Veramente?
0: Per riparare, ce l'ho ancora lì da 4 anni.
1: Non hai mai riparato niente.
0: Ho
1: hai
0: una
1: tutto
0: tazza
1: il kit
0: rotta.
1: Non l'hai fatto?
0: Dei bambini.
1: Falla sto weekend.
0: No, non c'ho voglia.
1: È un lavorone, eh?
0: Ma chi c'ha voglia? Però è lì che aspetta.
1: Se non avete voglia, se siete stanchi, se siete stufi della settimana, questo è il vostro programma Rete 3 al Club dei Cialtroni. Che delizia il vostro umore pesto del venerdì, basta.
0: Lo spiega Club dei Cialtroni.
1: Sì, e c'è una rubrica nuova il venerdì, no? È anni che la facciamo, che è quando pensi di aver condotto tu una brutta giornata.
0: Sì,
1: nel
0: avrò
1: mondo,
0: avuto una giornata peggiore, sì.
1: Nel mondo c'è gente che ha una giornata più brutta della tua. Maestro, sigla per questa meravigliosa rubrica.
0: Vediamo un po', potrebbe essere...

0: esatto.
1: Ho litigato con un pirla sulla rotonda.
0: No, pure.
1: Una pessima giornata.
0: Ma perché?
1: Tiro fino a sera, me ne torno a casa, ma nessuno mi aspetterà.
0: Allora, attenzione. Se pensate di aver condotto una bruttissima giornata,
2: sì,
0: memorizzate che a Pechino c'è un tratto autostradale che ha 18 corsie e diventano 4.

0: TV.
1: Cosa c'è stasera alla TV?
2: Ci sono io, vieni,
0: vedere il meglio di noi.
2: Faccio vedere una cosa?
0: Ti dico,
1: no.
0: Corri sì. Giù.
1: È la solita collezione di farfalle.
2: Nuova.
1: Le pentole?
2: Sì.
1: Vendi le pentole?
2: Coperte qui. Pentole coperte.
0: Ragazzo, fidati
2: ragazzo.
0: Di me.
2: Ragazzi, vero,
1: ragazzo.
2: Attenzione, io vi propongo un documentario. Un documentario molto bello, di 52 minuti, girato tra Parigi e Washington. Molto attuale, sull'utilizzo di strumenti che si utilizzano molto in quest'era. Non voglio dirvi molto, voglio lasciarvi un po' di così,
1: suspense. C'è della tensione anche in un documentario, penso.
2: È un documentario realizzato da Silvano Pirigino.
1: Salutiamo Silvano Pirigino
2: e Matthew Gashenquill.
1: Gashenquill, famosissimo il Gashenquill.
2: Cosa?
1: Ha rischiato di prendere un premio.
2: Veramente? E l'ha perso,
1: sì,
2: però.
1: No, è arrivato secondo. Sì,
2: vi faccio sentire per ingolosirvi un pezzettino del documentario.
1: Guarda qui.
3: È il telefono del presidente.
1: Guarda la foto, guarda.
2: No!
1: Piedi. Piedi. Piedi. Piedi. Piedi. Piedi. Ah. Io ho vestito.
2: Qui è vestito la
1: di
2: donna.
1: Latex.
2: Ma è lui. No, guarda, guarda qua.
1: Qui c'ha la pallina arancione in bocca, guarda.
2: Ma qui è il guinzaglio.
1: No. Cosa gli stanno facendo? No, dai,
2: non è lui.
1: Sì, è lui.
2: Ma non è
1: guarda
2: lui.
1: Guarda la faccia, strabuzza gli occhi come quando incrocia le persone nel corridoio. Sì che è lui. Guarda qua, guarda qua, pantaloni in pelle, però la parte lì è nuda.
2: Ma negli smartphone del preside. RSI La 1 alle 22:10.

0: non mi usi più sarò ruggine.
1: Ruggine, ruggine. Beh, un bel dichiarato,
0: Sì, sì, bello, bello. Mace si chiama così, si scrive Mace, ma la pronuncia è Mace.
1: Grande produttore.
0: Con
1: Mace.
0: Chiello e Coetz, o è Coetz?
1: Coetz.
0: No, perché Coetz?
1: È Coetz.
0: Allora, scusa, se Mace e Mace, Coetz è Coetz. È Coetz.
1: È Coetz.
0: È Coetz. No.
1: Vediamo come chiudi.
0: Va bene. Arrivo a... aspetta, no, ma hai fregato, ma hai fregato, ma hai fregato, ma hai fregato.
1: Dai, falla bene.
0: Sei
1: falla
0: una
1: bene,
0: brutta
1: falla
0: persona.
1: Dai.
0: È arrivato il weekend, quindi noi ci sentiamo lunedì, se volete, dalle 17 saremo qui ad aspettarvi. Fate bravi in questo weekend, da Herbert Cioffi.
1: E da Griso.
0: Va bene? Allora rifaccio.
1: Dai, rifalla.
0: Allora,
1: c'è una roba che non mi ha convinto.
0: Che cosa?
1: Noi che saremo noi.
0: No, non saremo noi.
1: No,
0: saremo,
1: falla un po'.
0: Si è bloccato tutto.
1: Si è bloccato.
0: Si è bloccato. No! No!
1: Vabbè, non è un po'. Ti ricordi quando abbiamo chiamato qualcuno nel corridoio?
0: No, aiuto!
1: C'è qualcuno?
0: Vediamo se parte.
1: Ci sono io.
0: Facciamo che andiamo lo stesso, dai.
1: Ciao!
0: Ciao! We built

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Diciannove e un minuto.
2: Fino a questa sera attenuazione delle precipitazioni. Domani a sud nubi basse, per il resto soleggiato. La viabilità code sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 da Chiasso alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Vediamo la situazione al Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti.
0: 3 News.
1: Il Consiglio federale chiede al Parlamento di respingere senza controprogetti l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere, che chiede, tra le altre cose, il presidio permanente dei valichi di frontiera, il controllo sistematico di chi entra nel paese e il limite di 5.000 concessioni dell'asilo all'anno. Per il governo controllare gli oltre 2 milioni di passaggi doganali al giorno con diverse centinaia di migliaia di frontalieri genererebbe costi troppo elevati. Un limite all'asilo invece contravverrebbe alla tradizione umanitaria elvetica. I controlli doganali sistematici, inoltre, sempre secondo il governo, metterebbero in pericolo la partecipazione svizzera al sistema di Schengen-Dublino, indebolendo anche la sicurezza interna. Cominciato oggi in Russia il fine settimana elettorale per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento e numerose assemblee locali. Sono le prime legislative dall'inizio della guerra. Scontato il successo del partito che sostiene il presidente Putin, urne aperte anche in Crimea, in altre 4 regioni ucraine occupate. Infine il diesel, mai così caro in Svizzera. Stando al rilevamento del Touring Club svizzero, il prezzo medio del carburante ha raggiunto i 2 franchi e 41 centesimi, superando il precedente primato di 2 franchi e 30 registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Tra le cause, il conflitto in Iran e le perturbazioni dei flussi petroliferi in Medio Oriente, che esercitano una forte pressione sui mercati.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Fabio Dotti. Tra poco scatterà la seconda giornata del massimo campionato svizzero di hockey. L'Ambri Piotta ospiterà Rapperswil e Tapola ripresenterà la medesima formazione che ha vinto ai rigori contro la Joie. Dunque Wüthrich confermato in porta al posto di Sen. Il Lugano sarà invece impegnato in trasferta contro il Kloten con Brian Zanetti in difesa al posto dell'infortunato Gebe. Partite delle ticinesi che potrete seguire in diretta radiofonica dalle 19.45 su Rete 3 all'interno di Sport e Musica. Completano il turno Bernard Voss, Friburgo-Losanna, Langnau-Zurigo e Ginevra-Ajoie. Per il calcio in Serie A si apre questa sera la quinta giornata con Monza-Sassuolo in attesa del big match di domani tra Roma e Inter. In Bundesliga l'Union Berlino di Mauro Lustrinelli va a caccia del primo successo in campionato, ma il compito si preannuncia arduo visto che la sua squadra farà visita al Bayern Monaco. Infine il tennis e la Coppa Davis con la Svizzera che gioca in Brasile. Dopo la retrocessione dello scorso anno, l'obiettivo rosso-crociato è il ritorno nell'elite della competizione. Oggi primi singolari con Stryker, Fonseca e Wawrinka e Aide. Rimarrà dunque a guardare i compagni il ticinese Remy Bertola.
0: Le fatine dei dischi.

0: sport e musica.
1: Dato Lucano l'occasione per sbloccarsi con Bertaggia. Il disco nel settore offensivo Schnarr, cosa fa Schnarr? Va a mettere alle spalle di Keller.

0: Abbiamo risentito le prime firme, le prime reti delle formazioni ticinesi nel corso della prima giornata del campionato di hockey, firmate da Bertaggia e da Schnarr, che sono valse nella partita di debutto ben 5 punti su 6 per Lugano e Ambrì. Lugano che era andato ad imporsi in casa 6-3 contro il Servette, mentre l'Ambrì Piotto aveva iniziato battendo la Joie. Ai rigori, ben ritrovati a Sport e Musica, per utilizzare un termine, un'espressione sportiva, in prestito su Rete 3, girata in prestito la trasmissione di questa sera su Rete 3 rispetto alla sua collocazione tradizionale su Rete 1, serata che però non varierà dalla tradizione, ovvero sentiremo in radio cronaca diretta i racconti di Ambrì Piotto, Rapperswil e di Kloten a Lugano. Tra poco infatti ci collegheremo anche per conoscere le formazioni decise dei due allenatori, dai nostri inviati. Una serata che si completa, e vi aggiorneremo sui punteggi di Berna Davos, Friburgo Losanna, Langnau Zurigo e Servette Ajoie. Direi che, visto che mancano una ventina di minuti dall'ingaggio d'inizio, andiamo subito una prima volta dai nostri due inviati, partendo dal debutto casalingo dell'Ambrì Piotto. Lorenzo Boscolo, a te la linea per raccontare se ci sono modifiche nello schieramento deciso da Jussi Tapola. Ben ritrovato, Lorenzo.
1: Buonasera Paolo, buonasera a tutti quanti. Non ci sono assolutamente modifiche, compreso la possibile impiego di Simone Terraneo, il difensore che ieri proprio qui alla Gottardo Arena si era normalmente allenato, sembrava la volta buona. Non c'è verso, la numero 26 non sarà della partita, così come Pestoni, così come Diego Kostner, come Forgé, come naturalmente Virtanen e come Bachmann. I due ultimi sono, lo sapete, infortunati. E nemmeno per Sen c'è stato spazio qui alla Gottardo Arena, perché ancora una volta la portiere titolare sarà Philippe Wüttrich, come era successo d'altronde a Porrentruy nel debutto in questa regular season dell'Ambrì Piotto. Le linee non sono modificate, Nathan Schnarr, il nordamericano, sarà al centro della prima, con lui ci sono il capitano Tommaso De Luca e Robby Järventi, ossia il finlandese numero 34, sulla quale l'Ambrì Piotto a livello di contabilità, a livello di reti, punta e parecchio. Haim sarà al centro invece della seconda linea, con il 44 c'è la top scorer Michel Joly e Miles Müller, anche questa linea è confermata. Koditek sarà al centro tra i due giovani, Mugli da una parte, Borradori dall'altra. I fratelli Londri giocano in quarta linea con Daniele Grassi in sostituzione, eventualmente entrerà di tanto in tanto David Bosson. Per quanto riguarda la difesa, la coppia degli svedesi, Kroy con Tim Head, Wüttrich gioca con Pezzul, i fratelli Dotti giocano assieme. A disposizione c'è anche la giovane Aris Effliger, confermato perlomeno nel line-up. Questo per quanto riguarda, Paolo, naturalmente l'Ambrì Piotto di Jussi Tapola.
0: Grazie Lorenzo, dopo torneremo per insomma affrontare anche qualche tema in questo prepartita. Andiamo dunque a Kloten, dove conosciamo e ce la fa conoscere, per meglio dire, la formazione bianconera. David Conti, ben ritrovato anche a te.
2: Buonasera Paolo, buonasera a tutti. Beh, squadra che vince non si cambia, come diceva l'indimenticato Vujadin Boskov nel calcio. Ebbene, confermato in porta dunque ancora una volta Niklas Schlegel. Fondamentalmente l'unico cambiamento riguarda il settimo difensore, poiché questa sera fa il suo debutto stagionale Brian Zanetti, che prende il posto di Enzo Gebbè, infortunato, come si diceva anche alla vigilia, come infortunati sono sempre Henry e Simeon. Come giocherà Lugano? Bene, come contro il Ginevra, squadra che vince, dicevo, non si cambia, con Müller che farà coppia con Alatalo, Dahlström con Ebischer, Peltonen, Jesper il difensore con Thompson, uno degli stranieri del Lugano, e poi là davanti tutto confermatissimo con la prima linea che vede Sanford al centro di Fazzini e di Lorenzo Canonica. Türkauf che sarà il top scorer ancora questa sera, non solo perché è il capitano come è successo contro Ginevra, ma perché ha realizzato 3 punti, 2 gol e un assist contro i ginevrini, che sarà appunto il centro di Olson e Lixell, che ha fatto vedere sicuramente cose interessanti qualche giorno fa. Poi c'è Kupari con Peltonen, Alexi, il fratello di Jesper, con Innala e Tanner al centro di Bertaggio, come detto il primo a segnare il gol per il Lugano in questa stagione, affiancati poi da Zanetti, 13° attaccante Giovanni Morini. Vi dicevo degli infortunati di Thomas Mittel, questa sera ovviamente ancora in sovrannumero Nick Shore, gli arbitri saranno Daniel Piekacek e Filip Ströbel. Questa è la formazione dei bianconeri che, lo ricordo appunto, cercano la seconda vittoria stagionale qui a Kloten.
0: Sì, rimaniamo a Kloten, David, perché un Lugano che ha già segnato 6 reti, è vero che un paio a porta vuota contro il Servette, ma soprattutto è un Lugano che è ripartito in un certo senso da una certezza, dalla linea Sanford Fazzini Canonica, che ha subito dimostrato di avere la stessa intesa dello scorso anno. Ieri nella vigilia Fazzini ha parlato proprio di questa intesa, anche se poi ha detto che la sua linea potrebbe essere più pungente all'interno di una squadra che ha aumentato il proprio tasso tecnico a livello offensivo. Sentiamo proprio Luca Fazzini nelle dichiarazioni rilasciate ieri.
3: Ci sono certi aspetti della partita in cui magari possiamo essere ancora più cinici e a volte ci creiamo tante occasioni, però non sempre raccogliamo i frutti del lavoro. Sicuramente sotto porta essere ancora più cinici, e vogliamo sicuramente migliorarci confronto alla scorsa stagione. Pelino più di qualità a livello offensivo, quello che ci serviva. Magari non siamo ancora così solidi a livello difensivo come la scorsa stagione, questo è dovuto al fatto che abbiamo tanti nuovi giocatori, però questo sicuramente arriverà.
0: L'anno scorso si era molto puntato, Davide, sulla fase difensiva, aveva impiegato un po' il Lugano a risalire la china, a crescere, e quest'anno invece è partito subito molto bene con una vittoria, però è già subito molto ambizioso e volenteroso di già cambiare marcia Luca Fazzini.
2: Sì, diciamo che appunto il Lugano ha ancora qualcosa da oliare, ovviamente, perché siamo solo all'inizio, ma sicuramente si parte dalle ottime basi messe l'anno scorso. Ci aveva messo un po' il Lugano a carburare, tant'è che, se vi ricordate, a un certo punto non dico che si è messo in discussione l'operato di Mittel, ma insomma qualcosina cominciava a schicchiolare. Poi da ottobre praticamente il Lugano ha preso il volo, un Lugano che ha tante certezze, a tanti giocatori, come diceva Fazzini, alcuni importanti nel ruolo di stranieri, dove lì forse si è fatto un salto più che un pelino, come diceva il Faz, almeno a livello realizzativo, anche se appunto Innala e compagnia bella devono ancora accendere la miccia, diciamo così. Però sì, è un Lugano che si ha la sensazione comunque che possa fare bene la partita contro il Ginevra Servette, nonostante alcuni errori, nonostante una power play che addirittura non ha funzionato e addirittura sono arrivati 2 gol in short hand e un rigore anche che poteva portare al terzo gol di Visi. È un Lugano che ha delle certezze, è un Lugano che è strutturato, è un Lugano che non deve cercare certezza appunto, ma deve solo trovare quei giusti equilibri, quindi sicuramente la strada è quella giusta, sicuramente il Lugano può fare molto meglio quest'anno, e l'abbiamo la percezione, nel senso che non è un cantiere aperto il Lugano oggi è una certezza, deve trovare i suoi meccanismi, ma sono passati solo 60 minuti e siamo sicuri che quest'anno il Lugano sarà protagonista.
0: Forse è un cantiere un po' più aperto l'Ambri Piotta, tengo però ancora lì Lorenzo Boscolo per ascoltare Vasco Rossi, L'amore, l'amore, e poi torneremo a parlare di Ambri.

0: L'amore, l'amore, l'amore che il pubblico ticinese ha già dimostrato e dimostrerà alle squadre ticinese di hockey su ghiaccio, l'amore invece per il racconto delle partite che dimostra ogni sera Lorenzo Boscolo. Intanto ti chiedo come la Gottardo Arena per questa gara di debutto casalingo dell'Ambripiotta.
1: In che senso?
0: L'ambiente, insomma, si sta riempiendo.
1: No, ti prendevo in giro. Sì, pian piano si sta riempendo. Mancano 6 minuti, la curva, quella dei tifosi in piedi per intenderci, è ben ricolma di persone. Invece i seggiolini sono ancora parzialmente vuoti, ma sappiamo, avendo a disposizione da mangiare e da bere, non è più la valascia, dunque la gente arriva un pelino dopo, ma c'è tempo, probabilmente ci sarà un bello sguardo in questo avvio di campionato. Paolo,
0: prima del brano musicale, prendendo anche l'assist di David Conti, dicevo che forse l'Ambripiotta è più un cantiere aperto rispetto al Lugano, e ne ha parlato anche Miles Müller ieri alla vigilia. Tu hai raccolto le sue parole, ha parlato dell'età bassa della squadra leventinese, che ha una media età appunto più bassa di tutto il campionato, e anche di una particolarità di UC Tapola. Sentiamolo e poi ti interrogo, Lorenzo.
2: Ouais, on est très jeune, mais je trouve on a beaucoup de joueurs qui on a tous très faim.
3: Siamo giovani ma affamati, abbiamo carattere e umiltà per cercare ogni giorno di migliorarci. Può essere un vantaggio perché alla fine non abbiamo nulla da perdere. Alla Coppa Spengler, ad esempio, i giovani americani hanno fatto comunque una finale, qualcosa significherà pure. Poi comunque in squadra abbiamo diversi elementi guida di esperienza, al momento c'è un'ottima intesa e un buon gruppo. Tapola in particolare è molto attento ai dettagli ed è forse un po' tanto rigido nell'applicare il sistema, ci interrompe parecchio durante gli allenamenti, ci mette comunque a disposizione tutte le sue enormi competenze. A livello personale, è solo l'inizio di una lunga stagione, al momento sono contento.
0: Lorenzo Boscolo, due domande. La prima, Miles Müller si ispira un po' agli US, alla US Collegiate Select, quella selezione di universitari americani che era arrivata fino in finale alla Coppa Spengler. Ecco, l'Ambrì può ispirarsi proprio all'entusiasmo che avevano portato quei giocatori?
1: Il problema è che non è la Spengler è un torneo amichevole, lo sappiamo, anche le squadre più blasonate, forse non il Davos che ci tiene particolarmente a vincerla, ma insomma trascorrono comunque un bel periodo di hockey giocato intenso, ma pur sempre amichevole. È chiaro che qui i giovani, talentuosi o meno, dell'Ambripiotta devono crescere velocemente. Parlavi di cantiere, io parlerei di progetto più che di cantiere, anche perché è a lunga gittata, 4 anni per arrivare a fare i playoff, ma sappiamo le complicazioni che ci saranno, ci credono tutti all'interno della Gottardo Arena, è chiaro, ma forse il primo che non ci crede è lo stesso Miles Müller, che con Manix Londri già la prossima stagione dovrebbe giocare per il Losanna. Dunque c'è questo rischio di avere sì molti giovani da formare, giovani che poi, se sono bravi davvero, se ne andranno verso le squadre più maggiormente attrezzate. E poi comunque ricordiamo, c'è anche questa spada veramente pesante, questo martello sopra la Gottardo Arena, che è la situazione finanziaria. È uno dei lavori principali che dovrà svolgere il consiglio di amministrazione, il presidente Davide Mottis, cercare assolutamente di sistemare i conti per poi davvero iniziare a costruire un cantiere o finalizzare un progetto, insomma.
0: Seconda domanda, per formare però questi giovani, per cercare di dare una linea chiara, serve dunque tutta l'intransigenza, perché così ha fatto capire Miles Müller di UC Tapola, che davvero cura ogni dettaglio, come abbiamo sentito dire, molto zelante. È proprio quello che serve per plasmare una squadra giovane?
1: Probabilmente sì, perché era severo, tra virgolette, anche Luca Cereda. Hai fatto 1000 allenamenti dell'Ambripiotta quando c'era Cereda, hai iniziato a conoscere anche tu Tapola, Paolo, ma lo si vede durante gli allenamenti. Tapola è veramente rigoroso, parlando anche con altri giocatori dell'Ambrì Piotta che sono qua da più tempo rispetto a Miles Müller, tutti quanti mi hanno dato questa impressione di un tecnico che porta e ha portato la sua notevole esperienza anche a livello mondiale, è comunque campione del mondo, uno degli assistenti assieme a Peltonen del coach che ha portato la Finlandia proprio in Svizzera a conquistare il mondiale, ma come metodologia o fai come dice Tapola oppure come è successo d'altronde a Inti Pestoni, stai a guardare quello che fanno gli altri in pista.
0: E noi invece staremo ad ascoltare tra un minuto proprio le voci di Lorenzo Boscolo che ci racconterà l'esordio casalingo dell'Ambrì Piotta che ospita il Rapperswil e la voce di David Conti che invece racconterà Kloten Lugano, a cui cederò la linea subito tra qualche secondo. Ricordo che il programma è completato dal Davos, ospite del Berna, poi Friburgo-Losanna, Langnau-Zurigo e Servette-Ajoie. C'è anche del calcio, infatti è iniziata la nona giornata di Challenge League, calcio svizzero, con da un quarto d'ora il Kriens in vantaggio 1-0 sull'Étoile Carouge, 0-0 tra Ville Stadionnet e 1-0 della Rapperswil a Neuchâtel sull'Oxamax. E poi daremo un'occhiata anche in Germania perché stasera c'è un impegno ad altissimo coefficiente di difficoltà per l'Union Berlino di Mauro Lustrinelli, ancora a caccia della prima vittoria in Bundesliga, ma l'Union sarà ospite del Bayern di Monaco a partire dalle 20:30, poi inizia anche per tutti gli appassionati del fantacalcio italiano la Serie A, la quinta giornata con Monza Sassuolo dalle 20:45. Questo per quanto riguarda il quadro generale della serata. Con un po' di ritardo a Kloten ci si sta prestando all'ingaggio all'inizio, molto più avanti invece alla Gottardo, quindi direi che il doppio giro di collegamenti parte proprio dalla pista leventinese. Lorenzo Boscolo.
1: Ed il primo ingaggio lo vince Zanger, ex giocatore tra l'altro della Lugano, contro Nathan Schnarr, il canadese dell'Ambrì Piotta, centro pilota della prima linea completata da Jarventi e De Luca il capitano. L'Ambrì che parte proprio con il capitano, anticipato però dall'uscita da Niffler, poi De Luca rimette il puck nello slot, c'è l'anticipo proprio di Zanger, disco ricatturato da Schnarr, lo mette dietro la gabbia di Niffler per De Luca, lotta e poi Jarventi prova a girare la gabbia, non ci riesce, perde il puck e poi Dünner che lo porta a spasso prima di retrocedere, mettere il puck a disposizione di Pilot, lascia l'incombenza della costruzione del gioco a Ustinkov, giovane interessante prelevato dall'organizzazione dello Zurigo, il 29 da in avanti, tocchettino di Tyler Fritz per Albrecht, Rapperswil che si mette dentro il settore difensivo degli elementinesi. Ostinkoff mantiene possesso del Pach, Wüttrich riesce a liberare momentaneamente il proprio settore difensivo, poi disco che schizza nuovamente sul proprio bastone, l'appoggio laterale per il citato più volte poco fa Miles Müller, fa correre il Pach in direzione di Jolie, è già dietro il canadese, la gabbia del Rapperswil, perde contatto con Larson e soprattutto il contrasto con Larson, disco che schizza nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia difesa questa sera da Niffler, alla meglio la retroguardia dei sangallesi proprio con Ustinkov che cede il puck sulla paletta di Jakob Larson, lo svedese attende il cambiamento di uomini da una parte e dall'altra, non succede nulla, siamo già al secondo minuto di gioco, 0-0 qui alla Gottardo Arena tra Ambrì Piotta e Rapperswil. Intanto attenzione, Koditek, arriva la rete di Koditek, disco perso dai sangallesi in uscita di terzo difensivo, Koditek si è presentato a metà circa del terzo difensivo del Rapperswil sulla diagonale, ha lasciato partire un diagonale che ha fatto secco Niffler, nulla ha potuto il numero 60 sul tiro di polso, tre gambali proprio del ceco Koditek, che dunque realizza l'1-0 dopo 1 minuto e 55 secondi dall'avvio di questa seconda sfida stagionale sia per il Rapperswil che l'Ambrì Piotta. Bene così, noi intanto coinvolgiamo da Kloten il David Conti.
4: Sempre 0-0 il risultato, giocati 55 secondi di questa sfida tra Kloten e Lugano. La prima conclusione è arrivata dopo 11 secondi dalla sinistra di Innala sul primo palo, la parata di Reto Berra, il primo squillo della formazione bianconera che adesso gestisce il pack, va dietro proprio la porta di Berra, anticipato però Innala che deve rincorrere adesso il pack. Rozzalain, in uno degli ex del Lugano di questa sera, fermato da Dastrom, aiutato anche da Ibisci. Lugano lotta dietro la porta di Schlegel con Dahlström, coadiuvato adesso dal Fazzino ancora per Dahlström che entra nel terzo di difesa del Kloten. Fazzini che gestisce questo puck, aspetta il suo compagno che era Peltonen sulla blu, ha deciso di andare invece alla conclusione, una conclusione rituzzata sul nascere. Lugano che riparte dal proprio terzo con Peltonen, aspetta il cambio dei compagni, va dall'altra parte per il compagno di reparto che è Thompson, Priotka il primo pack, il finlandese adesso lungo per Olson, aiutato da Turkauf. Siamo nel terzo di difesa del Kloten, nel terzo d'attacco del Lugano che fa molta pressione, adesso recupera il pack con Turkauf, lo perde però subito Leandro Proficco, lo recupera, va da Schlumpf. A proposito appunto di ex giocatori del Lugano, sono addirittura quattro i difensori degli Aviatori, come quattro sono questa sera gli stranieri del Kloten, sì, perché appunto oltre a Gignac si è aggiunto anche Oberg che ha giocato solamente 3 minuti nella prima sfida vinta supplementari a Rapperswil. Nel frattempo c'è la prima conclusione di Ramel, la prima vera parata di Schlegel, giocati
5: 2-0 Borradori, 2-0 per l'Ambre Piotta sul Rapperswil. Siamo al secondo minuto e 27esimo secondo, Borradori realizza il gol del raddoppio. A te.
4: Niente Lorenzo, stavo arrivando da te, dunque ti lascio volentieri il microfono.
5: Pazzesco, l'aggressività dell'Ambre Piotta ha annientato completamente il Rapperswil che non è ancora riuscito a prendere possesso del terzo difensivo dei leventinesi, e ancora una volta la terza linea, quella di Koditek, Borradori e Mugli, a portare non solo speranza ma anche la seconda rete dopo la rete di Koditek firmata, realizzata al primo minuto e 55esimo secondo, il raddoppio al 2:27, e ancora una volta è stato Mugli a recuperare una pacca a centroghiaccio, questa volta il 43 penetrato dalla destra nel settore difensivo dei sangallesi, ha lasciato partire un diagonale di tiro leggermente deviato, contrastato da Melvin Niffeler, il portiere dei Lakers, disco che è rimbalzato contro la balustra di fondo, è tornato davanti lì nello slot dall'altra parte dove indisturbato è arrivato Borradori che a porta sguarnita non ha mancato l'appuntamento con il gol. E allora la prima considerazione, siamo solo al terzo minuto di gioco però di una partita che rischia di essere estremamente lunga, se l'Ambre Piotta, così come la Joie nella prima sfida stagionale giocata proprio a Porrentruy, ha avuto qualche difficoltà nel trovare la rete, beh qui in 2:27 l'Ambre è già sul 2-0 contro una formazione meglio attrezzata, diciamo così, a livello globale, a livello generale rispetto a quella diretta da questa stagione da Ville Peltonen alla Joie appunto. Londri mette il disco nell'angolo, si sgancia Team Head, Ambrì che mantiene il possesso del terzo d'attacco, arriva Nat Schnarr, due uomini sul 76, perde il contrasto e la Rapperswil si ricaccia in un semplice allontanamento di puck. 3 minuti e 42, gioco interrotto, 2-0 per l'Ambre Piotta sulla Rapperswil. Torniamo a Kloten.
4: È durato 35 secondi il power play del Lugano, espulso Proficco per un bastone alto che ha colpito il viso di Bertaggia, vi dicevo 35 secondi, poiché adesso Sanford per sgambetto si sta sedendo sulla panchina dei penalizzati, dunque si ripartirà in 4 contro 4 ovviamente da un ingaggio difensivo per il Lugano che appunto ha iniziato bene questo incontro, anche se nel momento in cui non eravamo collegati è stato Prassel ad andare alla conclusione, un'altra parata di Schlegel. Partita sin qui equilibrata, ingaggio vinto dalla Lugano da Cupari, Cupari che adesso recupera il pack, lo gestisce, parte lì davanti a Schlegel da solo, 4 contro 4 appunto per 1 minuto e 25. Cupari ancora che gestisce il pack, attaccato alle assi da un avversario, resiste ma poi arriva l'Introt che veste la casco giallo dopo i tre assist contro i Lakers, dunque può ripartire appunto il Kloten con Maier, perde però il pack, torna all'indietro con Johnson, uno dei nuovi volti del Kloten. Rozzalainen, anch'egli è tornato dopo l'esperienza in patria a Lugano, perde il pack, permette dunque a Lollo Canonica, un esperto dell'uomo in meno, anzi appunto dell'uomo in meno, sicuramente inserito in pista, poiché tra qualche istante appunto il Kloten potrà aggiustare con l'uomo in più Hauser, l'ex difensore del Lugano che prova a gestire questo pack, va indietro verso Delemont, siamo dietro la porta di Berra con Canonica che è andato a fare pressione, Delemont va dall'altra parte ancora verso Hauser, c'è il movimento di Weibel, anzi di Ramel, che riceve adesso il pack, non trova il giusto Pertugio, allora torna all'indietro perché tra tre secondi entrerà sul ghiaccio Leandro Proficco che verosimilmente andrà subito al cambio. Seguiamo ancora questa azione di Hauser, effettivamente Proficco lascia il ghiaccio, Liniger, il figlio di Michael Liniger che gestisce questo pack, subito fiducia dunque al proprio diciottenne figlio, il passaggio verso l'Introt attaccato da Peltonen ma siamo dietro la porta di Schlegel, seguiamo ancora questa ultimissima azione, Puak adesso che prova ad imbastire finalmente il power play per il Kloten, Puak che aspetta il movimento di l'Introt, non c'è, c'è Johansson anche sulla blu, Puak che va alla conclusione, c'è la parata di Schlegel, 14 minuti e 26 ancora da giocare, 0-0 a Kloten. Facciamo un salto allo studio da Paolo Laurenti.
0: E si è segnato, per quanto riguarda le altre piste, solo a Berna con i padroni di casa che sono passati a condurre 1-0 sul Davos, questo quando sono trascorsi anche in questo caso pochi minuti, 6 minuti rete di Abels, mentre sono ancora sullo 0-0 il Gnao Zurigo, Servette Ajoie e Friborgo Losanna. Ripartiamo con un altro doppio giro di collegamenti, Gottardo Arena.
5: Colombria in vantaggio 2-0, siamo al sesto 07 del primo periodo, la Gottardo Arena appunto, Colombria che ha dominato sin qui la scena mettendo sul ghiaccio aggressività, velocità ma anche precisione nella costruzione delle manovre all'immagine della bontà della prima rete, quella firmata da Coditec dopo 1 minuto e 55 dall'avvio di questo confronto, ma anche dalla bontà corale, diciamo così, sulla seconda rete, quella firmata da Borradori alla 2:27, insomma in 32 secondi questa terza linea completata da Tim Mugli che è stato il cervello, l'assist man in entrambe le segnature, ha fatto la differenza, ancora una conclusione questa volta di Landry dalla linea blu, un tiro appoggio quello scoccato dal numero 13, in precedenza ci aveva ancora provato ancora una volta dall'identica posizione dove poco fa ha scoccato Landry. Tim Mugli particolarmente caldo questa sera, ma ce lo ricordiamo, Tim Mugli che è arrivato da Zugo alla prima partita giocata con l'Ambrepiotto, aveva realizzato un gol davvero straordinario proprio contro Melvin Niffler, contro il Rapperswil, poi Luca Cereda, allora coach dei Leventinesi, lo aveva smistato alla Coira per farsi le ossa. Qui c'è un intervento, è il primo intervento arbitrale che decreta la prima penalità, c'è uno sgambetto sul conto di un giocatore leventinese, tratta di non è Zaccheo Dotti ma è da dietro che arriva Effliger, il giovane difensore Effliger che finisce sulla panchina dei penalizzati, e allora per il Rapperswil c'è la prima opportunità di giocare in superiorità numerica, 13-19 dalla termine del primo periodo, 2-0 per la Ambrepiotto sul Rapperswil. Torniamo da David Conti.
4: 12:50 da giocare qui a Kloten, non si è ancora segnato, adesso il Lugano che gestisce questo disco dietro la porta di Schlegel con Peltonen che aspetta il movimento dei nuovi compagni entrati sul ghiaccio, va verso Thompson in verticale verso Bertaggia che non riesce a gestire questo pack, lo recupera il Kloten ma lo perde subito, molto aggressivo il Lugano che adesso prova a ripartire con Zanetti lungo dietro la porta di Berra, anticipato Bertaggia da Johansson, coadiuvato alle assi da Delemont che alla meglio proprio su Zanetti, fa ripartire ancora Weibel, franco bollato da Bertaggia che gli carpisce il disco, lo serve a Turkauf che a sua volta va all'indietro verso Peltonen con il cambio appunto della formazione di Mittel che adesso giostra appunto con Turkauf, Lixell e Olson, con adesso Alatalo che non trova un varco, costretto a tornare all'indietro, attaccato da Rozzolani dietro la porta di Schlegel, non riesce ancora a trovare un compagno, allora va lungo verso Berra, la parata, il passaggio subito di Berra per evitare l'ingaggio difensivo, servito Profico che perde questo disco, di nuovo il Kloten che entra nel terzo con Maier, anticipato da Mirko Müller, c'è molto antagonismo, c'è molto molto ritmo e da una parte e dall'altra, dunque passaggi sporchi perché appunto molta pressione e da una parte e dall'altra, adesso è Lugano che prova a ripartire, c'è forse un fallo, non è dell'idea l'arbitro, dunque si ripartirà in 5 contro 5, Lixell era partito a tu per tu con Berra, l'intervento di un difensore del Kloten non cambia la situazione, 11:09 ancora da giocare, torniamo da Lorenzo Boscolo.
5: 2-0 sempre per l'Ambri Piotta, ancora 58 secondi con Aris Epliger sulla panchina dei penalizzati. Quando c'è la possibilità di giocare con maggior spazio, il Rapperswil può fare la differenza semplicemente mandando in pista giocatori di qualità, soprattutto gli stranieri, i Larson, i Pilot, proprio sul disco i Tyler Moy che non è uno straniero ma poco ci manca, e allora lì sono cavoli amari, la banca prova la conclusione dello statunitense, la parata di Butrich, ottimo l'intervento, ancora la banca si avvicina, poi mette il disco, non riesce la deviazione a Dufner ma non è finita, Tyler Moya, la banca si avvicina alla gabbia dello statunitense, la deviazione addirittura di spalla di Butrich ma non è terminata, Herzog ex nazionale svizzero, l'appoggia ancora per lo statunitense, la banca parecchio attivo, la banca, l'apertura per la conclusione e la parata di Butrich, conclusione al volo di Tyler Moy, sembrava dentro quella pacca, scagliato a velocità stellari, la parata molto elegante di Butrich che addirittura in spaccata ci è arrivato su quella pacca, scagliato da una diagonale molto vicina al portiere bernese e gli Leventinesi che tornano ad essere in 5 uomini, hanno ritrovato la completezza perché è finita la penalità inflitta al difensore, siamo quasi a metà del primo periodo, 2-0 per l'Ambri Piotta sul Rapperswil, torniamo a Kloten.
4: Siamo a metà del primo periodo, anche qui 0-0, non si è segnato a Kloten, con il Lugano adesso che vince l'ingaggio offensivo con Fazzini che ha servito Thompson, è andato alla conclusione, c'era un bastone però che ha deviato la conclusione del finlandese, Lugano ancora adesso con Sanford, da lì dietro per Fazzini la conclusione e la deviazione di Sceppi proprio davanti a Berra, adesso prova a mettere un po' di pressione il Lugano con Sanford che però è inciampato permettendo a un giocatore del Kloten di recuperare questo disco, ancora Sanford che lotta alle assi con Sceppi, insomma non mancano chili e centimetri, Lugano che recupera però il pack ancora con Canonica, siamo sempre nel terzo d'attacco del Lugano, adesso fa ruotare il disco i suoi uomini il Lugano, Thompson, la deviazione davanti alla porta di Lollo Canonica, la doppia conclusione, il passaggio verso Sanford, Thompson, la conclusione dalla blu, parapiglia davanti a Berra che ha la meglio, almeno 4 parate dell'estremo difensore ex Friburgo, campione svizzero in carica, ma buon momento del Lugano adesso che giostra il pack all'indietro con Brian Zanetti che ha già il secondo, terzo cambio dunque per il ticinese che oggi debutta in questa nuova stagione. Va in verticale per Tanner, sbaglia però il numero 7 permettendo alla Clote di ripartire, c'è la deviazione mancata del giovane Liniger. Non cambia la situazione, 9 minuti da giocare qui a Clote, 0-0 il risultato a Tel Lorenzo.
5: Power play per l'Ambri Piotta, fuori a Tyler Fritz per una bastonata al volto di De Luca, involontaria, ma la botta l'ha rimediata dal capitano dell'Ambri Piotta, scusate. E l'Ambri Piotta può giocare in power play, vediamo se i dettami di Jussi Tappola stanno pian piano prendendo i giocatori gettati sulla mischia, sono 4 stranieri più De Luca. Head, conclusione, 3-0 per l'Ambri Piotta, incredibile, 20 secondi di manovra velocissima all'interno del settore d'attacco con l'uomo in più sul ghiaccio, il pack è arrivato al terminale, diciamo così, il blue liner Team Head, forte della sua esperienza, soprattutto forte del suo tiro, non si è fatto pregare al 10° e 29° secondo, precipita la situazione, ma per il Rapperswil sotto 3-0 e non fa davvero una grinza questo parziale, questo risultato, perché l'Ambri con grande merito sta mantenendo il possesso dei destini, diciamo così, di questo confronto anche durante la fase più delicata, quando insomma Efliger è finito sulla panchina dei penalizzati, con ordine l'Ambri ha cercato di coprire gli spazi, quando non c'è arrivato Philippe Wüttrich, il portiere chiacchierato dell'Ambri Piotta in scadenza di contratto. L'ombra del Bien sta arrivando, o è già arrivata meglio, qui alla Gottardo Arena. Vedremo se l'Ambri riuscirà o meno a mantenere il contratto del Bernese, l'estremo difensore Bernese che qui non riesce, anzi sì, riesce a contrastare Rask deviando la PAC dopo la serpentina del top scorer del Rapperswil. 11 minuti andati, siamo nel primo periodo, 3-0 dell'Ambri Piotta sul Rapperswil. Torniamo da David Conte.
4: Disco in tribuna, 2 minuti per Tanner, da 9 secondi il numero 7 seduto sulla panchina dei penalizzati, dunque Kloten con l'uomo in più ed è già arrivata la conclusione di Ugli, parata da Schlegel, si ripartirà da un ingaggio difensivo del Lugano, Turkauf contro Rozzalainen, alla meglio il finlandese ex proprio dei bianconeri per un altro giocatore che è Lindroth sulla blu, il blue liner, 4 attaccanti e un difensore per la formazione di Liniger, con l'uomo in più adesso Ramel che non riesce però un po' anche goffamente a prendere questo disco che esce dal terzo di difesa del Lugano, ma riparte subito Ugli, arrivato proprio qui a Kloten dopo 4 anni a Losanna. Lindroth per Ramel, ancora Lindroth va verso Rozzalainen, non riesce a gestire il pack il numero 25, va verso la connazionale Puak, ancora Rozzalainen con Ugli davanti alla porta, c'è la deviazione di Puak sul primo palo, il gambale di Schlegel, ma fa pressione adesso il Kloten, ma esattamente come Ramel pochi istanti fa, anche Rozzalainen non riesce a mantenere vivo questo pack nel terzo d'attacco, obbligando dunque Puak ad andare all'indietro verso Lindroth che lascia il suo posto a un altro svedese, il connazionale Johansson, adesso costretto a ripartire da dietro la porta di Berra. Seguiamo ancora a questa azione con il Kloten adesso che va ancora verso Johansson, Johansson dall'altra parte verso Maier, la conclusione Liniger non ci arriva e Lugano che butta fuori il pack. 6 minuti e 52 secondi da giocare, ancora 15 secondi con l'uomo in meno, ma Kloten che deve ripartire da dietro la porta di Berra, non cambia la situazione, sempre 0-0 a Tel Lorenzo.
5: 3-0 per l'Ambri Piotta. Attenzione, riparte il Rapperswil con Hofer, mette il disco nello slot, c'è l'anticipo di Yamanix Landry, la ripartenza immediata della fratello Luca che è già nel terzo difensivo del Rapperswil, dietro la gabbia di Niffeler, l'appoggio sulla blu è per Head Heffliger, carica la conclusione direttamente nel guantone di Niffeler, si vede anche Heffliger che in pratica è il settimo difensore dell'Ambri Piotta, sta giocando con Head anche perché è un po' che non vediamo Croy, il numero 14, il difensorone svedese, l'ultimo acquisto per tamponare proprio l'infortunato Virtanen. Verificheremo cosa sia successo appunto allo svedese dell'Ambri Piotta. Sta di fatto che siamo a 7 minuti dal termine, sono sempre 3 le reti di vantaggio dei leventinesi dirette da Jussi Tappola, ancora una conclusione di Head, la deviazione di Tyler Moya, siamo sempre nel terzo difensivo dei sangallesi, aggressione di De Luca che porta via il pacca, Fabian Maier forechecking a tutta pista da parte dei leventinesi che sembrano davvero indiavolati, hanno almeno un 5 km in più a livello generale rispetto alla velocità espressa dalla formazione sangallese diretta da Johan Lundskog, che a parte qualche sprazzo soprattutto in superiorità numerica si è vista davvero pochissimo. 6:28 alla termine, 3-0 per l'Ambri Piotta sul Rapperswil. Andiamo pure da te, David.
4: Non ci arriva l'XL sulla ribattuta dal tiro dalla blu di Dahlström, Lugano dunque costretto a ripartire, Lugano che però perde il pack adesso con Tan, recuperato da Delemont che prova a far ripartire Puak, ma è molto attento in fase difensiva ancora Tanner, permette di lanciare il disco avanti dalle parti di Berra, ci sono Bertaggi e Zanetti che vanno molto alto, molto alti verso la porta avversaria a prendere quel disco, non ce la fanno, vanno poi al cambio, adesso è entrata la linea di Olson, di Turkauf e di Lixell che però perde le pacche, allora Rozzalani riparte subito rapidissimamente, va verso Puak, servito Hauser che non è un attaccante di ruolo e si è visto, non è riuscito l'ex difensore dei bianconeri a gestire questo pack, dunque recuperato dalla formazione di Mittel che fa un po' di ordine adesso con Müller, va in verticale verso Turkauf, c'era forse il fuorigioco, così è, arriva il fischio di Piekacek, dunque si ripartirà con un ingaggio centrale con le due formazioni che si sono alternate per quanto concerne il computo delle occasioni. Giusto il risultato di parità 0-0, il risultato 4 minuti e 33 ancora da giocare. Facciamo un salto da Paolo Laurenti allo studio.
0: Sì, perché sono cambiati un po' di risultati. A Berna con i padroni di casa che erano in vantaggio, il Davos aveva dapprima pareggiato con Asplund, poi però è tornato sotto dopo esattamente un minuto, rete di Baumgartner per i bernesi, 1-1 tra Friburgo e Losanna, il punteggio che poi è di 1-0 invece tra Lagnau e Zurigo. La Joie è in vantaggio 2-0 in casa del Ginevra Servette, per il momento un po' il risultato più sorprendente della serata per quanto riguarda appunto le sei partite in corso. Ormai ci stiamo avvicinando pian piano allo squillo della prima sirena e dunque a rimbalzo di collegamenti ripartendo da Lorenzo Boscolo.
5: È tornato in pista William Croy, il numero 14, è impossibile non notarlo perché sarà 2 metri di stazza, per almeno 4 cambi non lo si era più visto, la numero 14, ora è tornato proprio a riprendere possesso, diciamo così, della prima linea difensiva, quella completata con il suo connazionale Tim Head. Intanto attenzione a Borratori, si avvicina alla gabbia di Niffeler, non riesce a superare Capaul, poi gira su se stesso, bravo a Borradori che subisce il ritorno però del difensore dei sangallesi che in qualche modo si salva buttando poi il disco nel terzo offensivo, arriva poi a rimorchio Koditek che trascina il pack. Lo sparacchi ha detto la gabbia di Niffler, semplicemente per permettere ai colleghi di cambiare la linea. Tyler Moy dall'altra parte, già dalle parti di Wüthrich, prova a girare la gabbia, bravo Effliger a contrastarlo efficacemente mettendoci il fisico, gli ha tolto il pack il giovane difensore dell'Ambri Piotto. Ancora il duello centroghiaccio, però questa volta tra Landry e lo stesso Moy, vinto da Landry che smista per Daniele Grassi, impegnata dunque la quarta linea, quella dei fratelli Landry più Grassi. Ancora Landry prova la conclusione poi con Jarbenti, c'era parecchio traffico davanti a Niffler, tiro scoccato riuscito al finlandese, c'è stata però una deviazione proprio davanti al portiere avversario. Ancora Jarbenti, attenzione la serpentina, siamo già nel terzo d'attacco, l'appoggio per De Luca, la discesa di De Luca, l'aggiramento della gabbia, avversario di De Luca mette nello slot, Jarbenti non riesce a deviare quella pack, Herzog lo porta fuori dal terzo difensivo del Rapperswil. Siamo a 3.37 dal termine del primo periodo, Ambri Piotta 3 Rapperswil 0. David Conti, a te.
4: Si va più veloce, 1.50 qui invece da giocare nel corso del primo periodo. Turcau fa adesso anticipato, dunque riparte il Kloten con Puak, il finlandese che non trova l'aiuto di Rozzalainen, allora va lungo semplicemente per non perdere soprattutto quel disco che poteva diventare pericoloso, un disco che recupera Turcau, ma erano almeno due minuti che il top scorer era sul ghiaccio, dunque semplicemente si è limitato a buttare il disco dalle parti di Berra per andare al cambio così come i suoi compagni. Siamo già dietro la porta di Schlegel, imperiale adesso Mirko Müller che ci ha messo il corpo, va avanti adesso con Kupari servito da Innala che praticamente però non si è più visto da quel tiro dopo 11 secondi sul primo palo parato da Berra. Siamo entrati nel frattempo nell'ultimo minuto di gioco con il Lugano che ci riprova adesso con Alatolo, ma si è andati di nuovo al cambio, dunque Alatolo che è andato lunghissimo, sguscia Innala adesso che lotta con due avversari, perde però lo sgusciante numero 12 finlandese il pack, permettendo dunque a Prassel di ripartire. Prassel verso Weibel, i due duettano dietro la porta di Schlegel con Prassel adesso che prova a mettere chili e centimetri. Seguiamo magari questi ultimi 30 secondi adesso con
5: la rete di Rask, la rete di Rask, tiro di Pilot deviato da Wüthrich, la banca ha girato il pack nello slot dove c'era Rask, il top scorer svedese del Rapperswil. Accorcia le distanze, 2.38 dal termine, 3-1 per l'Ambri Piotta. A te.
4: Ultimi 5 secondi di un primo tempo in perfetto equilibrio, dunque giusta la situazione, giusto anche che nessuna delle due squadre abbia trovato la via del gol, perché non ci sono effettivamente state occasioni nitide né da una parte né dall'altra. Noi ci ritroviamo tra 18 minuti, a te Lorenzo per il finale di primo tempo.
5: 2 minuti e 38, seconda rete stagionale per Viktor Rask, che qualcuno, gli amanti insomma dell'hockey svizzero se lo ricorderanno, era stato catturato e trascinato all'interno del campionato svizzero dal Friburgo di Dubé, poi non trovando fortuna ha messo le tende nel Canton San Gallo, Rapperswil appunto, dove già alla terza stagione top scorer che ha approfittato, diciamo così, di un momento di vuoto lì davanti a Philipp Wüthrich, il portiere dei Leventinesi, disco vagante, la banca è riuscita a gestirlo.

60, non ci dovrebbero essere penalità. 3-1, lo ricordo, Lambrin 32 secondi con Koditek e con Nathan Borradori, dalla prima 55 alla 2:27 ha addirittura dato due mazzate alla formazione ospite, poi un attimo di respiro, diciamo così, ma alla prima occasione in inferiorità numerica, con il Rappers naturalmente in inferiorità numerica, il power play davvero micidiale, ingaggio vinto, disco che ha danzato velocemente tra gli interpreti del primo special team, 4 stranieri più De Luca, la conclusione proprio di Team Ed, il blue liner che ha lasciato di stucco e secco per la terza volta il povero Nippler, poi in uno dei pochi rari episodi di smarrimento, definiamolo così, il Rappers, che ha qualche esperienza in più, soprattutto ma non solo con gli stranieri, sono dei giocatori svizzeri, li conosciamo, Fabrice Herzog, Tyler Moy, due nazionali, due attaccanti che hanno fatto parte della nazionale, c'è Dominic Lammer che ha giocato anche nel Lugano, c'è Sandro Zanger che ha giocato anche nel Lugano, c'è Vetter che l'anno scorso ha fatto il Fazzini del Canton San Gallo, scusate, tra l'altro Vetter cresciuto, grigionese, cresciuto anche con la squadra di Bellinzona nel campionato naturalmente cadetto, insomma l'esperienza del Rappersville può fare la differenza, ma la velocità dell'Ambri Piotta per il momento in questo primo tempo ha messo sotto i sangallesi. Londri, la girandola di servizio questa volta non riesce perché è anticipato a trattenere pacca all'interno del settore d'attacco Zaccheo Dotti, ancora Londri, questa volta Luca gira su se stesso, poi l'apertura per Schnarr, prova la soluzione personale, tiro deviato da Albrecht, siamo nel terzo d'attacco dei leventinesi, Capaul risorge sul pacca, in qualche modo il Rappers con Jensen butta il disco a centroghiaccio, disco ribattuto da Jerventi nel terzo difensivo dei sangallesi, arriva il canadese Fritz, l'appoggio in avanti per Jensen, tocchettino del danese che evita così la liberazione vietata, ma Lambrì torna in possesso di pacca, Jerventi, attenzione, si avvicina alla gabbia, il 34 gira ancora una volta la gabbia, fa valere il fisico, poi da dietro arriva la conclusione di Team Head che fa doppietta, 4-1 per Lambrì Piotta, 44 secondi dal termine, questa è una rete direi pesante, poi vedremo cosa succederà nel proseguo. È stato bravissimo Jerventi, il numero 34, il finlandese, a trattenere la pacca facendo valere l'oltre 1,85 di distanza, il suo fisico, ha girato la gabbia, poi ha atteso il momento propizio, anziché mettere il disco nello slot ha preferito metterlo a ritroso per la corrente Team Head, lo svedese ha scagliato con estrema violenza e precisione quella pacca al volo, infliggendo la quarta punizione al Rappersville, 44 secondi e 9 decimi dalla termine, evidentemente questo rischia davvero di essere uno di quei gol pesanti, ma tratteniamo i pensieri e soprattutto le sentenze finali, visto che non si conosce ancora bene la tenuta ad esempio della retroguardia degli leventinesi, anche se va detto almeno in questo frangente, ma già nella prima contro comunque solo la Joie, qualche segnale positivo è già arrivato. Wüttrich, il giocatore, il difensore va a recuperare il pacco, appoggio in avanti per Borradori, autore anche lui di una rete, fa scattare Heim che non riesce a raggiungere il pacco dietro la gabbia di Nippler, ma ancora una volta la velocità di crociera dell'Ambri Piotta superiore a quella del Rappersville, Rappersville costretto nuovamente a cedere il pack agli leventinesi che con Dario Wüttrich, che sbaglia però clamorosamente, disco messo nello slot, la bank, la deviazione, la parata dell'altro Wüttrich, Philippe che salva Wüttrich, il difensore, insomma un affare tra Wüttrich, non sono però parenti. Poi Scaramucci, Pilot e Koditek, intanto è arrivata già la
prima sirena, c'è stato un check, un colpo proibito ai danni di Boradori. Codite che è andato a dire subito qualcosa allo stesso pilot, non ci dovrebbero essere delle penalità. È finito in sostanza il primo periodo, gran bella Ambrì Piotta, gran bella sorpresa, con grande merito l'Ambrì sta vincendo 4-1 sul Rappers.

0: Grill tra 17 minuti e 55 secondi. Ci risentiamo. A te, Paolo.
1: E sono terminate tutte le partite per quanto riguarda i primi 20 minuti. Ricordo Kloten Lugano, sono andati alla prima pausa sullo 0-0, come sentito Ambri 4, Rapperswil 1, poi Berna Davos 2-1, Friburgo Losanna 1-1, Langnau Zurigo 1-0 e a Ginevra Ajoie è in vantaggio 2-0 sul Servette. Alla pausa anche le tre partite di Challenge League, siamo passati al calcio: Kriens Tualcarouge 2-1, Ville Stadionet 1-0 e 2-0 del Rapperswil a Neuchâtel sullo Xamax, mentre è iniziata da 7 minuti Winter Thurarao ancora sullo 0-0. Tra 10 minuti torneremo ad ascoltare la voce di David Conti da Kloten, tra 17 quella di Lorenzo Boscolo dalla Gotardo Arena. Ora ci ascoltiamo la voce di Alfa, bellissimissima.
2: Inizia sempre con un ei.

0: Tra meno di 2 minuti torneranno in pista Kloten e Lugano, due squadre che si sono lasciate sullo 0-0 dopo il primo tempo. L'Ambri Piotta invece è andato, lo ricordo, negli spogliatoi sul 4-1 grazie alle reti di Koditek, di Nathan Borradori, di Michael Joly, che ha deviato una conclusione di Tim Ed, e poi lo stesso difensore svedese ha fissato il punteggio dopo i primi 20 minuti sul 4-1. Anche sulle altre piste si deve ancora riprendere a giocare: Berna Davos 2-1, Friburgo Losanna 1-1, Langnau Zurigo 1-0 e a Ginevra Ajoa in vantaggio 2-0 sul Servette. Ricordo che anche questa sera che Sport e Musica va in onda su Rete 3, ci sarà poi l'approfondimento di After Hockey. Come sempre potete scrivere le vostre domande, le vostre considerazioni allo 079 620 8809. Il telefono è già attivo, quindi volendo potete anche già scriverci adesso. È quasi tutto pronto, come si dice in questi casi a Kloten, per la ripresa del gioco, con gli aviatori che sono riusciti a mantenere la porta inviolata. Anche il Lugano è riuscito a non subire ancora una rete. Il racconto del periodo centrale lo affidiamo, come nel corso del primo tempo, alla voce di Davide Conti.
1: Sono sempre io, non abbiamo cambiato. 0-0 dopo i primi 20 minuti, partita molto equilibrata, non delle reali occasioni né da una parte né dall'altra, qualche timido tiro soprattutto da lontano, forse una sola mischia in occasione della tripla, quadrupla parata di Reto Berra, ma come dicevamo, risultato giusto dopo il primo periodo. È tutto pronto per ripartire con Kupari, che questa volta perde con Sceppi l'ingaggio d'inizio. Kloten che va dunque lungo dietro la porta di Schlegel, ancora una volta preferito da Mitella a Van Pottelberghe, dunque seconda titolarizzazione consecutiva al pari di Wüthrich ad Ambrì. Lugano che adesso riparte con Kupari, c'è in mezzo Innala che riceve il disco, troppo alto però il passaggio di Kupari perché c'era un bastone di un difensore del Kloten, dunque non c'è arrivato all'impatto Innala, che si era reso protagonista anche in occasione del primo tempo con un tiro dopo 11 secondi. Dunque le due occasioni in cui si è visto il nuovo finlandese del Lugano. Adesso è Dahlström che sulla blu gestisce questo pack, va verso Olson, il numero 91, va alla conclusione. Adesso Kupari, c'è una mischia davanti a Berra, il disco non si vede più, non sappiamo se è sotto il corpo di Lindroth o nella pinza di Berra. Fatto sta che è arrivato il fischio di uno degli arbitri, che questa sera sono il signor Piekacek e Ströbel. Dunque si ripartirà con un ingaggio offensivo a Lugano, che inserisce la linea di Turkauf, Lixell e Olson, che era già entrato in occasione appunto del l'azione che vi ho raccontato pochi istanti fa. Giocati 50 secondi del secondo tempo, non so Paolo, io vado avanti fin tanto che Lorenzo ricomincerà con
0: 4 minuti e 50 all'inizio del periodo centrale dell'Ambri Piotta. Esattamente, si sono susseguite le reti e quindi c'è stato un po' di ritardo. Vieni pure allo studio quando lo ritieni necessario.
1: Va bene, fino a 38 dunque tengo la linea. Adesso c'è la rete di Johansson che porta in vantaggio il Kloten. Una dormita della difesa dei bianconeri. Johansson si è staccato dalla sua linea difensiva, da destra è partito un polsino ed è arrivata la rete per il difensore svedese, dunque che sblocca il tabellino di questo match. Lugano appunto che si è un po' addormentato, ha permesso a Johansson di entrare nel terzo, c'erano 2 contro 1, non è andato al passaggio a Johansson. Stiamo rivedendo Maier, furbescamente aveva rubato il pack a Turkauf. Ebischer ha provato a chiudere su Johansson, che davvero attaccante non ha servito Puak, è andato a colpire Schlegel. Dunque cambiata la situazione dopo 1:07 dall'inizio del secondo periodo. Kloten in vantaggio 1-0.
0: È stato bravo Lugano, a Johansson. perché ha fatto partire una conclusione proprio sopra il gambale, quindi abbassandosi Schlegel non è riuscito ad intercettare il disco, ma era davvero un'altezza calibrata da parte del giocatore del Kloten, quindi una bella realizzazione.
1: Davvero attaccante Kloten, adesso che va ancora la conclusione, questa volta il gambale di Schlegel dice di no a Henry, il fratello con il Lugano, adesso che riparte con Fazzini, ma c'era un fuorigioco credo con il braccio alzato, dunque Fazzini che si era ritrovato a tu per tu con Reto Berra, però c'è stato il fischio, sì è vero, hai fatto bene Paolo a sottolineare appunto il gesto balistico di Johansson con appunto Turkauf che aveva perso il disco, bravissimo, come se fosse un attaccante Johansson, di Johansson a Lugano ce lo ricordiamo bene, soprattutto uno, quindi onore a Johansson che questa sera però ha fatto male alla formazione bianconera. Adesso è Zanetti che prova a ripartire, entra nel terzo di difesa del Lugano, ha buttato un po' alla cieca il pack là davanti, adesso va a recuperarlo Tanner che fa pressione sull'Indrot che però saggiamente con la solita calma olimpica va a servire Weibel per Liniger, il bel passaggio no look sul primo palo, non ci è arrivato però il numero 81 che è Prastel, il centro di questa linea, adesso sgusciante Weibel e Liniger che va alla lotta con Alata che furbescamente lascia sfilare questo disco recuperato da Mikko Müller, si va avanti verso Tanner, però era da un po' che c'era sul ghiaccio questa linea che va al cambio permettendo sempre a Weibel di ripartire, di entrare nel terzo, va lungo contrastato efficacemente da Zanetti, anticipa Ebischer, il suo attaccante, il suo avversario che è l'attaccante Sheppi, si lotta alle assi sotto la nostra postazione praticamente qui davanti a Schlegel, la nostra postazione come sempre a Kloten un po' defilata rispetto alle altre piste, adesso Kloten che prova a ripartire con De Runks, bravissimo però Zanetti a mettere il bastone sulla conclusione del numero 11, forse è andato anche rovesamente a fare fallo Zanetti su De Runks, ci sono i fischi degli arbitri, due vengono anche alle mani, ma si continua a giocare sempre qui sotto la nostra postazione, e Ebischer adesso contrastato efficacemente da Sheppi, si lotta su ogni disco a Cooper che sbaglia però il suo intervento permettendo dunque alla Kloten di andare alla conclusione su di Körbler sul primo palo, Lugano che prova a ripartire adesso subito in contropiede, la conclusione del numero 13 che è Henry, il disco è stato forse deviato nelle reti di protezione, si ripartirà con un ingaggio offensivo per il Lugano, deve essere iniziata immagino la partita dell'Ambre Piotta contro il Rapperswil, allora ritroviamo la voce del collega e amico Lorenzo Boscolo.
2: 30 secondi caro amico David Conti, poi inizierai la periodo centrale anche alla Gottardo Arena, 4-1 per l'Ambre Piotta, le reti sono piovute davvero all'interno della pista degli Leventinesi, in 32 secondi Koditek Borradori alla 2.27, l'Ambre era già sul 2-0 contro il Rapperswil, in power play Team Head alla 10.29, Team Head dalla blu alla 19.16 per la doppietta personale dello svedese, ora è iniziato ufficialmente anche il periodo di mezzo, vedremo se ci sarà o meno una reazione del Rapperswil, che una reazione l'ha avuta alla 17.22 quando su una splendida combinazione tra stranieri Pilot, la Bank, Rask, lo svedese, il top scorer è riuscito ad accorciare momentaneamente la situazione, diciamo così, o la lunghezza, il gap tra la sua squadra e quella di Jussi Tappola, che aggredisce ancora con Miles Müller, Heim dietro la gabbia di Niflers, allarga la manovra con l'inserimento però riuscito da parte di Zanger, l'allontanamento della PAC, disco che scivola però in liberazione vietata, 27 secondi dall'avvio del periodo centrale, 4-1 per l'Ambre Piotta sulla Rapperswil, torniamo pure a Kloten
1: dove si sta giocando già il quinto minuto, 4 minuti e 10 trascorsi in questo secondo periodo, è cambiata la situazione dopo lo 0-0 del primo tempo con la rete di Johansson. Adesso è Lugano che ha reagito alla rete del difensore svedese, ci prova adesso con Turkauf laddove aveva perso il pack che aveva permesso al numero 25 di, anzi numero 23 di partire in contropiede. Puak adesso non tocca questo disco, non lo tocca nemmeno Schlegel, allora è costretto all'Atalo ad andare a recuperare questo pack proprio in prossimità della porta del Lugano. C'è Ramel che va molto aggressivo su Mirko Müller, non gli permette di ragionare, sgusciante il numero 14, bravo però Mirko Müller a servire Canonica che entra nel terzo, contrastato efficacemente da un difensore che è proficuo. Fazzini adesso sulla blu per la conclusione al volo di Alatalo, deviata con però Ramel che recupera questo pack. Kloten adesso che prova soprattutto a ripartire nel velocità, il passaggio all'indietro per Hügli, la conclusione, la parata di Schlegel, ma ancora il Kloten che con Delemont va a passare il centro al pack al centro, dove c'è la deviazione ancora dell'ex giocatore del Losanna Hügli. Seguiamo ancora rapidamente a questa azione con Delemont, prova a fare pressione il Kloten, ancora il numero 9 del Kloten dietro alla porta di Schlegel, però è buono il lavoro in copertura di Mirko Müller. Johansson dalla blu, la conclusione, c'è la deviazione forse di Pattino ma involontaria di Hügli, probabilmente si andrà a rivedere l'azione. Fatto sta che dopo 5 minuti e 40 cambia di nuovo la situazione qui a Kloten con gli aviatori sul 2-0 contro Lugano. A te Lorenzo.
2: 4-1 per l'Ambri Piotta, primo minuto di gioco contro il Rapperswil. Naturalmente nel periodo centrale c'è un ingaggio in fase difensiva dopo una conclusione dello svedese Larsson dalla linea blu, ben contrastata da Filip Wüttrich, l'estremo difensore dei ventinesi. Ora il Rapperswil che prova a costruire qualcosa con Raska, la linea numero 4, la più temibile questa sera qui alla Gottardo Arena. Raska, Vetter e la banca, lo statunitense, sono stati loro a confezionare tra l'altro l'unica rete realizzata all'interno del primo periodo per la formazione ospite. Appunto l'intervento intanto di Borradori nell'angolo, siamo già nel terzo d'attacco con l'appoggio a ritroso, Koditek viene nettamente anticipato da Vetter e poi la Rapperswil con Capaula può ripartire dal proprio settore difensivo. La cavalcata del 7, l'appoggio per Raska, entra nel settore difensivo dei ventinesi lo svedese dalla destra, l'appoggio dietro la gabbia di Wüttrich dove c'è l'ottimo intervento di Aris Heppliger, sta giocando bene il numero 96, la più giovane tra i difensori.
1: Lorenzo, ti confermo solamente la rete del 2-0, c'era effettivamente un tocco di pattino di Prassel e non di del numero 61 Hügli, dunque dell'81, fatto sta che la rete è confermata, dunque 2-0 Kloten. A te.
2: Con un nuovo ingaggio difensivo questa volta per la squadra di Jussi Tappola, dicevo c'è il Rapperswil che sta cercando di pian piano ricostruire se stesso, ma soprattutto delle azioni offensive, ciò che non era accaduto nel primo tempo, ciò che non era accaduto tra l'altro anche contro il Kloten nella prima partita giocata dai Lakers, dove in rimonta si era riuscito a ritornare da lontano appunto il Rapperswil, poi battuto comunque nel corso del supplementare. Vedremo se riuscirà a riemergere anche dal pantano della Gottardo Arena la formazione appunto di Lundskog. 4-1 intanto, siamo alla 2:30 sempre del periodo centrale. Torniamo pure da te a Kloten.
1: Non si è ancora ripreso a giocare, c'era un problema al ghiaccio, dunque si è intervenuti con una borraccia per sedare, diciamo così, il buco venutosi a creare sulla pista di Kloten, un buco che ha il Lugano in questo secondo periodo clamoroso con questo 1-2 del Kloten, con il Lugano che praticamente ancora non si è fatto realmente pericoloso dalle parti di Beres. Sono già trascorsi 26 minuti minuti. Adesso ci saranno due minuti sul conto di un giocatore bianconero d'Alstrom per sgambetto su De Runks. Dunque precipita, diciamo così, virtualmente la situazione, perché è già sotto di due gol. Lugano sarà sotto anche di un giocatore, adesso Turcauf che sta andando a parlare con uno dei due arbitri, non sicuramente d'accordo il capitano. Fatto sta che si ripartirà in 5 contro 4 a favore del Kloten. Importantissimo adesso non subire il terzo gol che potrebbe far precipitare la situazione in casa bianconera. Seguiamo questo primo ingaggio per vedere gli sviluppi appunto dell'azione, con il Lugano che si presenta all'ingaggio con Turcauf contro Ruotsalainen. I due lottano alla meglio, Ruotsalainen Ramel all'indietro per Lindroth, però è bravo Innala, se ho visto bene sì, il numero 12, a buttare fuori il disco. Dunque 1 minuto e 50 con l'uomo in meno per il Lugano, 2-0 per il Kloten. A te Lorenzo.
2: Power play numero 2 per Lambri Piotta, Dominic Lammer per sgambetto ai danni di Luca Landry, finisce sulla panchina dei penalizzati, ricordando che nel primo power play, nel corso del primo tempo, Lambri Piotta in 20 secondi aveva permesso a Team Head di realizzare il momentaneo, anzi l'attuale per la verità, 4-1. Team Head è dentro, con lui ci sono Koditek, Yerbenti, poi Schnarr e De Luca a completare questo primo special team ingaggio, che dovrà essere ripetuto dopo che l'arbitro ha immediatamente alzato il braccio in regolarità. Dunque si riparte con l'ingaggio nel terzo d'attacco per i leventinesi. Siamo al quarto minuto di gioco del periodo di mezzo, sin qui privo di segnature, con il rapprezzo che...
1: il 3-0 di Puak in power play, assist di Ruotsalainen quando mancavano 47 secondi dall'ingresso sul ghiaccio di Dahlström, che avviene in questo momento 12 e 43, ancora da giocare nel secondo tempo. A te.
2: Ancora 1:47 con l'uomo in più sul ghiaccio per i leventinesi. Il gioco è nuovamente interrotto dopo che Yerbenti aveva messo da dietro la gabbia di Niffler una pacca nello slot, nell'area di porta. È stato bravo però il portiere dei sangallesi a bloccarlo in due battute. Quella pacca ha scagliato dalle sue spalle. Non c'è il cambiamento dello special team, anche perché si gioca in power play da soli 13 secondi. Hanno cambiato invece la scatola quelli della Rapperswil. Head riceve sulla blu, l'appoggio per De Luca, ancora Head, disco sporcato da Fritz, Head lo raggiunge, Yerbenti che è lì nell'angolo, mette Schnarr nella posizione di sparo ma non riesce a deviare il pack, disco che finisce direttamente nella zona neutra. Già recuperato il pack da Yerbenti, l'appoggio è per Koditek, veloce il cieco per De Luca che entra nel settore d'attacco, l'appoggio sulla blu per Head, check brutto subito da De Luca, c'è un'ulteriore penalità, c'è il tentativo di Yerbenti in diagonale, la parata di Nicola Lambri potrà giocare per 1 minuto e 12 secondi in doppia superiorità numerica. 4-1 è la parziale, siamo 15-13 dalla termine. Torniamo pure a Kloten.
1: 3-0 dunque per il Kloten. Puak dimenticato là davanti a Schlegel, il passaggio millimetrico di Ruotsalainen che sembra davvero un altro giocatore rispetto al Ruotsalainen ammirato o non ammirato alla Corner Arena. Fatto sta che il duo finlandese ha portato il risultato sul 3-0. Lugano irriconoscibile questa sera, e a livello difensivo e a livello offensivo. Si ripartirà con un'altra penalità, questa volta sul conto di un giocatore del Kloten, gioco che riprenderà tra qualche istante. Allora torniamo da Lorenzo Boscolo ad Ambri per questa doppia superiorità numerica dell'Ambri Piotta.
2: L'occasione davvero è ghiotta, 1-12 con Fritz, autore di un check pericoloso ai danni di De Luca. Non si è fatto nulla il capitano dei leventinesi, ma Fritz deve starsene per 2 minuti sulla panchina dei penalizzati. Farà compagnia per 1-12, se Lambrì non dovesse segnare, a Dominic Lammer che aveva sgambettato Luca Landry. Il gioco interrotto, rimangono gli stessi uomini, c'è Jolie che è entrato al posto, no, sì, c'è Jolie che è entrato al posto di Koditek, e ci sono gli inservienti che devono pulire la ghiaccio che sta alle spalle di Niffler. Allora, propongo di tornare da te, David, perché qui c'è un po' di pausa, a te.
1: Volentieri, l'XL all'indietro per il Faz che non carica il tiro, va di nuovo sul compagno, nuovo compagno svedese, Faz che va verso Thompson, ed eccola la rete in power play, conclusione al volo del numero 60 sul primo palo, non irreprensibile Reto Berra, fatto sta che eccolo il primo gol e di Thompson e del Lugano questa sera, 3-1, dunque tornano due le reti di distanza tra la formazione di casa e i bianconeri. La conclusione al volo di Thompson, defilato sulla sinistra, c'è stata forse una deviazione, sì, c'è stata la deviazione del bastone di Wolf, nell'hockey conta chi ha scagliato quel disco, dunque prima rete di Thompson, in effetti un autogol di Wolf, 3-1 il risultato nuovo qui a Kloten, 11:43 ancora da giocare, a te Lorenzo.
2: Si gioca in 5 contro 3 ancora per 58 secondi, e Jolie a ridosso mette nella slot la deviazione di De Luca, il salvataggio di Niffler, sembrava tutto, non è così, Head carica poi l'appoggio per Järventi, block shot di Elovac, ancora Järventi, conclusione, il palo centrato da Järventi, peccato per Lambrie, ancora Head, l'appoggio per De Luca, De Luca si avvicina alla gabbia di Niffler, mette per Jolie, 5-1 per i leventinesi al quinto minuto e 28esimo secondo, gran bel power play giocato con grande lucidità, con grande determinazione, un palo centrato in pieno da Robby Järventi e poi il triangolo che ha chiuso Jolie, che porta sguarnita, 31 secondi tra l'altro dal rientro del primo dei due penalizzati, ossia Dominic Lammer, definisce meglio il risultato, 5-1 e ancora 1 minuto e 19 secondi a disposizione con Tyler Fritz sulla panchina dei penalizzati, un episodio, quello della rete trasformata in superiorità numerica doppia, che a questo punto dovrebbe essere decisivo. Lambrie ha nel mirino, ha la possibilità, giocando e continuando a giocare con questo entusiasmo, con questa energia, i primi tre punti pieni della stagione, 14-24 alla termine del periodo centrale, 5-1 per Lambrie sulla Rapperswil, Kloten.
1: 3-1 invece degli aviatori sul Lugano, ma Lugano che sembra aver reagito, da prima la rete di Thompson in power play, e questa è una buona notizia, poi la conclusione di Henry parata da Reto Berra, Lugano che adesso è costretto sulla difensiva perché Ugli alla lotta con un giocatore del Lugano che Alatalo aveva avuto la meglio, il numero 61, adesso Alatalo che si è ripreso permettendo a Sanford di far ripartire dall'altra parte Thompson, il passaggio al centro verso Canonica, non ci arriva il numero 14, ma si è svegliato il Lugano dal torpore di questa serata zurighese. Kloten adesso che prova con Ugli ancora decisamente più in palla rispetto all'Ugli che si è visto negli ultimi 4 anni a Losanna, dopo due stagioni al Bienne su altissimi livelli. Thompson, l'autore della rete, l'unica sinqui di Lugano, sbaglia però il passaggio con tutti i compagni avanti, allora Weibel che entra già nel terzo, sulla blu c'è Schlumpf, arrivato da Zugo, Schlumpf verso Wolf che può andare tranquillamente alla conclusione, c'è però la pinza di Schlegel a dire di no, dunque la parata dell'estremo difensore della Lugano, 9 minuti e 35 ancora da giocare, 3-1 per il Kloten, a te Lorenzo.
2: Con la situazione per Lambrie davvero sotto controllo, Lambrie che ha tirato un po' la freno a mano, ci sono ancora 34 secondi di superiorità numerica, Lambrie che riparte da Mugli, centro ghiaccio, l'appoggio per Heim, si fa soffiare la pack da Kapaul, poi lo recupera dandolo a Wüthrich, da Wüthrich a Müller, ancora Heim, ancora Müller che si mette nell'angolo sinistro, l'appoggio sulla blu è per Dario Wüthrich, fa viaggiare Heim, ancora Müller, la conclusione alta, bella anche questa combinazione, tiro da lontano quello scoccato dal numero 17 che recupera il puck nell'angolo. Koditek sulla blu, Dario Wüthrich, l'appoggio per Mainz, Müller si avvicina alla gabbia, poi pesca Mugli sulla blu, ancora Koditek pescato nello slot, si inceppa un po' il cieco, peccato anche la serie di passaggi che ha portato la pacca sul bastone di Kodite, che era a 5 metri rispetto alla gabbia di Niffler, da ammirare per la velocità ma anche per la precisione e lo spazio creato. Nel frattempo era già rientrato da qualche secondo il penalizzato Fritz, il nordamericano, un Embry che davvero questa sera è particolarmente su di giri. 5-1, siamo 12:49 dalla termine del periodo centrale, con la situazione che torna a normalizzarsi per il Rapperswil, nel senso che può giocare nuovamente in 5 uomini di movimento. Ingaggio vinto dai sangallesi, che provano con Herzog, l'ex Zugo, ex anche nazionale, ad uscire dal settore difensivo. Disco perso dall'attaccante, disco recuperato dal difensore Larsson, ma c'è una liberazione vietata causata questa volta dagli elementinesi. Si torna allora con il prossimo ingaggio dalle parti di Philippe Wüthrich. 5-1 Ambri Piotta. Torniamo a questo punto allo studio da Paolo Laurenti per fare un giro di aggiornamenti. Paolo, a te.
0: Il Berna sta mettendo in sicurezza il punteggio, nonostante siano passati 14 minuti dall'inizio del periodo centrale, però 4-1 il punteggio sulla Davos, più risicato il vantaggio del Friburgo su Losanna 2-1, il Langnau si è portato sul 2-0 sullo Zurigo e continua a vincere, aumentando anche il proprio vantaggio, la Joie a Ginevra sulla Servette 3-0 il punteggio in favore dei giurassiani, che sono andati in rete anche con l'ex giocatore del Lugano Daniel Carr. Per quanto riguarda invece il calcio, Challenge League 3-1 tra Criense e Toulcarouge, 2-1 tra Ville e Stagnonnet, 3-0 del Rapperswil a Neuchâtel, mentre Winterthur e Aarau sono sull'1-1. È iniziato il confronto in Bundesliga tra il Bayern di Monaco e l'Union Berlin di Mauro Lustrinelli. Ebbene, Musiala ha già portato avanti i bavaresi, 1-0 punteggio. Monza Sassuolo invece, Serie A italiana, l'undicesimo, 0-0. Ma torniamo all'hockey su ghiaccio, torniamo a Kloten Lugano da David Conti.
1: Lugano meglio dopo la rete di Thompson, ma Lugano ancora lontano parente da quel Lugano scintillante che abbiamo a tratti imparato a conoscere l'anno scorso. Lugano che comunque va dato atto, ci sta provando, ha reagito mettendo spesso le corde e le clote nel proprio terzo come in questo istante, ma di occasioni nitide e pericolose Lugano non se n'è ancora create. Adesso a Fazzini per Mirko Müller sulla blu, praticamente sta ruotando la formazione di Mittel, lontano però da Retobera, bravo il Kloten a mantenere a debita distanza la formazione bianconera, adesso che con Tanner va verso Mirko Müller, non trova lo spazio per andare alla conclusione, allora serve Dahlström, di nuovo Mirko Müller con tutto il Kloten ripiegato lì davanti a Retobera. Adesso finiscono a terra i due attaccanti della Lugano, Fazzini che non riesce a liberare il polsino, deve lottare caparbiamente il numero 17, serve un compagno che è il numero 10 Bertaggia, c'è un altro fallo con un altro giocatore del Lugano, ma appunto questa volta sì che è fallo, un cross check sulla schiena di Tanner, dunque si giocherà ancora per due minuti con l'uomo in più a favore della formazione bianconera, 6:22 da giocare, si va al cambio, si ripartirà tra un attimo, dunque facciamo velocemente un salto da Lorenzo Boscolo ad Ambrì.
2: Koditek sulla panchina dei penalizzati, Rapperswil che può accorciare le distanze, premesso che sia in grado di capitalizzare evidentemente la situazione che si è creata, ha creato Koditek con il suo aggancio di superiorità numerica. È invariata invece a livello di punteggio la situazione alla Gottardo Arena, quando ci ritroviamo a 11:36 dalla termine del periodo di mezzo, dal periodo centrale. L'Ambrista sempre strabattendo il Rapperswil per 5-1. Tra un minuto e 26 rientrerà il penalizzato Koditek. Torniamo pure da te, David Conti, a Kloten.
1: con il power play installato all'Atalo, la conclusione deviata canonica davanti al portiere, poi a Cooper in un secondo momento che non riesce a trovare l'impatto con il disco, riesce però a mantenerlo vivo nel terzo, fin tanto che arriva il signor Lindroth, 55 questa sera di top scorer vestito, fa tutto da solo il difensore svedese, poi Innala però che entra nel terzo, l'azione solitaria di Innala, la conclusione, il disco che finisce addirittura fuori dal terzo permettendo a De Runx di ripartire in contropiede, c'è un altro compagno che è Prassel, autore del 3-0, lì al centro c'è stata la deviazione del numero 81, c'è stata però anche la parata di Schlegen, Lugano che prova a ripartire, ancora un minuto esatto di power play, 5 minuti e 20 ancora da giocare, Kloten che butta fuori questo disco, ripreso velocemente da Thompson, c'è un movimento di Stanford che non viene servito nemmeno l'XL che prova adesso a toccare questo disco, anticipato da Fazzini che butta lungo dietro la porta di Berra, uscito proprio dalla sua zona di competenza per difendere questo pack, lo mantiene vivo il Lugano con Thompson sulla blu, va verso Turkauf, la doppia conclusione della top score, il disco che mantiene vivo Fazzini, ancora Fazzini largo per Sanford, installato finalmente di nuovo il power play del Lugano, adesso Thompson che sbaglia il passaggio verso Sanford, ancora Turkauf verso Fazzini, non riesce, va di nuovo verso Dahlström, la conclusione di Thompson deviata, Sanford dietro la porta di Rettober, ancora 8 secondi deve andare la conclusione Lugano, ma chiude molto bene la box della Kloten che addirittura adesso riparte nell'istante in cui rientra in pista anche Liniger con Ruotsalainen che fa tutto da solo, va la conclusione su Schlegel, la paratona dell'estremo difensore del Lugano, 4 e 10 ancora da giocare con Turkauf che va dall'altra parte, la conclusione, la rete di Henry di Fazzini, dunque Fazzini che sblocca anche lui il suo contatore personale, Kloten 3 Lugano 2, riaperta la contesa in pochi minuti, 4-0-8 ancora da giocare, a te Lorenzo.
2: Attenzione a una nuova situazione di inferiorità numerica, siamo al decimo minuto e 58esimo secondo, con comunque la situazione sotto controllo, l'Ambrisa sempre battendo con 4 lunghezze di margine il Rapperswil 5-1, ma Luca Landry finisce sulla panchina dei penalizzati esattamente 56 secondi dopo che Koditek aveva abbandonato la stessa posizione, la stessa panchina dei penalizzati per due interventi che i due citati potevano evitare, sta un po' frenando la manovra dei leventinesi questo spezzettamento della partita, ma soprattutto questa possibilità di concedere spazi al Rapperswil dovrebbe essere, diciamo così, mantenuta a bada, mettiamola così, dai giovani leventinesi che sin qui hanno fatto una partita davvero ammirevole dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista del gioco, contro una formazione, diciamo così, che appartiene a quella fascia lì, insomma la fascia medio-bassa del nostro campionato di National League, i soliti nomi Rask, Fritz, Larsson dietro, Jensen, sono loro e Vetter faranno pirlare il pack nel terzo difensivo dei leventinesi, così è in effetti, Jensen si mette nel triangolo, Larsson, Jensen si avvicina alla gabbia di Butrich, Larsson e poi Rask, carica la conclusione, block shot di Kroy, ottimo elemento il difensorone svedese dell'Ambri Piotta, il sostituto di Virtanen, molto difensivo, intanto conclusione ancora di Rask, calibra male il tiro, il top scorer svedese dei sangallesi, permette ciò a Koditek di allontanare il pacca, un minuto e poi rientrerà penalizzato Londria, 7.58 poi arriverà la seconda sirena, 5 sono le reti dell'Ambri Piotta, una quella del Rapperswil, questa è la situazione dalla Gottardo Arena, torniamo ancora a Kloten.
1: 3 minuti ancora da giocare qui a Kloten, è cambiata la situazione dunque dopo il polsino perfetto nel set di Luca Fazzini, riaperta la partita, cosa che sembrava quasi utopica dopo il 3-0 del Kloten, il Lugano sembrava in ginocchio, poi è arrivata la prima rete in power play stagionale di Thompson che di fatto ha riaperto la contesa dopo appunto la rete del numero 17 ticinese, adesso Kloten che prova a ripartire, c'era il cambio del Lugano che permette appunto Boak di andare alla conclusione della parata ancora di Schlegel con Rozalainen che era passato proprio davanti a Schlegel per togliergli la visuale. Bravo l'estremo difensore del Lugano a 2.26 a dire di no a Boak, autore di un gol in power play questa sera. Cambiata decisamente l'inerzia del confronto, forse anche il Kloten ha mollato un attimino dopo il 3-0 pensando di avere vita facile questa sera con un Lugano redivivo che si è svegliato appunto dal torpore dopo aver subito il 3-0 ed è rientrato in partita. Lugano che è lì sotto di un gol, come detto mancano poco meno di 2 minuti e mezzo. Kloten che gestisce la pacca, adesso ha vinto l'ingaggio offensivo con Delemont dietro la porta di Schegeli, il passaggio no look sul primo palo con il solito Rozalainen che va ancora verso Noah Delemont. Delemont per Maier, la deviazione, c'era il pattino di Sanford che adesso prova a ripartire, il numero 21 fa tutto da solo, prova a imbucare Delemont più rapido però di Sanford, ci ha messo il corpo anche se gli mancano una quindicina di centimetri. Delemont adesso che va lungo alla cieca, 1.50 ancora da giocare. Lugano che ci riprova adesso con Fazzini, costretto però ad indietreggiare di nuovo su Dalsom, attaccato da Prassel che poi va a commettere fallo. Adesso Fazzini che reagisce proprio su Prassel e un po' poco furbescamente, molto ingenuamente anche Fazzini andrà a sedersi sulla panchina del penalizzati e forse questo è un po' un errore di gioventù, diciamo così, di Fazzini che ha reagito sul fallo di Prassel. Dunque 2 minuti e da una parte e dall'altra si continuerà a giocare in parità numerica, 1.40 ancora da giocare, sempre un gol da recuperare per il Lugano. Te Lorenzo,
2: il palo di Joly e poi la rete del Rapperswil, siamo sul 5-2, siamo a 6 minuti e 03 dal termine. Landry, il penalizzato, era già rientrato da parecchio tempo, si giocava in 5 contro 5, l'autore del gol è Capaul, ma dovrebbe trattarsi, devo rivederla la situazione, dovrebbe trattarsi di un pasticciaccio di Beutrich, eccolo lì, sto guardando il rallentatore perché stavo segnando il palo di Joly, dall'altra parte c'è stato un tiro addirittura da centroghiaccio di Capaul, un tiro appoggio, Wüthrich nel tentativo di deviare il pack con il bastone, beh il pack gli è passato sotto la paletta del bastone, davvero un po'
0: l'ha
2: pesce,
0: proprio lisciata,
2: voilà, proprio un pesce il portiere dell'Amripiota che ha giocato tra l'altro sin qui un'ottima partita, questo non doveva succedere. 5-2 non è nemmeno un peccato di gioventù perché a differenza di molti altri giovani presenti all'interno del line-up, beh, Philippe Wüthrich è qualche anno che ha l'opportunità di giocare in National League, anche se a Berna ha fatto soprattutto il portiere di riserva, ma non solo, ha avuto anche la sua bella chance, non tutto è rovinato naturalmente visto che l'Ambrì comunque è sempre in avanti per 5-2, ma una leggerezza che potrebbe costare caro all'interno di questa sfida. Joly che tra l'altro dovrebbe essere l'autore molto probabilmente di una delle due reti segnate nel primo tempo, una piccola particolarità, sto guardando un po' il tabellino, ho parlato anche con alcuni colleghi, compreso una collega del web che non menziono, grazie Luca Stenza, ma dovrebbe essere stato Joly a deviare in power play nel primo tempo quel tiro scoccato dalla linea blu da Team Head, piccola particolarità che potrebbe far felice insomma chi gioca a Hockey Manager piuttosto che alla Fanta Hockey appunto, e a Joly e non a Head. 5-2 intanto, torniamo alle cose serie, 5-2 intanto sempre per l'Ambria sul Rapperswil, 5 minuti e 25 alla termine del periodo centrale, noi torniamo da David Conti a Kloten.
1: 1.15 invece da giocare con il Lugano sempre in ritardo di un gol, si gioca in 5 contro 5 perché appunto è stato espulso Fazzini che ha reagito sul fallo che gli aveva imposto, diciamo così, Prassel, dunque peccato perché con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma è chiaro che chiudere questo secondo periodo con l'uomo in più avrebbe forse e sicuramente giovato maggiormente niente alla Lugano, adesso costretto a rincorrere il puck con Ebischer quando siamo entrati ormai nell'ultimo minuto, ne mancano 37 di secondi con Ebischer che ha forse l'ultima occasione per andare alla conclusione. Ebischer che va verso l'XL largo, ci pensa il numero 15 ad andare al tiro, c'era un giocatore del Lugano per l'occasione, Sanford, dunque rimescolate velocemente le linee da parte di Mittella prima della seconda sirena, c'è la parata di Retobera sul primo palo, dunque si ripartirà con un ingaggio offensivo sulla sinistra della porta di Retobera, sulla destra dello scacchiere d'attacco della Lugano, Sanford contro un giocatore del Kloten che è il numero Ceppi, numero 91. Bisogna rifare però l'ingaggio, dunque c'è stato il movimento anticipato di Sanford, dunque disco che è stato ributtato, Sanford che vince proprio l'ingaggio, va verso l'atalo sulla blu, la conclusione deviata dalla gambale di De Runx, ancora 20 secondi per andare, chissà perché no, ad andare a prendere quel pareggio che sembrava davvero una chimera a un certo punto, con il Kloten avanti 3-0 e poi è arrivata la rete di Thompson e quella di Fazzini che riapre completamente la contesa per un terzo periodo, tutto da giocare, terzo periodo che inizierà tra 18 minuti esatti. Noi facciamo un salto da Paolo Laurenti prima del finale di secondo tempo ad Ambrì da Lorenzo Boscolo.
0: E quindi a Lugano rientrato, lo si può dire sicuramente, in partita. Si stanno concludendo anche altri secondi tempi. Berna Davos sul 4-1, Friburgo Losanna sul 2-1 e sorprendentemente, lo ricordo ancora una volta, Ajoa in vantaggio a Ginevra sulla Servette per 3-0. Il Lagnau è ora avanti 2-1, ha accorciato le distanze lo Zurigo quando si sta giocando l'ultimo minuto del periodo centrale. Conclusione di secondo tempo alla Gottardo Arena da Lorenzo Boscolo.
2: È ancora lunga, Paolo, sono comunque 4 minuti e 4 secondi, non siamo ancora nelle battute conclusive di un periodo centrale che vede sempre in avanti l'Ambrì Piotta per 5-1, ricordo due reti realizzate all'interno di questo periodo di mezzo, quella di Jolina 5-3 al quinto minuto 28 secondo e quella di Wüthrich, la portiere dell'Ambrì Piotta, che ha permesso a Capaola la 13-55 di accorciare le distanze. Un incidente, una pesciata, chiamatela come volete, un liscio, come diceva Paolo dallo studio di Rete 3, insomma un erroraccio comunque a tutti gli effetti, perché ha avuto tutto il tempo il portiere dei Leventinesi di fare quello che voleva con quel disco che adagio adagio, non era un tiro, era un appoggio quello del operato dalla difensore del Rappersville, la Capaola appunto, disco che è stato attenzione, altro errore questa volta di Efliger non ha saputo approfittare Rappersville con l'hammer, dicevo, il disco è arrivato nell'area di porta nel tentativo di rilanciarlo immediatamente, quasi fosse un giocatore di movimento utilizzando appunto il bastone, beh, il disco è passato proprio sotto la paletta infliggendo la seconda punizione, ma non solo a Wüthrich, anche a tutto l'Ambrì Piotta. Vetter per il Rappersville, siamo nel terzo difensivo ora dei Leventinesi, l'appoggio è per Rasca, sbaglia però il passaggio di ritorno il top scorer svedese dei Sangallesi, costretti ad uscire dal terzo d'attacco, ci ritornano dentro con Pilot, si incarta anche il numero 20, torna allora a dare una mano Rasca, ancora l'appoggio per il connazionale Rasca che spinge, si mette nell'angolo, spinge via anche Manix Landry, poi perde contatto con il puck, la banca arriva ma non trova il disco, Grassi lo trova aiutato da Team Head, lo porta a spasso, bravo Grassi a difendere il disco, entra già con Jarventin il terzo d'attacco, Schnarr prova la diagonale, sbilenco completamente la diagonale del canadese, disco però che rimane nel terzo d'attacco lavorato da De Luca, l'appoggio per Schnarr, mette il disco nello slot, l'anticipo di Pilot su Jarventi, disco recuperato da De Luca che prova a difenderlo contro la balaussa laterale sempre nel terzo d'attacco, poi è bravo Tyler Moya ad allungare la pacca e a buttarlo in zona neutra, c'è una strana deviazione è da parte di una bastone del ventinese, disco che carambola a lato ed evidentemente il gioco viene interrotto. Poco fa abbiamo assistito ad un'azione insistita della prima linea dell'Ambri Piotta, quella pilotata al centro dalla canadese Nathan Schnarr, coadiuvata da De Luca sulla destra e da Robbie Yerventy sulla sinistra. Un'azione insistita da parte di una linea che pian piano sta conoscendosi meglio e ha delle individualità piuttosto, diciamo, sopra la media. Schnarr soprattutto, Yerventy anche, ma anche Tommaso De Luca, che quest'anno sembrerebbe tornato in carreggiata dopo aver vissuto la scorsa stagione tra alti e molti bassi, promosso a capitano, soprattutto promosso nella prima linea assieme ai due stranieri che sono stati acquistati, diciamo così, per cercare di fare la differenza serata dopo serata. Pezzullo l'appoggio alla canadese con il pack in direzione di Jolie lo cede a Miles Müller, poi ancora Jolie, siamo nell'angolo sinistro rispetto a Niffeler, arriva anche Heim sempre in quell'angolo lì, non riescono ad uscire però dall'angolo i tre, arriva Wüthrich da dietro, l'appoggio è dietro la gabbia di Niffeler per il top scorer, il canadese Jolie che difende il pack, lo mette nello slot, Jelovac glielo ha deviato e Hofer lo appoggia a Herzog, il 68 cavalca inseguito da Wüthrich, il disco già dietro la gabbia dell'altro Wüthrich, Wüthrich, il portiere dell'Ambri Piotta, quattro uomini su quel disco, disco che rimane incollato contro la balaustra di fondo, arriva ancora Herzog, fa valere il fisico, riceve il check dell'ottimo Pezzullo, gli toglie il pack, arriva Miles Müller che si fa però soffiare banalmente il pack da Hofer, che è costretto ad uscire però dal terzo d'attacco dei sangallesi. Siamo già entrati negli ultimi 30 secondi del terzo, anzi del secondo naturalmente.

0: Albrecht con Larsson dietro. Insomma, questo sì che è un altro di quei gol pesanti, ma questa volta a favore del Rapperswil. 5-3 ottenuto a 8 secondi e 5 decimi dalla sirena. Insomma, una rete che il Rapperswil ha forzando soprattutto gli uomini della terza linea, che non riuscivano più davvero a placare l'impeto offensivo degli uomini citati del Rapperswil, che con merito, va detto, realizza col mestiere la rete che accorcia le distanze. Si riapre fondamentalmente la partita anche al Gottardo Arena, dove magari qualcuno lo ha intuito, è arrivata, ha squillato la sirena. 5-3, nuovo parziale. Ci sentiamo all'inizio del terzo periodo. Paolo, a te.
1: Entrambe dunque le ticinesi alla pausa, con il Lugano 3-2 tornato in partita grazie ai due gol nel periodo centrale di Thompson e Fazzini, e l'Ambri Piotta invece, insomma, dovrà rientrare nel terzo tempo ancora guardingo, perché dopo essere andato sul 5-1 ora si è fatto risucchiare due reti. 5-3 il punteggio. Do tutti i finali dei secondi tempi: Berna Davos 4-1, Friburgo Losanna 2-1, Langnau a Zurigo 2-1, a Ginevra Ajoie a Servette 3-0. Calcio: si stanno per concludere tre partite di Challenge League, nona giornata. Criense Étoile Carouge 3-1, Ville Stagnonnet 5-0, Neuchâtel Xamax che sta perdendo 3-0 contro, in casa, contro il Rapperswil, 1-1 all'intervallo invece tra Winterthur e Aarau. Andiamo all'estero: in Germania si è messa male la sfida tra Bayern di Monaco e l'Union Berlin di Mauro Lustrinelli. Si è messa male appunto per il tecnico tecnico ticinese, visto che il Bayern conduce alla pausa 3-0. Union Berlin ancora caccia della prima vittoria stagionale in Serie A, quinta giornata che è scattata con Monza Sassuolo poco dopo la mezz'ora. Il risultato è ancora fissato a quello di partenza, vale a dire 0-0. Ora un po' di musica con in partenza Tiffany Harris e Vertigo.

0: Johnny Come Home dei Funny Young Cannibals. Se Johnny torna a casa, il Lugano tornerà in parità. Lo chiediamo a David Conte, che ci racconta il terzo tempo.
1: È quello che sperano i tifosi bianconeri che abbiamo incrociato durante la pausa fuori dalla pista. Lugano che ha sicuramente le qualità per girarla. Lugano che sembrava spacciato sul 3-0, eppure la rete di Thompson in power play ha riacceso la fiammella prima della rete di Fazzini. 30 secondi giocati, 3-2 risultato dunque, con Fazzini seduto ancora sulla panchina dei penalizzati al pari di Prassel. I due rientreranno non appena saranno terminati i due minuti. Si gioca ovviamente in 5 contro 5. Adesso c'è la conclusione, la prima di questo terzo periodo, con Olson che ha giocato da queste parti sino all'anno scorso con la maglia degli ZS Lions di Zurigo. Si ripartirà dunque con un ingaggio offensivo. Olson che è rimasto sul ghiaccio ovviamente perché era appena entrato, e vicino a lui stanno parlottando Lixell e Turkauf, che a sua volta discute con Ebischer e con Thompson. Sono questi 5 giocatori del Lugano mandati in pista da Mittel. 3-2, missione non più impossibile, quello che si pensava a un certo punto dopo la rete del 3-0. Adesso Kloten che prova a rendersi pericoloso dalle parti di Schlegel, non ha trovato l'impatto con il disco, però il capitano, il numero 88 Maier, che adesso va a pressare Ebischer, costretto ad andare dall'altra parte lungo la balaustra verso l'XL, che sbaglia il passaggio, poi frana contro Maier con un qualche fischio. Thompson che adesso recupera il pack, lo cede all'XL, l'XL per Thompson per la corrente Olson che va dall'altra parte verso Turkauf. Sono rimasti dunque i 3 giocatori offensivi della formazione bianconera, mentre sono andati al cambio i 2 difensori. Adesso Turkauf, come in occasione della rete di Johansson sulla blu, perde il pack. Per fortuna del Lugano c'è Dahlström che ha capito tutto e che fa ripartire dall'altra parte appunto Peltonen. Jesper che entra nel terzo, fa tutto da solo perché è chiuso il quintetto degli avviatori. Lugano che ci prova dietro la porta di Reto Berra, con Sanford adesso alle assi con un giocatore del Kloten che è Wolf. Ancora Sanford che difende egregiamente con caparbietà a questo disco, poi alla fine dagli e ridagli arriva Henry, il fratello di Henry del Lugano. Cyril ancora infortunato, dunque dovrà aspettare per il debutto in questa stagione. Lugano che riparte con Alatalo adesso che fa tutto da solo, al pari di Jesper Peltonen butta il disco lungo che viene rincorso da Bertaggia che va alle assi alla lotta con un giocatore del Kloten. Alla meglio Bertaggia, dunque Lugano che recupera il disco, Peltonen per Müller, va la conclusione a Müller, la deviazione è proprio davanti a Berra. Lugano che timidamente si sta facendo vedere, adesso Bertaggia, la buona occasione, peccato non è riuscito a servire dall'altra parte a Tanner, accicato, ma la disco rimane ancora vivo con Mirko Müller, sempre nel terzo di difesa del Kloten. Va all'indietro sulla blu per Alatalo, dall'altra parte c'è un giocatore del Lugano che è Bertaggia lo difende, va verso Zanetti, buono il lavoro della quarta linea del Lugano che aveva trovato il primo gol stagionale contro il Ginevra, poi perde il disco, lo recupera il numero 61 che è Ugli, che semplicemente prova ad alleggerire, soprattutto a fare sì che i suoi compagni possano andare al cambio. Profico adesso che nella proprio terzo ha preceduto la corrente Innala, che si è visto davvero poco questa sera. Il numero 12 deve ancora ingranare, ci saranno 2 minuti sul conto di un giocatore del Lugano per colpo di bastone, non riesco a vedere se Cupari oppure no, è un altro giocatore, penso che sia Zanetti, effettivamente è il difensore numero 9 che andrà a sedersi sulla panchina dei penalizzati. Dunque 2 minuti a favore del Kloten in power play quando si sono già giocati 3 minuti e 34 di questo terzo periodo. Lo ricordo, il Kloten in vantaggio 3-2 in virtù di un risultato maturato nel corso del secondo periodo. Ruotsalainen e chi se no alla lotta con Türkauf adesso per quanto concerne l'ingaggio. Rozzalainen che vince questo ingaggio, poi Lugano però Capra ovviamente lo recupera, può partire con Innala con un contropiede del numero 12, va indietro verso Ebisce, la conclusione di Ebisce sul primo palo non ci è arrivato Türkauf, ci è arrivato invece Puak e c'è stato anche un fallo su un giocatore bianconero, dunque 2 minuti sul conto di Lindroth che reclama con l'arbitro numero 50 che è Strobel. Buon per il Lugano, buona questa azione degli bianconeri che dopo praticamente 14 secondi hanno annullato il power play per il Kloten, bastone alto di Lindroth che abbiamo rivisto in immagine sul tabellone principale, giusta la segnalazione nonostante le reclamazioni del difensore svedese, dunque si ripartirà dal 4 contro 4 e ovviamente con un ingaggio offensivo per il Lugano che presenta Kupari, che presenta Thompson, che presenta Innala e Alatalo, dunque diciamo così molta Finlandia praticamente tranne Alatalo che ha il passaporto anche elvetico, tutti gli altri sono dei giocatori provenienti dalla Finlandia, dunque Kupari adesso che va contro Ramel, l'ingaggio sotto la nostra postazione alla meglio il numero 19, serve Alatalo sulla blu per Innala che non riesce in un primo luogo a decifrare il passaggio di Alatalo, poi incespica un attimino sul disco ballonzolante sul ghiaccio, dunque Innala costretto a ripartire da centropista, il numero 12 all'indietro per Kupari che prende velocità, Kupari prova l'azione in solitaria, Kupari perde però il disco sul più bello, allora permette a Ramel di ripartire, adesso capovolgimento di fronte con Ramel che voleva servire dall'altra parte Johansson che si era staccato come in occasione del 1-0, Lugano che può ripartire adesso con Thompson.
0: Ti segnalo solo che si è ripreso a giocare anche la Gottardo Arena, continua pure l'azione.
1: E allora finisco qui perché c'era una buona occasione per Lugano, il passaggio però sbagliato ad Alatalo, Lugano che è costretto a ripartire, 4 minuti e 35 sempre Lugano sotto di un gol, linea che va volentieri quindi a Lorenzo Boscolo.
2: Si gioca da 40 secondi, è iniziato il terzo periodo, 5-3 per l'Ambri Piotta, vedremo che razza di terzo periodo vivremo, l'esperienza del Rapperswil contro la gioventù galoppante, diciamo così, dell'Ambri Piotta potrebbe essere un tema, vedremo che tipo di reazione offrirà soprattutto la squadra sangallese che è già lì dietro la gabbia di Wüthrich con Albrecht, l'appoggio per Taylor Fritz, da Fritz si va sulla blu per Ustinkov, la conclusione, la parata di Wüthrich, ancora Ustinkov, giocatore svizzero ma di chiare origini russe, prelevato dallo Zurigo, riparte la Brigioli, è già solo davanti a Niffeler, sbaglia praticamente il rigore a tu per tu con Niffeler, questa volta Giolino non ha trovato il pertugio, ha provato con calma rimanendo in posizione un tirettino di polso, è stato bravo Niffeler a scendere al momento giusto e a deviare soprattutto nel pacca scagliato dal top scorer, grossa occasione dunque dopo 1 minuto e 10 di gioco, ancora Lambrino avanti, Koditek non riesce ad aggiustarsi il pacca con il pattino nei pressi della gabbia di Niffeler che poi è costretto ad uscire dall'area di porta per anticipare Miles Müller, blocca le operazioni dopo 1 minuto e 50 secondi, la grossa però occasione con Jolie che ha trovato solo il parastinco, diciamo così, il gambale meglio del portiere avversario, era solo, non era disturbato ma davvero non è riuscito, forse c'era anche un po' di mancanza di lucidità visto che la top scorer dei leventinesi era già da qualche secondo, parecchi secondo per la verità, sul ghiaccio. 2 minuti andati, 5-3 per l'Ambri Piotta. Kloten
1: si è tornati a giocare nel 5 contro 5, Fazzini per Innala anticipato da Johansson, davvero interessante questo giocatore proveniente dalla Svezia, lo ricordo questa sera Kloten che gioca con 4 stranieri di movimento visto che sono infortunati Gignac e Oberg, ovviamente società zurighese che è alla ricerca almeno di un straniero se non di 2 addirittura, quindi spazio ai giovani Körbler, Liniger e Maier, 21 anni quest'ultimo che non ha ancora fatto tra l'altro il suo ingresso sul ghiaccio. Kloten che riparte adesso con Hugli all'indietro per Delemont, Delemont che finta l'XL, aiutato a sua volta da Türkauf. Lugano che recupera la pacca, prova difficilmente ad uscire dal proprio terzo, non riesce addirittura ad entrare nel terzo d'attacco perché c'è il buon lavoro di Prassel, la deviazione di Peltonen. Dunque si ripartirà con un ingaggio quando mancano 13 minuti e 06 di speranza per il Lugano, che lo ricordo sotto di un gol, partita che, come è successo in occasione del primo periodo, è molto molto equilibrata. Dunque possibile un gol e da una parte e dall'altra, nessuno ancora in questo terzo periodo ha preso il sopravvento. Probabilmente si sente che un errore potrebbe determinare questa sfida, un episodio che si spera appunto sia favorevole per la formazione bianconera. Seguiamo ancora questa azione del Kloten che esce con Prassel dal proprio terzo, Prassel che va lungo, Thompson che anticipa Weibel, dunque recupera il Lugano e la pacca. 12:40 ancora da giocare, 3-2 Kloten. Lorenzo Boscolo.
2: 5-3 per l'Ambri Piotta, quasi 4 minuti andati in questo terzo tempo. Lo scenario dovrebbe essere quello che sta fissando pian piano il Rapperswil, che sta cercando di accorciare ulteriormente le distanze con manovre insistite. Non ci sono stati pericoli creati dalle parti di Philippe Wüthrich. L'Ambri ha un po' subito questi primi 4 minuti di gioco. Ora però vince l'ingaggio offensivo, Croy mette dietro la gabbia di Niffler, arriva Schnarr, prova a rimettere il disco in zona calda, ancora una volta ci mette un guantone in più Melvin Niffler, anticipando il possibile intervento soprattutto di De Luca ma anche di Jerventi. I due si erano avventati a ridosso dell'area di porta presidiata però dal portiere degli sangallesi. Altro ingaggio comunque guadagnato dalla prima linea che rimane dentro, ci sarà Nat Schnarr che andrà a contendere l'ingaggio Tyler Moya. Vediamo se riescono a costruire nuovamente qualcosa gli uomini di UC Tappola dopo, come detto, aver subito la prima parte di questo terzo periodo. Sono sempre due però le reti che mantengono le distanze dagli sangallesi. Ingaggio vinto, Jerventi, disco toccato da Larsson, gioco nuovamente interrotto e terzo ingaggio di fila all'interno del settore d'attacco per Schnarr, che avrà modo di ripetersi. Seguiamo l'ingaggio, poi torneremo con David Conti in quella di Kloten. Tarda un po' uno dei due linesmen a mettere giù il pacca, Eric Cattano, il ticinese. Finalmente il disco è in movimento, disco catturato però dal Rapperswil. Finisce qua l'azione d'attacco della prima linea. 15:50 al termine, terzo periodo, la Gottardo Arena, 5-3 per l'Ambri sul Rapperswil. David Conti, a te.
1: L'occasionissima per l'XL, partito a tu per tu con Berra, che ha ricordato perché ha giocato in nazionale fino a poco tempo fa, fino all'ultimo scorso di mese di maggio, la parata del numero 50 sullo svedese. Dunque ghiotta occasione purtroppo sciupata per la formazione bianconera. Adesso Kloten che incappa in un fuorigioco, dunque si ripartirà fuori dal terzo della Lugano. Aveva recuperato bene il pack il Lugano, poi l'XL era partito, ha perso forse l'attimo, ha perso anche il controllo del disco il numero 15 e si è chiuso l'angolo, diciamo così. È stato bravo Retoberra a scendere con i gambali, a dire di no al giocatore attaccante svedese. Dunque non cambia la situazione, Lugano sempre in ritardo di una gol. 10:15 ancora da giocare, Lindroth che va lungo verso Schlegel. Lindroth che perde adesso il disco dal connazionale Lixell che lo guadagna, diciamo così, e fa ripartire Thompson che si è staccato dietro la porta di Berra dalla sua reparto di competenza la difesa. Thompson adesso che perde la pacca, lo recupera Lindroth che cerca di fare un po' di ordine. Il difensore svedese attaccato adesso da Olsen che sta facendo un gran lavoro, il il numero 91, il Kloten, che alla belle meglio riesce comunque a liberare con Hughley il proprio terzo di difesa. Subito perso però il pack dal numero 61, allora è già il Lugano in fase di proiezione con Canonica dall'altra parte per Fazzini, la conclusione incrociare fuori dallo specchio diretto Berra. Buon momento però del Lugano che adesso prova con Fazzini ancora verso Canonica, non ci arriva l'Atalo, il disco che esce lemme lemme dal terzo offensivo dei bianconeri che lo perdono adesso con Fazzini. Prova a ripartire il Kloten che da un po' che non si fa più vedere dalle parti di Schlegel. Buon momento del Lugano adesso che riparte con Peltonen che adesso controlla il pack. Peltonen che va all'indietro verso Alatalo, Alatalo che prova a fermare un attimo il gioco perché si cerca di fare un po' di ordine. 8:45, 3-2 Kloten. A te Lorenzo.
2: Con Grassi che non riesce a toccare bene il puck in backhand, era l'occasione della 6-3, ora Lambrì sta pressando il Rappers da qualche istante, Landry prova la conclusione, block shot di Albrecht, Dotti recupera il puck, lo rimette nell'angolo per Grassi, anticipato da Dufner, Albrecht, Fritz, i tre triangolano bene, c'è l'uscita dalla terza, propiziata poi da Pilot che alleggerisce la manovra dei sangallesi dall'altra parte. Attenzione a Fritz che non riesce a ricevere il passaggio, a impattare meglio il passaggio di Jensen, velocissima la transizione questa volta operata dai sangallesi, ancora con Jensen, siamo al settimo minuto del terzo periodo. Jensen fa tutto da solo, l'appoggio è per Capau, la conclusione sporcata sul nascere dal pattino di Daniele Grassi, il disco si impenna, va a schizzare contro la rete di protezione che sta alle spalle di Butrich. Il gioco è stato interrotto, 6181 gli spettatori annunciati proprio in questo istante che stanno vivendo diciamo così dei momenti contrastanti. Lambrì ha subito parecchio, poi ci ha provato però con la prima linea a schiacciare dalle parti di Anifiler, con Grassi è arrivato vicinissimo alla gol che probabilmente sarebbe stata l'ammazzata definitiva inferta ai sangallesi. Così non è, ancora sospeso questo match, ma arriva la rete di Aris Hafliger, passaggio al bacio di Järventi, Lambrì è schizzato via in velocità, Järventi è entrato nel terzo difensivo dalla destra, ha visto arrivare Aris Hafliger direttamente dalla linea blu in velocità. Hafliger trova la prima rete in carriera in National League, gran bella rete, si è sganciato un po' come fa normalmente, ma siamo naturalmente ad altri livelli. Romagnosi in National League aggiungendo potenzialità all'attacco ed è un difensore, gran bella rete questa ottenuta al settimo minuto e 14esimo secondo dal numero 96. Questo vedremo se il Rapperswil subirà il contraccolpo. Rapperswil che era costantemente con una maggior costanza rispetto a Lambrì alla ricerca della rete che avrebbe accorciato ulteriormente le distanze. Così non è, siamo a 12:37 dalla termine, 6-3 per Lambrì sul Rapperswil. A te David.
1: Situazione delicata qui a Kloten perché il Lugano dovrà giostrare ancora per un minuto con l'uomo in meno, espulso Thompson, con il Kloten che sta impostando il suo power play, Lindroth per il solito Ruotsalainen che si aggira indisturbato lontano però dalla porta di Schlegel, adesso velocizza l'azione verso Hughley per Rammel, non è arrivata la conclusione, lo sgusciante numero 14, ma Hughley che recupera il disco per Ruotsalainen, dall'altra parte ha perso l'attimo il numero 25, contrastato efficacemente da Türkauf, ma il disco è ancora in possesso degli aviatori che lo fanno girare con Puacca per Ruotsalainen. Rotzalainen, Rotzalainen la conclusione, il casco di Schlegel, ma è un po' sulle ginocchia il Lugano, ormai da un minuto e 45 sta aggiustando con gli stessi quattro uomini, non c'è stata interruzione, ancora 10 secondi, rame dalla parte per Rotzalainen, all'indietro per Rindrot, il passaggio per Rotzalainen, 4-2 Kloten, 6 minuti e 17 dal termine del terzo periodo, 4 secondi punto 4 dall'ingresso di Thompson che avviene in questo momento, altra rete del Kloten in power play e un'altra volta il Lugano a inseguire due reti di scarto, precipita la situazione della formazione bianconera, adesso sarà dura per la formazione di Mittel rimettere un po' la situazione in equilibrio, Lugano che ha le qualità per farlo, 6 minuti e 17 sono ancora tanti nell'occhio, ma è chiaro che la serata è sempre più in salita, te Lorenzo.
2: Con la deviazione di Koditek dopo il tiro appoggio di Pezzullo, disco deviato in qualche modo da Nifeler, Ambrì vicinissimo, addirittura la settima rete, 6-3, non cambia il parziale, fissato dalla prima rete in National League di Aris Efliger, la settimo e 14 poco fa su passaggio, suggerimento alla bacia davvero di Robby Järventie, il finlandese, tutto bene insomma per i leventinesi ed ora c'è la penalità inflitta per aggancio a Maier del Rapperswil, siamo all'ottavo minuto e undicesimo secondo, ciò significa che l'Ambrì può ulteriormente irrobustire diciamo così il vantaggio accumulato ancora nel corso di questo terzo periodo, dentro il primo special team, quello con Järventie, Schnarr, De Luca, Jolie e poi sulla blu c'è Team Head, o Jolie o Head. Head potrebbe aver segnato una doppietta, staremo poi a verificare alla termine di questo confronto a chi verrà ufficialmente assegnata la rete, la prima rete ottenuta nel primo tempo in power play dai leventinesi, gli aggiornamenti vengono effettuati normalmente attorno alla mezzanotte, così un piccolo dettaglio, tanto il gioco prosegue con l'Ambrì costretto però a recuperare la pacca nel proprio settore difensivo, 1 minuto e 44 di power play, torniamo a Kloten.
1: Qui invece è certissima la terza rete stagionale di Arthur Rotzalainen, il classico gol dell'ex, come tre sono i gol del Kloten in power play, adesso Lugano che ci riprova subito con l'XL sulla conclusione di Jesper Peltonen dalla blu, non ci è arrivato il numero 15, decisamente più dinamico, più visivamente notato diciamo così questa sera rispetto ad Innala che ha fatto un po' fatica ad ingranare il numero 12 finlandese, a differenza appunto di Lixell che ogni qualvolta tocca il disco comunque prova a fare qualcosa, Lugano adesso che va proprio con Innala a fare far checking sul portatore del disco, non riesce però nelle intenzioni, quantomeno il Kloten non riesce ad uscire in maniera pulita dal proprio terzo, costretto a tornare all'indietro con Lindrot per il compagno proficuo per Ramel, siamo nel terzo di difesa del Lugano, Ramel che non sa cosa fare, allora si limita a scagliare il disco nella pinza di Schlegel che blocca il puck quando mancano 3 minuti e 55, si sta giocando davanti a 4.792 spettatori, ovviamente in festa per quanto concerne la maggior parte del pubblico, buona la presenza della curva del Lugano ma appunto in silenzio praticamente con il Steplatz Schlüweg che sta festeggiando proprio da parte alla curva dedicata agli ospiti, 3 minuti e 50, Lugano che prova a ripartire con il numero 12 che Innala va per, anzi numero 10 Bertaggia che adesso gioca al fianco di Innala e di Turkauf, Bertaggia alle assi sotto la nostra postazione, adesso il puck dall'altra parte verso Lattalo che ha provato la conclusione, era più un passaggio verso Bertaggia che non ha trovato l'impatto con il puck, libera il Kloten, 3 e 20 da giocare, 4-2 per gli avviatori, Lorenzo Boscolo.
2: 6-3 sempre per l'Ambrì Piotr che ha letteralmente paciugato durante questo power play, non è finito 10 secondi ma tutta una serie di dischi regalati, diciamo così, alla scatola, alla box play del Rapperswil. Pezzullo dalla blu, l'appoggio per Londri, si sgancia, prova il diagonale, il 13, la parata facile di Niffeler che era lì in agguato sul palo alla sua destra ed è riuscito con il guantone da presa a bloccare quella pacca scagliato dalla possibile attaccante del Losanna. Discorso però relativo al prossimo campionato, quello di Manix Landry e Miles Müller, fanno gola questi due giovani interessanti alla Losanna, alla potenza Losanna, se pensiamo alle finanze soprattutto del club vodese. Intanto ingaggio da ripetere per Raska, ma anche per Schnarr, no, viene fatto allontanare Schnarr, l'irregolarità commessa dalla canadese. Allora le arriva Järventi, l'autore dell'ultimo assist per Efliger, 6-3 sempre il parziale, 9 minuti 48 alla termine, ancora una volta Cattaneo che tarda a buttar giù il puck quando è lui a dover operare in quel senso. Intanto finalmente il disco movimento, Pezzullo prova a caricare le bank, gli devia il puck, Dufner va a recuperarlo, siamo sempre nel terzo d'attacco dei leventinesi, il disco comunque guadagnato dai sangallesi che con Capaula buttano il puck, ci riprova ad ingannare Wüthrich, lo ricordo quel gollonzo incassato da Philippe Wüthrich alla 13.55 del periodo centrale con premiato l'appoggio, diciamo così, dello stesso Luca Capaula. 9-13 alla termine, 6-3 per l'Ambri Piotta sul Rapperswil. Ritroviamo la voce di David Conti.
1: Mi sa che c'è un time out chiamato da Mitel, anzi no, aveva in mano la vagnetta, pensavo appunto che il tecnico svedese chiamasse i 30 secondi per riordinare le idee, non ha chiamato i 30 secondi ma ha chiamato a sé Schlegel, dunque 2 minuti e 35 da giocare, Kloten 4, Lugano 2, con il Lugano che giocherà ovviamente con 6 uomini di movimento, questo dopo la liberazione vietata da parte della Kloten che è costretto dunque a continuare con gli stessi uomini ora o mai più. 2.35 come detto da giocare, due reti da recuperare, Turkauf che non vince l'ingaggio, signor Lindroth dalla propria linea di porta becca con una pallombella malefica a quella che è la quinta rete, quella che verosimilmente chiude i conti qui a Kloten, tra gli applausi e i tifosi festanti, praticamente è durata nemmeno 10 secondi questa situazione di 6-5. Lindroth che la mira ce l'ha assolutamente, ha visto proprio la porta vuota e poi con un lob ha trovato quella che è la più classica rete della porta vuota insomma, che complica e forse diciamo così che dà l'ammazzata conclusiva alla formazione bianconera. 2.28 ancora da giocare, ma la situazione ormai è compromessa di un Lugano che fondamentalmente mai è entrato in partita questa sera se non quel doppio sussulto con Thompson e Fazzini che evidentemente non sono bastati per raddrizzare questa stortissima serata zurighese. 5-2, 2 minuti e 10 ancora da giocare. Lorenzo Boscolo.
2: 8.09 alla termine del terzo periodo, situazione tranquilla fino a un certo punto per l'Ambri Piotta che comunque non si sta facendo più schiacciare da parecchi istanti, in pratica dalla rete ottenuta da Efliger alla 7.14, la rete che sta dando il parziale di 6-3 per i leventinesi sugli sangallesi, leventinesi che hanno ripreso coraggio ma soprattutto energia positiva dopo la rete ottenuta dal giovane difensore numero 96 Efliger, che è stato parecchio impiegato, poi andrò a guardare il minutaggio alla termine di una partita, così come Pezzullo è stato parecchio impiegato da Jussi Tappola per contrastare il Rapperswil. Qui non viene segnalato un possibile intervento irregolare ai danni di Miles Müller, ciò che permette al Rapperswil di riprendersi il terzo difensivo dei leventinesi. C'è però l'intervento riuscito da parte di Croy, ottimo l'intervento dello svedese che spazza semplicemente nel proprio settore, rimandando al mittente il pack, rispedendo il disco nel terzo difensivo dei sangallesi. Sangallesi che hanno ancora 7 minuti a disposizione, prova a sgusciare via Nathan Borradori, l'intervento però di Capaul, proprio l'ingresso del settore d'attacco dei leventinesi. Provano a ripartire allora gli ospiti con l'intervento di Herzog. Capaula mette nello slot, Moia prova la deviazione volante, buona opportunità, c'era però da superare intanto Wüthrich e poi anche l'altro Wüthrich, Dario Wüthrich, che è riuscito a deviare la pacca prima dell'intervento del portiere. Qui c'è l'intervento invece dell'arbitro che blocca le operazioni. Jelovac finisce sulla panchina dei penalizzati a 6:46 del termine. Questa è l'occasione per definire ancora meglio il risultato a favore delle ventinesi, 6-3 il Lorenzo, punteggio. David Conti a te.
1: Sì, Lorenzo, sì, perché si stanno giocando gli ultimi 5 secondi di questa sfida. È finita, il Kloten ha battuto il Lugano 5-2, Kloten che si è portato sulla 3-0 in occasione del secondo periodo con Johansson, Prassel e Puac, poi la reazione anche se timida di Thompson e Fazzini per il 3-2 alla fine del secondo periodo, poi quando ci si aspettava un Lugano più arrembante, Lugano che ha subito la classica rete dell'ex con Ruotsalainen, terza rete in power play di serata per gli avviatori, e poi il definitivo 5-2 a porta vuota di Lindroth. Dunque prima sconfitta stagionale della formazione bianconera. Te
2: Lambrì sta invece cercando di difendere, ma lo fa con l'uomo in più sul ghiaccio, il secondo successo stagionale. Siamo però ben lontani da quel successo, visto che comunque mancano 6 minuti e 39 alla termine. 3 le reti di vantaggio, 1 minuto e 39 con Jelovac ancora sulla panchina dei penalizzati. Manca un po' di lucidità ora dopo aver comunque speso parecchio sul conto dell'energia naturalmente per i leventinesi, che hanno speso parecchio. Lo sforzo maggiore è stato profuso soprattutto nel primo periodo. Intanto il gioco interrotto, 4 reti realizzate, 2 di queste in 32 secondi, alla prima 55, alla secondo e 27 Koditek, Borradori, un 1-2 micidiale, 2-0 per Lambrì Piotta. Da lì in poi evidentemente Lambrì Piotta non è più stato riacciuffato dai sangallesi. Jarventie entra nel settore d'attacco, appoggia per De Luca che è nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia avversaria, tocchettino di Jolie per Head, ancora Jarventin, fanno viaggiare bene ora De Luca, si incarta un po', peccato, aveva l'opportunità di mettere al centro nello slot, liberissimo c'era Jolie ma anche Schnarr, non sono stati serviti. Ancora Jolie che va a recuperare il pack, lo dà poi a ritroso per l'intervento di Jarventi, che si mette a protezione del proprio portiere nell'attesa dell'entrata di forze e fresche. Ancora 50 secondi con l'uomo in più sul ghiaccio, Koditek, trottolino, questo numero 91, molto piccolo, molto mobile, molto forte anche fisicamente, gran visione di gioco, inserito forse non a caso tra due giovani come Borradori e come Tim Mugli. Ancora Wüthrich a recuperare il pack, stanno un po' pasticciando però i leventinesi in questa fase di superiorità numerica. Ancora una volta è costretto lo stesso Koditek a recuperare il pack a centro ghiaccio, poi a far valere la velocità, entra nel settore d'attacco, smista per Miles Müller, Croy, Müller si avvicina alla gabbia, prova a inserire il pack nello slot, gliel'ha impedito Capaula, bravo Capaula ad adagiarsi poi la pack con il guantone, poi a buttarlo oltre la linea blu per l'intervento di Herzog. Finita intanto la penalità inflitta a Igor Jelovac, che torna sul ghiaccio, ma il gioco è stato interrotto presumibilmente, anzi togliamo pure il presumibilmente, per sgambetto. C'è una penalità questa volta contro un leventinese, e quel leventinese è Miles Müller. 4:44 al termine, l'Ambria torna in inferiorità numerica, 6-3 la parziale. Andiamo allo studio da Paolo Laurenti per gli aggiornamenti, vai pure Paolo.
0: Sì, perché ci sono dei finali oltre a quello di Kloten, ricordo Lugano battuto per 5-2, 5-2 anche la vittoria del Berna sulla Davos, mentre si è già arrivati al 60° a Ginevra con il Servette che è riuscito a rimontare 3 reti di scarto e portando dunque la Joie all'overtime. 3-3 dopo 60 minuti si sta giocando il supplementare e 3-3 a 4 minuti dal termine. Eppure il risultato tra Langnau e Zurigo, anche in questo caso i Lions sono riusciti a rientrare prima da un doppio svantaggio e poi anche dopo essere stati sotto per 3-2. Il Friburgo invece si sta avviando a una vittoria, rispettivamente alla seconda sconfitta consecutiva, il Losanna 4-2 infatti per i campioni svizzeri in carica. Per quanto riguarda il calcio, 3 finali in Challenge League, Kriens Tuakarus 4-1, il Stadion 5-0 e poi la vittoria della Rapperswil in casa dell'Oxamax per 3-0. Si sta terminando Winterthur Aarau con gli zurichesi in vantaggio per 2-1, zurichesi che hanno aperto le marcature con il ticinese Marchesano, mentre l'Union Berlin di Mauro Lustrinelli, permettetemi un po' la battuta per sdrammatizzare, sta perdendo il primo set in casa del Bayern di Monaco 6-0 per i bavaresi contro la formazione allenata dal tecnico ticinese, 1-0 invece tra Monza e Sassuolo all'ora di gioco nella prima partita della quinta giornata di Serie A. Torniamo per il finale ancora alla Gottardo Arena, non prima di ricordare che poi ci sarà l'appuntamento come sempre di After Rock, il tempo di raccogliere le voci da parte dei nostri inviati, poi andremo appunto con le analisi e i commenti di After Rock. Il numero ormai lo conoscete, ma vado volentieri a ripeterlo: 079 620 8809. Boscolo,
2: domanda anche per il sottoscritto, sempre su Rete 3 l'After Rock, okay, Paolo?
0: Certamente.
2: Perfetto, grazie. 3:28 alla termine, 44 secondi di speranza per la squadra di Johan Lundskog con l'uomo in più sul ghiaccio, ma anche loro stanno passeggiando, anche loro hanno qualche difficoltà con, diciamo così, la lucidità a disposizione in questo finale di partita. Per il momento nessun problema per Philippe Butrich, che ha gestito con tranquillità, grazie all'aiuto naturalmente dei suoi uomini di movimento, della scatola che ha avuto a disposizione. Di conseguenza la parziale non si è più modificato, 2:54 dal termine, 6-3 sempre per l'Ambre Piotta. Lo ricordo con estremo piacere, l'ultimo gol è stato firmato alla 7:14 da Aris Effliger, uno dei più giovani inseriti quest'anno nella rosa, nel line-up addirittura questa sera da UC Tapola. L'intervento intanto di Philippe Butrich nel momento in cui scade la penalità inflitta a Miles Müller, si torna a giocare nel 5-5, insomma serve un miracolo, ma l'Ambrì alla Rapperswil naturalmente serve la benedizione del Vaticano, di qualcuno che ha delle conoscenze in Vaticano per vincere questa sfida, anche se 2:36, 3 reti, beh, non è un'impresa impossibile, forse non c'è nemmeno bisogno di scomodare qualcuno laggiù in Vaticano. Vedremo, intanto l'Ambrì comunque stasera sembrerebbe avere comunque, o ha dimostrato meglio di avere una marcia in più, soprattutto a livello di velocità e di tutto sommato anche tenuta atletica. Ma non è finita con Dufner che va a recuperare il pack, l'appoggio è per Luca Capaula, siamo nella zona neutra. Hofer, ex giocatore anche dell'Ambrì Piotta, gira su se stesso, perde contatto con il pack, arriva allora Dünner a recuperare quel pack, anzi a Dufner a recuperare quella pacca, siamo nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Vucic, l'intervento è riuscito da parte di Zaccheo Dotti che con la sua conosciuta irruenza ha letteralmente disarcionato un sangallese spalmandolo contro il plexiglass, poi ha scaraventato il pacca che è andato a sbattere contro il tabellone principale, di conseguenza ci sarà un ingaggio offensivo per la squadra ospite a 1.53 dalla termine, torna la linea di Jolie tra l'altro che ha avuto un ottimo avvio di campionato, sembrerebbe un po' come aveva avuto la fine del campionato scorso ad alti livelli nel play-out giocato e vinto contro la Joie, sembrerebbe uno che gradisce molto la presenza di Tappola nello spogliatoio bianco-blu. Eccolo lì Jolie ad infastidire il portatore di pacca, Taylor Fritz gliel'ha tolto, l'appoggio per Borradori, siamo nella terza d'attacco dei ventinesi, Koditek, Jolie gira la gabbia, prova la conclusione, trova il pattino di Larson, Koditek va a recuperare il pacca nell'angolo, l'appoggio è per Borradori, viene uncinato ma non c'è fallo, dicono gli arbitri, da Rask, Fritz, Rask sono già entrati nel settore d'attacco, disco nello slot, c'è anche però in quello slot, o meglio nell'area di porta della verità, la pinza che si chiude di Filip Wüthrich, a dire di no al top scorer svedese dei sangallesi, insomma dovrebbe davvero essere fatta, 1:19, 6-3 per il ventinese, allora è il tempo anche di dare velocemente uno sguardo al tabellino perché davvero sembra fatta, Koditek Borradori come detto in 32 secondi per il 2-0 dopo soli 2:27 dall'avvio di questo confronto, team head o forse in quell'occasione c'è stata l'aviazione di Jolie alla 10:29, rete ottenuta dopo soli, e questo è il dato che conta, 20 secondi di power play, Rask ha accorciato le distanze alla 17:22, rete pesante firmata questa volta sì con un tiro dei suoi dalla linea blu di team head, ancora nel primo tempo dopo aver incassato il primo rete degli ospiti, e Lambrì due minuti dopo scarsi ha realizzato il 4-1, ossia ha ritrovato la gap di tre reti di vantaggio prima di andare in pausa. Qui intanto finisce sulla panchina i penalizzati Dotti, Zacco Dotti per un aggancio, e allora la parte conclusiva del match Lambrì lo dovrebbe trascorrere in inferiorità numerica, Jolie per il 5-1 nata da una doppia superiorità numerica in 5-3, poi c'è stato il pasticcio di Filip Wüthrich, il portiere Lambrì, che ha permesso alla Rapperswil di accorciare sulla 5-2, gollonzo realizzato da Kapaul, Jensen a 8 secondi dalla termine del periodo centrale ha accorciato ulteriormente le distanze, 5-3, tutto lasciava presagire a un periodo di trincea, o da trincea meglio per l'Ambrì Piotta, il terzo e invece Hafliger, o Hefliger meglio, c'è l'umlaut sulla A, ha realizzato un gol importantissimo, quello dell'attuale 6-3 al 7:14. La Montanara, la prima volta che viene cantata all'interno della Gottardo Arena, insomma debutto riuscito in questo nuovo progetto, in questo nuovo cantiere, chiamatelo come volete, firmato Jussi Tappola, Lambrì dopo essersi imposto ai rigori a Porrentruy martedì sera contro la Joie, batte anche il Rapperswil alla Gottardo Arena alla sua seconda uscita in questa nuova avventura di National League. È finita la partita 6-3 definitivo, ci sentiamo in After Hockey, a te Paolo allo studio.
0: Ed è bella anche da guardare la classifica, nonostante siano passate solamente due giornate, una classifica che vede Lambrì Piotta al secondo posto perché è appena stato superato dallo Zurigo che è riuscito proprio a ribaltare nei minuti conclusivi la sfida di Langnau. Andiamo a mettere un po' di ordine prima di chiudere questa edizione di Sport e Musica. musica. Dunque, Ambrie batte Rappersville per 6-3 grazie alle reti di Coditec, Borradori, la doppietta di Jolie Ed e poi la prima National League di Efliger. Il Lugano invece è stato sconfitto a Kloten per 5-2, reti bianconere firmate da Thompson e di Fazzini. Poi Berna Davos 5-2, Friburgo Losanna 4-2, il successo che si sta per realizzare dello Zurigo a Langnau, perché si sta giocando l'ultimo minuto, 4-3 per i Lions, mentre saranno i rigori a decidere la sfida tra Servette e Ajoie, che si sono lasciate anche dopo l'overtime sul 3-3. Ricordo che la Servette ha siglato 3 reti nel terzo tempo, appunto raggiungendo la parità. Al momento in classifica, come detto, Zurigo primo con 6 punti, seguito dall'Ambripiotta e dal Kloten, che di punti ne hanno 5. In questo momento il Lugano è settimo con 3, a secco sono il Langnau e il Losanna ancora a 0 punti. C'è da continuare ad aggiornare il calcio con il Winter Tour, che ha confermato la vittoria per 2-1. L'ultimo aggiornamento si stava giocando in minuti conclusivi. Winter Tour che è secondo in Challenge League con 18 punti, 2 di ritardo dallo Stade Lausanne, che ha però giocato una partita in meno. Bundesliga 7-0 per il Bayern di Monaco sull'Union Berlin di Mauro Lustrinelli, mentre 2-0 del Monza sul Sassuolo, quinta di Serie A a 20 minuti dal novantesimo. Possiamo chiudere questa edizione di Sport e Musica. La serata però non è conclusa qui per quanto riguarda lo sport, perché tra una decina di minuti torneremo su queste frequenze per gli approfondimenti di After Hockey, con ancora i commenti dei nostri inviati, i vostri commenti da inviare al numero WhatsApp 079 620 88, e anche le voci dei protagonisti, uno da una parte, uno dall'altra. Sarà soddisfatto il giocatore intervistato dall'Ambripiotta, un po' meno il giocatore intervistato del Lugano, ma lo scopriremo, come detto, tra una decina di minuti a più tardi. Intanto buona serata.

0: Rockey, e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Festeggia solo l'Ambri Piotta. Buonasera da Paolo Laurenti, ben ritrovati a questa edizione di After Hockey su Rete 3. Vittoria, seconda vittoria consecutiva per l'Ambri Piotta, che nell'esordio casalingo però si porta a casa la posta piena rispetto al successo ai rigori di martedì scorso in quel di Porontrui. Il Lugano invece è stato sconfitto 5-2 a Kloten per l'Ambri. I gol sono stati realizzati da Koditek ed Borradori Effliger, la prima marcatura della in National League, e la doppietta di Joly. Per quanto riguarda invece il Lugano, che sembrava credere o sperare in una rimonta, non sono bastate le reti appunto di Thompson e Fazzini sulle altre piste. Si registrano i successi del Berna sul Davos per 5-2, del Friburgo su Losanna per 4-2, dello Zurigo a Langnau per 4-3, e con lo stesso risultato ma ai rigori della Joie sulla pista del Ginevra Servette, che da parte sua era riuscito a rimontare tre reti di scarto nel terzo tempo prima appunto di cadere ai rigori. Questa è la classifica dopo due partite, anche se non tutte ne hanno giocate due. Zurigo in testa, punteggio pieno, con 6 punti. L'Ambri segue al secondo posto assieme al Kloten con 5, poi Zugo, Bien, Berna, Lugano, Friburgo, Davos, Joie con 3 punti, Rapperswil, Servette 1, ancora secco il Langnau e, in maniera forse un po' più sorprendente, il Losanna. Tra poco sentiremo anche le voci di qualche protagonista, ma poi anche di chi la partita l'ha seguita, chi in pista, chi in studio. Giampaolo Giannoni, ben ritrovato appunto qui negli studi di Comano.
3: Buonasera.
2: Tu hai seguito in TV il Lugano. Stanno già arrivando qualche messaggio da parte dei tifosi, soprattutto su sponda leventinese, quindi andremo poi a leggerli tra qualche istante, quando coinvolgeremo sempre dalla Gottardo Arena anche Lorenzo Boscolo. Domanda subito abbastanza chiara: è stato uno dei peggiori Lugano di Thomas Mittell?
3: Posso iniziare con una battuta? Chi si è sintonizzato su Rete 3 da qualche minuto ha sentito le bambole di Pezza. Chi ha guardato il Lugano alla televisione le ha viste, le bambole di Pezza, con la maglia bianco-giallo-nera sul ghiaccio dello Schluweg. Mi viene da dire, anche se non dobbiamo dimenticare come era iniziata la stagione scorsa del Lugano e Mittell, perché fino a metà ottobre c'erano delle grosse preoccupazioni, non arrivavano i risultati e il gioco non arrivava. Poi si è decantato giustamente il gioco, soprattutto a 5 contro 5 del Lugano e Mittell. Ecco, se c'è qualcosa che può preoccupare questa sera è che quando il Lugano ha provato a giocare ha commesso degli errori veramente grossolani che hanno spianato la strada, segnatamente con 3 reti all'inizio del secondo tempo agli attaccanti del Kloten. Nel primo tempo le due squadre si sono guardate, abbiamo rivisto quel Lugano che, piuttosto che sbagliare, gestisce il disco, prova a partire da dietro, ma se non può partire torna indietro, si ferma, si riorganizza, e non a caso era 0-0 il punteggio, senza emozioni né da una parte né dall'altra. Ad inizio secondo tempo il Lugano è stato sorpreso dal Kloten, e quando ha provato a giocare il Kloten è stato aggressivo, ha provocato gli errori, e quando gli errori sono arrivati li ha sfruttati sin sul 3-0. Poi, come dicevi tu, c'è stato il tentativo di rimonta, è arrivata una rete in power play con Thompson, è arrivato il secondo punto di Fazzini in un momento di gioco abbastanza caotico, dove il Kloten ha avuto 2 occasioni, Lugano ne ha avute 2, la seconda trasformata da Fazzini. Ma poi nel terzo periodo, quando il Kloten di nuovo si è messo lì a cercare di abbassare i ritmi e smorzare un po' il confronto, il Lugano non ha trovato argomenti.
2: Ecco, si parlava appunto di Mittell, che l'anno scorso aveva puntato molto, soprattutto inizialmente, sul lavoro difensivo. Guardiamo queste due prime partite, questi due primi risultati, e spiccano gli 8 gol subiti in due partite.
3: Eh sì, e poi non dimentichiamoci come sono cadute queste reti, perché contro il Ginevra il Lugano ha subito 1 rete in box play, stasera ne ha subite 2 in box play, lasciamo stare l'empty net alla fine di Lindroth, e poi ne aveva subite 2 addirittura in power play. Dunque anche questa sera, in un modo o nell'altro, sono le situazioni speciali a condannare il Lugano, che a 5 contro 5 subisce meno, che però non riesce Io non so se è merito degli avversari che il Lugano dovrebbero cominciato un po' a conoscerlo e a prendergli le misure. Non so se Mittel sarà chiamato nel corso della stagione a inventare qualcosa di nuovo, se giustamente insisterà su un gioco che l'ha portato lontano lo scorso anno. Io penso che sia chiaro che adesso non dobbiamo giudicare, non è il momento, sono passate due partite, però è altrettanto chiaro che ci si aspettava una partenza diversa, magari non tanto dal punto di vista dei risultati, perché col Ginevra si è vinto, ma come dicevi tu, 8 reti subite in due partite sono tante.
2: A parte qualche incomprensione e piccoli errori di inizio campionato, ho visto una squadra compatta e volenterosa, scrive Roberto, un buon inizio su cui costruire. Evidentemente siamo passati dall'altra parte del Ticino, quindi parlando dell'Ambrì Piotta, è proprio un Ambrì Piotta Tapola, ci scrive invece Massimo, giocando dunque con le parole. Per salvarci dobbiamo giocarle tutte così, perché possiamo giocarle tutte così. A volte lasciarsi trasportare troppo dalle aspettative o dalla negatività rischia di condizionare il giudizio e farci perdere obiettività. Lasciamo a questi ragazzi il tempo di esprimersi con entusiasmo, volontà e fiducia, scrive invece Simone. Bella prestazione, ancora un messaggio: squadra giovane, frizzante e vivace. Ottima prestazione degli stranieri, forse ancora Jarventi è un pochino sottotono. Poi chiederò un parere veloce a Boscolo, perché invece sottolineava insomma la bontà della prestazione del finlandese. Bella sorpresa a Croy, buon pattinaggio, preciso anche nel gioco, si potrebbe pensare di tenerlo. Peccato per l'errore di Wüthrich in porta che l'ha innervosito, ma ottima prestazione. Lorenzo Boscolo, un Ambrì arrembante dal primo ingaggio, ed è stata un po' questa la mossa vincente della formazione leventinese, che poi è stata capace di difendere il vantaggio ampio maturato. Ben ritrovato Lorenzo.
4: Ciao a tutti, ben ritrovato anche a te Paolo. Beh, diciamo, tutto è successo quasi nel primo tempo, perché il gap di tre reti è rimasto tale quale. 4-1 dopo i primi 20 minuti di gioco. Il tifoso qui alla Gottardo Arena non poteva chiedere di meno. Dopo 2 minuti e 27, 2-0 per l'Ambrì Piotta, due reti ottenute dalla stessa linea, la terza linea, quella di Koditek, Borradori e Tim Mugli. In 32 secondi questi ragazzi hanno confezionato il successo. L'Ambrì è stato bravo a mantenere i nervi saldi, soprattutto alla fine del periodo centrale, quando quella vecchia volpe di Jensen, il danese, ha accorciato sul 5-3 a 8 secondi dalla termine. Poteva essere una piccola mazzata a livello di morale, e invece no, l'Ambrì ha sfoderato addirittura uno dei più giovani di tutti, Efliger, alla 7:14 del terzo tempo, per ritrovare quel gap, quelle tre reti di vantaggio che poi sono state portate fino al termine. Posso solo dire una cosa, aggiungere qualcosina, già, anche se calma e gesto, siamo solo alla seconda di campionato, ma diciamo, probabilmente con un allenatore di questo calibro vedremo un Ambrì Piotta giovane, certo, che dovrà maturare, che prenderà anche delle belle imbarcate probabilmente di tanto in tanto, ma questa sera abbiamo già visto un gioco, degli schemi, un sistema e soprattutto una linea molto precisa, che è già stata evidenziata dai nostri ascoltatori, quella dell'aggressività, della velocità, della gioventù in sostanza.
2: Ecco, ti stuzzico già su un collega che era intervenuto a tempi supplementari, e parlo di Klaus Zaug, che aveva detto ai colleghi Giordano De Lucia e Omar Meschal che all'Ambrì Piotta, per evitare insomma l'ultimo posto, dovrebbero organizzare una messa in Leventina. Quindi ti chiedo, sono andati a messa oppure ha esagerato Klaus Zaug? Per quanto ho visto andati... questi primi 120 minuti.
4: No, sulla carta sfido chiunque, a parte delle mie conoscenze, forse Ivan Zipilli, che ha detto che l'Ambrì finirà undicesimo, il collega amico Ivan Zipilli, tutti gli altri tredicesimo, forse Giannoni è stato più tranquillo, cosa hai detto Giampaolo? Puoi
3: 13,
4: dirlo?
3: 13, confermo.
4: 13, tredicesimo anche Giampaolo. No, secondo me Zauk ci ha visto bene, però ha dimenticato che la messa l'ha celebrata molto fatto probabilmente durante l'estate Jussi Tappola. Jussi Tappola comunque ha vinto un mondiale assieme a Peltonen e assieme all'altro allenatore, che è quello principale, che mi sfugge il nome in questo momento, ma probabilmente le celebrazioni durante gli allenamenti verranno assimilate con gli stranieri, che comunque mi sembrano di ottimo livello, inseriti già benissimo nella nuova realtà, ma forse non bisognerà pregare più di quel tanto quest'anno.
2: Tanto ci scrive anche Marcolino, che si chiede cosa ci facciamo su Rete 3. Beh, c'era una trasmissione a reti unificate su Rete 1, quindi eccezionalmente siamo ospitati nella terza rete. Chi invece sarà sintonizzato su Rete 1 e si domanderà come mai non c'è After Rock, ecco, Marcolino, spargi la voce e appunto spiega che siamo su Rete 3. Ma visto che poi mi dimentico, Lorenzo, c'era un ascoltatore che diceva che Jarventi è forse ancora da registrare, però mi sembra che abbia, così da studio, dando un'occhiata un po' sulle due partite, non ho un'osservazione precisa, però mi sembra di capire che tu invece lo promuovi, il finlandese dell'Ambripiotto.
4: Ma sì, perché sono della parrocchia di Giannoni, non c'è solo l'Ambri, stasera c'era anche il Rapperswil, e nel Rapperswil, se permettete, non ci sono solo gli stranieri, che sono quelli dell'anno scorso, ma ci sono anche giocatori come Herzog, che giocava stabilmente in nazionale, Tyler Moy, giocatore non l'ultimo arrivato, e giocatori soprattutto di esperienza, a differenza dell'Ambripiotto. A mio giudizio Robby Järventi stasera ha giocato comunque una gran partita, perché quella linea lì, completata da Schnarr e Tommaso De Luca, quando era in pista la si notava. Non ha ancora segnato, intanto ha fatto un assist al bacio per Efliger, intanto quando entra lo vedi, lo noti subito, come ad esempio si era celebrato nella prima partita l'esibizione di Schnarr. Questa sera, oltre a Järventi, io aggiungerei Peter Koditek, giocatorino, perché è veramente non è alto, diciamo così, però molto molto bravo con il disco, visione di gioco, e poi malgrado l'altezza, che non è proprio da hockeyista, diciamo così, non è nella media, ma è un giocatore che fa valere anche il fisico e soprattutto la velocità. Sul fronte degli stranieri credo che l'Ambria abbia pescato davvero bene, e anche l'ultimo arrivato è già stato evidenziato, è già stato scritto via WhatsApp da un nostro ascoltatore, anche Croy, che è arrivato così gettato nella mischia all'ultimo momento. Certo che giocare con Head da parte può essere un vantaggio, però si è subito dimostrato di valore anche lui.
2: E allora, visto che mi hai servito l'assist su Team Head, tra l'altro c'è anche un ascoltatore che ci sottolinea Team Head 4 punti is back, insomma passano gli anni, ma ha offerto una prestazione davvero solidissima, e anche dal punto di vista e soprattutto offensivo.
4: Beh, comunque Team Head è un nazionale svedese,
2: certo.
4: Ha avuto una stagione particolare, quella dell'anno scorso, però rimane Team Head, rimane con Virtanen quando c'è, naturalmente, il giocatore sempre, da quando porta la maglia dell'Ambripiotta, con il maggior minutaggio, e c'è un perché: ha ritrovato probabilmente il piacere del tiro, due stangate dalla linea blu, una forse corretta da Jolie, alla Head è il blue liner del primo special team, e anche qui si apre un piccolo capitolo: il power play stasera ha funzionato, ma per tornare a Head forse sì, è una buona stagione, dovrebbe essere una buona stagione per il numero 72.
2: Per tornare a parlare di Lugano, prima di chiedere un'altra considerazione a Giampaolo Giannoni, sentiamo il capitano dei bianconeri, che al microfono di David Conti ha provato appunto a spiegare questa brutta prestazione della sua squadra.
5: Calvin Turcauf, una sconfitta ci può anche stare, però oggi forse come maturata fa un po' male?
6: Sì, decisamente. Abbiamo fatto troppi errori durante tutta la partita, non siamo stati abbastanza concentrati su passaggi nel sistema. È sempre difficile giocare contro Kloten, loro giocano un sistema difficile da battere, e non abbiamo trovato la soluzione di batterlo oggi. Sicuramente dobbiamo migliorarci su quello, però sì, è andato così. dobbiamo sì, prendere i andare sui libri e guardare cosa dobbiamo fare per battere una cosa del genere.
5: Come te lo spieghi che certe cose non sono funzionate? Non avete sottovalutato forse anche il Kloten?
6: No, quello no, sappiamo tutti che ogni singola squadra può battere l'altra in questa lega, è una lega molto, molto vicina. Loro hanno giocato il suo sistema meglio di noi abbiamo giocato il nostro. Alla fine loro hanno trovato il modo di battere noi con nostri errori. E noi non abbiamo usato le nostre occasioni di segnare o abbiamo fatto troppi errori.
5: Eppure sul 3-2 avete recuperato due reti, si aveva l'impressione che comunque il Kloten non è che stesse facendo chissà che cosa, forse però nemmeno voi siete stati così convinti, non siete mai fondamentalmente riusciti ad avvicinarvi al terzo gol.
6: Sì, no, hai ragione, è stata una partita molto difficili di giocare, come ho detto prima il sistema di loro fa la partita lento, noi vogliamo giocare con velocità, è stato difficile di trovare il modo di battere quel 3-2 che loro giocano. Sì, è andato così, non ho altre spiegazioni, noi dobbiamo essere più concentrati sulle nostre cose, dobbiamo essere più precisi con i passaggi, sicuramente abbiamo fatto un paio di turnover, io ho fatto un turnover nel primo gol che non dovrebbe fare, succedono nel sport ovviamente, però sicuramente sono cose da evitare.
2: Comunque autocritico Türkauf, che ha ammesso chiaramente l'errore su quella rete, un Lugano che è stato così condizionato dal Kloten a sentire le parole di Türkauf.
3: Beh, è l'altra faccia della medaglia. Il Lugano molto spesso condiziona le altre squadre a giocare male grazie al suo sistema. Questa sera il Kloten gli ha reso pan per focaccia, mettendoli in difficoltà. Poi è vero, sì, il Kloten ti blocca la zona centrale, non ti facilita l'entrata in zona in velocità, devi trovare un'altra soluzione. E lì appunto ha ragione Türkauf, non sono stati capaci di trovare questa soluzione. E alla fine ha avuto ragione il Kloten. Molto spesso nello sport moderno vince chi sbaglia di meno, e sempre di più gli errori li paghi a caro prezzo. Non dimentichiamoci che il Kloten giocava con quattro stranieri, giocava sì, con centro della seconda linea Elia Liniger, che è il figlio di Michael Liniger, l'allenatore, che è un ragazzo dell'Under 21, così come altri giocatori, come Kurbler, come altri giocatori che erano schierati in pista, però, e vale il discorso ad esempio che è stato fatto sull'Ambrì, poi bisogna vedere a lungo termine i valori cambiano. Nell'immediato, se tu applichi il sistema, lo fai con entusiasmo, lo fai con dinamismo, lo fai con convinzione, riesci in questa prima fase a portarvi i punti a squadre che hanno un tasso tecnico superiore. Il Lugano ha un tasso tecnico superiore a quello del Kloten, al netto di alcune individualità come Berra tra i pali, che è chiaramente intoccabile, come i difensori stranieri, come lo stesso Ruotsalainen, però in una partita a inizio stagione con questi parametri ci sta che il Kloten non solo batta, ma batta meritatamente e a livello tattico riesca a superare Lugano. Anti Pennanen, l'allenatore della Finlandia, Lorenzo Boscolo, anti Pennanen, ne uccide più la Pennanen che la spada, ce lo ricordiamo a Zurigo.
2: Tra poco andremo ad analizzare.
7: L'avevo
2: qualche
7: dimenticato, ti dico la verità. E
3: l'ho cercato, ammetto che l'ho cercato, l'ho dimenticato anch'io.
2: Andremo ad analizzare anche la prestazione di altri singoli dei bianconeri. Chiudiamo un po' il capitolo Ambrì Piotta, visto che si parlava di linea verde anche a Kloten con il figlio di Liniger. Linea verde ad Ambrì Piotta stasera è andata in rete con Boradori, con Efliger, quindi insomma è pagante per il momento. Poi bisognerà Lorenzo supportare questi giovani quando magari faranno la partita sottotono, però stasera è positivo il fatto di vederne due sul tabellino dei marcatori.
4: Assolutamente sì, ma poi comunque tutti quanti, mi ha sorpreso personalmente Tim Mugli, soprattutto nel primo tempo, è stato all'origine delle due reti citate, quelle ottenute nei 32 secondi, ma è l'atteggiamento di questi giovani che hanno buttato dentro energia, ma anche lucidità. Ho visto veramente pattinare per 60 minuti di gioco, cercare di recuperare magari quel disco perso, cercare di recuperarlo da parte un po' di tutti. E poi è chiaro, fa piacere vedere nel tabellino giovani che riescono addirittura a realizzare, però quella linea lì, quella di Borradori, Koditek e Mugli, al centro c'è questo Koditek che fa viaggiare bene il disco anche grazie alla velocità degli altri due, soprattutto quella di Borradori, per dire. Dunque sono dei giovani, sì, che hanno comunque delle qualità, e la bravura dell'allenatore sarà appunto quella di metterla in scena. Poi è chiaro, ti arriverà il periodo dove, non lo so, c'è il Losanna che deve tornare
2: domani sera
4: in carica. Esatto, no, ma a parte forse domani sera, no, ma metti che il Losanna ha un avvio catastrofico di stagione, ad un certo punto qualcosa succederà, perché hai i giocatori per farlo, e sarà difficile poi andare a battere il Losanna anche con l'atteggiamento messo in pista questa sera contro il Rapperswil. Succederà, però diciamo, come inizio di stagione, siamo solo alla seconda, è chiaro, ma la gente perlomeno è uscita intanto contenta questa sera dalla Gottardo Arena e con qualche speranza in più, insomma.
3: Posso aggiungere una cosa su Mugli? Ogni tanto qualche spiffero lo sentiamo anche noi. Mugli alla fine della scorsa stagione era sul piede di partenza, diciamo che il club non era intenzionato a confermarlo, e lì è intervenuto Tapolo, ha detto no, io Mugli lo voglio tenere perché vedo il potenziale, e vedeva il potenziale, soprattutto ha capito che Mugli, se faceva un passo avanti a livello di concentrazione e di testa, quello che c'è sotto la testa ce l'aveva già, adesso si è trovato anche la testa, può diventare, sfruttare l'occasione che Tapola gli ha offerto, quando in pratica in spogliatoio gli avevano già chiuso la borsa o quasi.
2: Non aggiunge niente Lorenzo Boscolo, che quindi sì?
4: No, sono d'accordissimo. È chiaro che se continui a bastonare il giovane giocatore, ad un certo punto questo si convince che non c'è niente da fare. Se magari di tanto in tanto invece premi anche questo, la gioventù va premiata, va messa nelle condizioni di migliorare, anche non solo con il bastone, ma con tante carote, diciamo così. Probabilmente è vero che se tu segui gli allenamenti, l'abbiamo detto all'inizio della partita, nel prepartito con te Paolo, andare e seguire Tapola durante l'allenamento, sono tutti molto attenti, stranieri e giovani compresi, perché Tapola ferma le azioni, riprende il giocatore, riprende lo schema, eccetera eccetera. Vedi che c'è autorevolezza e c'è un gap di età che probabilmente permette all'allenatore di essere autorevole, e soprattutto probabilmente c'è anche l'aspetto legato a quanto porta di nuovo e di esperienza questo allenatore. Poi vedremo di giudicarlo nei momenti, se ce ne saranno, bui della stagione regolare dell'Ambri Piotta. Per il momento però ci sono alcuni dati positivi, anche gli special team, anche il box play questa sera ha funzionato bene, comunque contro giocatori di classe come dietro hanno Larsson, che è molto bravo, lo svedese, c'è Pilot, un altro svedese, e davanti hanno gli Jensen, i Tyler Moy, l'abbiamo detto più volte, anche se qualcuno diceva non sarà una stagione facile per questo Rapperswil.
3: Ero sempre intanto,
4: ero sempre tu, non volevo citarti perché sembra una private joke, ma me lo ricordo bene, tra coloro che hanno dato Rapperswil in difficoltà c'è appunto Gianpaolo Giannoni. A tratti questa sera però io ho visto un Rapperswil molto pericoloso, molto quadrato, molto compatto, vedremo nel proseguo, insomma.
2: Grazie Lorenzo Boscolo, buon lavoro, visto che preparerai i contributi per le prossime edizioni di Rete Uno Sport, ma noi rimaniamo in Casambrì per sentire uno dei giovani che è andato in rete, vale a dire Borradori, il microfono di Daniele Nevano.
8: Nathan Borradori, il 6-3 sembra portarti bene, contro la Juara erano arrivati due gol, questa sera un gol cercato, voluto, da una linea con Mugli e Koditek che sembra funzionare al meglio.
9: Sì, sicuramente da molta energia, da molta fiducia, subito andare in prima partita in casa a segnare, soprattutto abbiamo fatto due gol nei primi due cambi. Anche nel pre-season ci siamo trovati molto bene, abbiamo portato molta intensità e dobbiamo continuare così.
8: Questa sera una partita fatta di estrema gestione nel primo tempo, dove con merito eravate in avanti 4-1, poi nel secondo tempo c'è stato un piccolo periodo di sbandamento dopo il gol subito del 5-2, quello di Wüthrich. Poi vi siete rimessi un po' in sesto, avete fatto mente locale. Cosa è successo nel secondo tempo e soprattutto cosa è successo nella pausa tra il secondo e il terzo tempo per ritrovarvi così coesi nella terza frazione?
9: Ma sì, sono cose che comunque capitano. È logico che l'hockey in una partita abbiamo il nostro momentum, loro hanno il loro momentum. Nel secondo tempo penso che loro hanno avuto più momentum, però fa parte dell'hockey e... importante, come Jussi dice, quando andiamo in spogliatoio dopo ogni cambio resettare tutto e ripartire sempre da zero, e ha portato bene per il terzo.
8: Mi hai detto a microfoni spenti che con Effliger ha iniziato a giocare a hockey, avete segnato sia a te sia a lui questa sera. Quanto fa piacere per un giovane come te, ma quanto fa piacere avere anche la fiducia dello staff tecnico?
9: Sì, sicuramente con il nuovo staff tecnico puntano tanto su noi giovani, ci danno tanta fiducia. E sì, con Aris penso che ho iniziato a giocare con lui quando avevo 12-13 anni, e adesso essere davanti a 6.000 passa spettatori, segnare entrambi, è una bella emozione.
2: E chissà che non possano regalarne sicuramente altre di emozioni. Non ne hanno ancora regalate, o col contagocce invece, i finlandesi, definiamole così, la linea finlandese del Lugano, Gianpaolo Giannoni.
3: Sì, è vero che questa linea formata da Innala, Kupari e Aleksi Peltonen sta un po' faticando ad ingranare, e nonostante il gol, aggiungo anche Thompson in difesa, è un giocatore, lo si capisce, lo si è capito anche dal gol, dal grande potenziale, ma deve un po' capire, penso, su che pianeta ha atterrato. Questo vale anche per Innala, soprattutto Kupari era già qui, vale forse un po' meno per l'XL, che ha un altro tipo di gioco, è una specie di, per chi seguiva Lugano l'anno scorso, di Emanuelson non 2 ma 3.0, perché davvero è un giocatore molto completo. Turkauf facilita a chiunque giochi con lui i compiti, e l'XL è già entrato. Gli altri due, Kupari lo sappiamo, è reduce da una annata complicatissima a livello fisico, e quando poi gli infortuni,
2: forse anche mentale.
3: Esatto, e gli infortuni sono a livello di commozioni cerebrali, è davvero difficile poi ritrovare il ritmo e rientrare. Innala, che se lo si guarda nel gioco senza disco, fa tante cose giuste, soprattutto è un gran patinatore, è elegante, occupa bene il ghiaccio, però diciamo che la famosa chimica tra questi tre, nonostante parlino la stessa incomprensibile lingua finlandese, incomprensibile per gli certo. altri, tra di loro dovrebbero capirsi, non hanno ancora ingranato. Siamo a due partite.
2: No, certo, cioè, ecco, i commenti si fanno sempre al momento.
3: Esatto, diciamo che Kupari cose, certo. Non era molto nei radar, no? Diciamo, è andato in Nord America, sì. È arrivato qui, ha avuto questo anno difficile. Invece Innala, ovunque è stato, qualunque cosa ha fatto sin qui in carriera l'ha fatta bene. Poi ci sta che ci vuole un periodo di ambientamento, per qualcuno l'ambientamento addirittura non riesce nemmeno, non penso sarà il caso di Innala, perché vive in un ambiente favorevole, diciamo, al suo inserimento. Ci sono molti compatrioti, fratelli, sì. Peltonen appunto, Kupari, Thompson, Alatalo, è una squadra molto finnica il Lugano, quindi non penso sarà un problema quello. Però è chiaro che chi si aspettava il giocatore che spacca in due le partite già alla prima di campionato dovrà avere un attimo di pazienza, ma il valore tecnico è assoluto.
2: Magari fino a martedì contro lo Zugo, quando appunto il Lugano tornerà in pista, il Lambri Piotta invece, come dicevamo ancora con domani. Lorenzo Boscolo, domani sera in casa della Losanna, appunto in una situazione di classifica, è vero, molto prematura, molto all'inizio del campionato, ma da seconda in classifica contro il Losanna
3: a ultimo, 0 punti,
2: esattamente a 0 punti.
3: Se qualcuno avesse scommesso, penso avrebbe già guadagnato perlomeno la pizzata con gli amici.
2: Partita in Radio Cronaca Diretta come sempre su Sport e Musica, e assieme a After Hockey torneremo sulla nostra rete abituale, su Rete 1. Quindi grazie Giampaolo Giannoni per questa, queste tue considerazioni ad After Hockey.
3: Domani grazie... sera le considerazioni su Losanna Mamochi
2: su Rete 1, come detto. Sì. Lo ripetiamo ancora una volta, non tutti hanno capito appunto che eravamo, ci siamo, abbiamo traslocato questa sera, domani torneremo nella nostra sede abituale. A tutti voi l'augurio di una buonissima serata.
1: Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Sono le 7:28, la linea va a... Dillo tu, dillo tu.
1: La linea
0: a caso, ovviamente.
2: La linea?
0: La linea. No, non prendetemi in giro, ragazzi.
2: Scusa, Balbelli.
0: Ho dormito pochissimo, maestro.
2: È vero, ma cosa è successo? Bambini?
0: Ho dovuto allattare al seno.
2: Le condizioni fisiche te lo permettono?
0: Decisamente. Buon
2: Senti che bello. No, stai fermo lì, dove vai?
3: Ma sta dormendo Saldagna, che c'è la finale di Coppa Italia stasera. Sarà tesissimo.
2: È talmente sindacalizzato.
1: No, è da sabato che non dormo.
2: È talmente sindacalizzato.
3: Balbelli,
2: sì, che dai, fa un cosa? Minuto in più ci mette fuori il giorno in più di lavoro.
0: Ma non è vero, ma assolutamente non è vero, maestro. Scusa, ma sono fatto il congedo paternità dopo quando mio figlio ha compiuto 13 anni praticamente. Sì.
2: Cosa avete fatto? Avete truccato il mozz nel periodo.
0: Oh. Esatto. Allora, buon Caracas a tutti.
2: Noi andiamo abbiamo finito.
0: Metto fuori il giorno in più, maestro.
2: Allora, Tadem Cinfranc, se te passa da chi Tadem Cinfranc.
0: Va bene.
2: No, raccontaci della notte, scusa, vogliamo sapere.
0: Ieri sera sono passato al Grotto a Camorino a prendere un pasto da sporto. Che era buonissimo.
2: Cos'era? Volente, uccelli scappati.
0: No, era riso in bianco di base, però col fegato alla veneziana.
2: Ma se ho capito.
0: E quindi
2: ma...
0: sono andato un po' lungo. E vabbè.
2: Al Grotto, scusa, ma tu praticamente quindi il tuo McDrive è il Grotto?
0: Sì, beh, certo, il Grotto di Camorino fa sentito? Anche da sporto, certo.
2: Che busciata.
0: Infatti adesso vado a bermi una bibitona frizzante per recuperare un po', ok? Per digerire.
2: Però questo Balmelli che è stato 2 mesi a fare il film dei front, a delle cose, che si è un po' montato la testa,
0: no,
2: naturalmente un figlio dietro l'altro, eccetera, eccetera. È comunque tornato tonico dall'esperienza, no? Un po' come Brad Pitt quando torna...
0: Più Pitt che Brad, maestro.
3: No, ma Brad... Brad Pitt,
2: ma sai perché?
3: Il cugino.
2: No, sai perché?
3: Brad.
2: Sai chi è il fratello Brad Pitt? Brad Wurst.
0: Ciao.
2: Dove vai? Dove vai?
0: Dobbiamo andare a bere il caffè, dai ragazzi, abbiamo lavorato
2: Saldagna,
0: come degli animali.
2: Ma è ancora andato via?
0: Sì, no, sono qua.

0: Il radiogiornale.
1: 5 anni e mezzo di carcere per l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi. L'accusa chiedeva 9 anni, la difesa al proscioglimento. Il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere. Nessun controprogetto, si temono costi troppo elevati e un indebolimento della sicurezza interna. Diesel mai così caro in Svizzera, raggiunta la media nazionale di 2 franchi e 41 centesimi. Russia, prime legislative dall'inizio della guerra, si rinnova la Duma di Stato e le assemblee locali, ma a Mosca non ci si aspetta grandi sorprese. Lo avete sentito nei titoli, è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone, Vladimiro Bernardi, riconosciuti a suo carico i reati di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. Umberto Gatti.
2: Il giudice Amos Pagnamenta, nella lettura della sentenza, ha definito la sua colpa grave. Con il suo agire, Vladimiro Bernardi ha messo in pericolo la vita di una persona direttamente, così come quella di altre. La Corte ha sottolineato come la credibilità di Bernardi, citiamo, sia stata pari a zero, visto il suo atteggiamento e le sue versioni contrastanti durante tutta l'inchiesta e nello stesso dibattimento. Pagnamenta ha sottolineato come l'uomo abbia agito in modo egoistico con i suoi atti. Ricordiamo i fatti. Nell'autunno del 2024 Bernardi, l'allora municipale di Bissone, aveva affittato un appartamento e un garage a Melano ad un trentenne. Per i primi 5-6 mesi l'affitto non sarebbe stato pagato, ma in cambio il trentenne avrebbe dovuto installare una cucina in suo possesso. L'installazione non sarebbe avvenuta come concordato e anche l'appartamento era tenuto male dall'inquilino, secondo l'imputato. Inoltre gli affitti dovuti dal sesto mese, anche questi non sarebbero stati versati regolarmente. Nel novembre 2025, dopo diverse sollecitazioni e a pochi giorni dalla disdetta, è avvenuta l'aggressione di Bernardi al suo inquilino. In seguito, qualche giorno dopo, Bernardi ha appiccato l'incendio al garage affittato alla trentenne. Secondo la Corte, l'uomo ha sempre messo le mani avanti con il suo agire, cercando di anticipare le mosse dell'imputato e degli inquirenti. Per Bernardi, in carcere già dal dicembre dello scorso anno, oltre alla condanna a 5 anni e 6 mesi, è stato imposto anche un trattamento ambulatoriale. Condannato inoltre anche per diffamazione, un reato separato e legato alla pubblicazione sul Mattino della domenica nel giugno 2024 di un articolo personale contro il sindaco di Bissone, Andreino Incerti.
1: All'interno è stata pronunciata un'altra attesa sentenza. A Zurigo è stato condannato a 15 anni il 25enne cinese che aveva attaccato con un coltello un gruppo di bambini dell'asilo nell'autunno del 2024. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha deciso una terapia ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera. Troppo costosa, inattuabile e soprattutto dannosa. Il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere, che mira a fermare gli abusi nel campo dell'asilo. Un'iniziativa ritenuta estrema che addirittura metterebbe in pericolo la sicurezza della Svizzera. Da Berna, Anna Valenti.
3: È un no chiaro e netto su tutta la linea, quello del Consiglio federale, che non presenta nemmeno un controprogetto. L'iniziativa UDC chiede una stretta radicale per evitare l'arrivo di profughi illegali, ossia presidiare tutti i posti di frontiera, sorvegliare l'intero confine, controllare sistematicamente ogni persona che entra in Svizzera e rifiutare l'ingresso a chi non ha documenti validi. Inoltre vuole vietare asilo e ammissione provvisoria a quei profughi che provengono da stati terzi ritenuti sicuri e fissare un tetto di massimo 5.000 domande all'anno. Una proposta che, dice Beat Jans, tocca preoccupazioni legittime e reali degli svizzeri, ma non offre soluzioni praticabili.
4: L'iniziativa per la protezione delle frontiere non risolve problemi, anzi ne crea di nuovi. Mette a rischio il benessere, la sicurezza e la tradizione umanitaria della Svizzera. Quello dei profughi è un tema che pone molte sfide in tutta l'Europa. Ecco perché le affrontiamo anche insieme agli altri paesi europei e insieme ai cantoni, alle città e ai comuni. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa.
1: Il diesel non è mai così caro in Svizzera. Stando ai rilevamenti del Touring Club svizzero, il prezzo del carburante ha raggiunto oggi 2 franchi e 41 centesimi. Si tratta di una media nazionale. Il precedente primato di 2,30 franchi era stato registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Anche la benzina senza piombo 95 continua a salire, in media tocca i 2,10 franchi al litro, con un incremento di 5 centesimi in una settimana. Ma siamo ancora lontano dal record storico che è di 2,31 franchi. Sentiamo il membro del comitato di direzione del Touring Club Svizzero, Moreno Volpi.
0: Allora, cominciamo dalle cause. La situazione geopolitica certamente, Medio Oriente soprattutto, ma non solo.
5: Sì, infatti la situazione è molto complicata a livello mondiale, ma c'è anche un problema di siccità che impedisce il trasporto sul Reno, e sappiamo che il prezzo del trasporto dei carburanti si è moltiplicato per 10 ultimamente, il che costa alla pompa 15 centesimi al litro. Un altro problema è lo stop della raffineria di Cressier vicino a Neuchâtel, che per 2 settimane si è fermata, il che ha contribuito anche lì ad aumentare il prezzo della benzina, perché passa da lì il 30% dei prodotti petroliferi che arrivano in Svizzera.
0: Ecco, una situazione che naturalmente comporta aumenti per il pieno della propria auto, ma a cascata anche i trasporti delle merci, ad esempio quelle alimentari, subiranno rincari che potrebbero poi pesare appunto sui consumatori. Molti si chiedono perché la Svizzera non adotta misure simili a quelle di altri paesi, pensiamo all'Italia, ma anche la Francia, la Spagna, sostanzialmente riduzioni dei prelievi di tasse o simili.
5: Sì, perché il sistema in Svizzera è totalmente diverso di quello che conosciamo all'estero. In Svizzera le tasse sul carburante sono meno del 50% del totale del prezzo che si paga, e questi soldi servono a finanziare tutte le strade, ma anche il trasporto pubblico e anche la cassa della Confederazione. Abbiamo tante iniziative al Parlamento che hanno cercato di abbassare questa tassa fissa, però che non sono andate in porto, perché cambiare una legge fiscale in Svizzera è molto lungo, ci vogliono fra 2 o 3 anni, e il tempo di adottare questa legge avrebbe un impatto molto relativo a corto termine.
1: Avete sentito Moreno Volpi intervistato da Giuseppe Bucci. La procura di Lucerna avrebbe aperto un procedimento penale nei confronti del capitano della nazionale di calcio maschile svizzera Granit Xhaka a causa del possibile possesso di un certificato Covid rilasciato irregolarmente da una dottoressa indagata nel 2023. Come riporta il Blick, il calciatore, che si sottoporrà ad un'udienza nel mese di ottobre, nega ogni addebito. La Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, si dice preoccupata per la decisione della Russia, presa dal Cremlino, di imporre l'amministrazione controllata alle attività di Nestlé nel paese. Mosca ha detto di considerare la Svizzera un paese ostile per il sostegno fornito all'Ucraina, sostegno che, lo ricordiamo, non è militare. E in Russia si tengono da oggi per tutto il fine settimana le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, e numerose assemblee locali, le prime legislative dall'inizio della guerra. L'unico partito contrario alla guerra in Ucraina, il partito Yabloko, è stato escluso. Sono invece stati ammessi altri candidati apparentemente non allineati al presidente Putin, ma rappresentano un'opposizione soltanto di facciata, poiché approvati dal Cremlino. L'esito non dovrebbe essere una sorpresa. Sentiamo che atmosfera si respira con un estratto dell'intervista al nostro collaboratore Alberto Zanconato.
6: È un'atmosfera abbastanza dimessa di normalità o anche di rassegnazione, per la mancanza di alternative vere al potere del Cremlino. Non c'è stata una vera campagna elettorale, sicuramente non ci sono state raduni di piazza, feste di piazza. Quello che si è visto più che altro è una campagna elettorale, sì, dei cartelloni per le strade, nei condomini anche affissione di cartelli dei vari candidati sicuramente, ma nessuno si aspetta che cambi qualcosa veramente. E sarebbe stato diverso se alle elezioni fosse stato ammesso appunto il partito Yabloko, che si era schierato apertamente contro la guerra. Ci sono alcuni sondaggi che parlavano anche che avrebbe potuto conquistare il 15-20%, e quindi le cose sarebbero decisamente cambiate. In assenza di questo, appunto, tutto continua nella normalità come si respira qui a Mosca.
1: Nonostante le elezioni, non si fermano i bombardamenti. Il Ministero della Difesa ha fatto sapere che nelle ore precedenti l'apertura dei seggi, l'antiaerea ha abbattuto più di 600 droni ucraini lanciati su 14 regioni dell'immenso paese, tra cui Mosca, la Crimea occupata e le acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato CNN, Politico e MSN Now, l'ex MSNBC, dichiarando sul suo social media Truth che altri media che diffondono false informazioni seguiranno. Trump ha attaccato numerose volte giornalisti o media la cui copertura non è di suo gradimento, sia davanti ai tribunali, sia sui social o ancora verbalmente. Aveva anche escluso dallo studio Ovale l'agenzia di stampa Associated Press, dopo che quest'ultima aveva rifiutato di adottare la denominazione Golfo d'America per il Golfo del Messico. Nel frattempo è arrivata la risposta di CNN in una nota in cui si afferma che qualora dovesse concretizzarsi il divieto minacciato dal presidente Trump, si tratterebbe di un attacco illegittimo la libertà di stampa. Nel messaggio l'emittente si rifà al diritto costituzionale di svolgere l'attività informativa senza ostacoli né interferenze da parte del governo. Della stessa pasta anche la replica di Politico, che afferma la volontà di continuare a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future, rifacendosi al primo emendamento, ovvero che garantisce, tra le altre cose, la libertà di stampa. Chiudiamo restando negli Stati Uniti. Donald Trump ha annunciato su Truth che il suo paese, con Danimarca e Groenlandia, ha stipulato un accordo che conferisce agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza e su ogni altra esigenza del territorio autonomo che risponde pienamente a tutte le loro numerose preoccupazioni. Non ci saranno costi, ha aggiunto Trump, e nessun avversario potrà mai stabilire una base o una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area senza l'approvazione scritta americana. E ora allo sport.
7: E buonasera anche da Fabio Doti e da tutta la redazione sportiva. Apriamo inevitabilmente con l'hockey su ghiaccio, con la bella vittoria dell'Ambri Piotta che alla Gottardo Arena ha sconfitto la Rapperswil per 6-3 grazie soprattutto a 4 reti trovate già nei primi 20 minuti di Coditec, Borradori, due volte Jolie, Head ed Hafliger, i gol per i bianco-blu. Trasferta amara invece per il Lugano, che è tornato da Kloten con 0 punti. I padroni di casa si sono infatti imposti per 5-2. Sotto 3-0 a nulla sono servite le segnature di Thompson e Fazzini, dato che gli aviatori hanno riallungato nel terzo tempo. Sulle altre piste questi i risultati: Berna, Davos 5-3, Friburgo, Losanna 4-2, Langnau, Zurigo 3-4, Servette, Ajoie 3-4 dopo i rigori. In classifica guida lo Zurigo, unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate, secondo posto per l'Ambri Piotta con 5 punti, settimo il Lugano con 3. E noi ritorniamo ora sulle partite delle ticinesi, andiamo dapprima a sentire le parole di Nathan Borradori, autore del momentaneo 2-0.
8: Da molta energia, da molta fiducia, subito andare in prima partita in casa a segnare. Soprattutto abbiamo fatto due gol nei primi due cambi, anche nel pre-season ci siamo trovati molto bene, abbiamo portato molta intensità e dobbiamo continuare così. Sì, sicuramente con uno staff tecnico puntano tanto su noi giovani, ci danno tanta fiducia e sì, con Aris penso che ho iniziato a giocare con lui quando avevo 12-13 anni e adesso essere davanti a 6.000 passa spettatori, segnare entrambi è una bella emozione.
7: E dalle parole del bianco-blu Borradori passiamo a Lugano, amarezza e delusione quindi in casa bianconera per questa battuta d'arresto. Sentiamo capitano Calvin Turcauf.
9: Abbiamo fatto troppi errori durante tutta la partita, non siamo stati abbastanza concentrati su passaggi nel sistema. È sempre difficile giocare contro Kloten, loro giocano un sistema difficile da battere e non abbiamo trovato la soluzione di batterlo oggi. Sicuramente dobbiamo migliorarci su quello, però sì, è andato così, dobbiamo andare sui libri e guardare cosa dobbiamo fare per battere una cosa del genere.
7: Per la Coppa Davis, Svizzera subito sotto nello scontro che mette in palio la promozione nell'elite del tennis. Fonseca ha regalato il primo punto al Brasile battendo in rimonta Stryker. 4-6, 6-3, 6-2 il risultato finale. Attualmente c'è in campo Wawrinka contro Eide. Lo svizzero ha vinto il primo set, il secondo set è in corso, avanti l'elvetico 6-5, servizio però per il brasiliano. In chiusura il calcio, in Serie A il Monza ha sconfitto 2-1 al Sassuolo nell'anticipo del venerdì della quinta giornata. Serata terribile in Germania per Mauro Lustrinelli e il suo Union Berlino. La squadra del ticinese è stata infatti sconfitta per 7-0 dal Bayern Monaco.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, sabato 19 settembre. Generalmente soleggiato in tutto il paese, salvo banchi di nubi basse al mattino a sud delle Alpi. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
10: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Night Shift.

their mission.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.